0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi, che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. «Permette che apra la lettera?» Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani. Avevamo passato insieme tante sere, insomma, ci eravamo fatta buona compagnia, e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi, nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto il tipo che è lui». Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci. Molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano, e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa, e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica... Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me, Mentina interveniva guardando Teresa, ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella, o contro il nipote lontano, o contro il destino di quest'ultimo, che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue. Ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni, evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi, io l'ho visto come vive Tino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire, e stiano pure tranquille, che più uno va lontano dai paesi civili, Più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino non ha salute da fare invidia, non è vero?
3: È vero, sì, sì, è intervenuta Mentina.
2: Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni.
4: Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma.
2: Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite.
3: Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza.
2: Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire.
3: Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario, che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causes in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni.
2: «Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei?»
3: Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi, e guadagna anche bene, vuol credere?
2: Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui è garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro, che oramai si è saputo, che se ne parla in giro, e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri.
3: Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli, e sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico.
2: Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe?
3: Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire.
2: Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse.
3: Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova?
2: Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui, che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano. E una volta sola a Genova,
3: per vedere il mare.
1: Il racconto.
5: Primo Levi. Il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante, se non fosse stato del mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
6: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella, in specie, trattava degli artigianati regionali. Era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino, che era uno degli studenti, e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso «Carlo Rovati» e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo». «Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso». Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: «Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire...» E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava: «Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione», e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. «Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato, né in ferie né altrimenti. e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del 3° anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé, quanto per Laura. 4 milioni sono

Faremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari. Valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi. E gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino. E discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo: Lily White, per lei. E sulla fronte di Enrico, Lily Brown, per lui. Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi, la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi.
Il suo imbarazzo si attenuò.

0: parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati Correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità. E anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava INRI sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Conoscere la storia. I primi anni del feldmaresciallo morfinomane. Fu un aviatore coraggioso, un eroe di guerra, ma anche uno sbandato in cerca di una patria. In Svezia trovò l'amore, la droga, e divenne quasi un assassino. Ecco i segreti del numero 2 di Hitler. Di Alessandro Bottero. È il 1 settembre 1925. Un'ambulanza, guidata dal sergente Jan Carlson della polizia svedese, si ferma davanti all'ospedale psichiatrico di Längbro, alla periferia di Stoccolma. Due agenti scendono, tenendo un uomo corpulento dagli occhi febbricitanti, che indossa una camicia di forza. Il paziente deve essere rinchiuso in cella di isolamento perché nel corso della notte ha assalito un'infermiera nell'ospedale di Aspudden, dove era ricoverato. L'ha minacciata di morte pretendendo un'iniezione di morfina e quando lei gli ha detto di no, ha cercato di strangolarla. L'infermiera si è salvata per miracolo grazie al pronto intervento dei colleghi. Il suo paziente tossicomane, anche se al momento non sembra, è destinato a un grande avvenire. Infatti, si chiama Hermann Göring e presto la sua strada incrocerà quella di Adolf Hitler. Ma intanto, come mai si era ridotto così? Göring era stato un eroe della Prima Guerra Mondiale, pilota tra i migliori della Luftstreitkräfte, l'aeronautica militare dell'impero tedesco. Aveva fatto parte della squadriglia di Manfred von Richthofen, il celebre barone rosso. Aveva ingaggiato almeno 70 duelli aerei, abbattendo 15 biplani francesi, 6 biplani e un triplano inglesi. Inoltre, con i suoi raid coraggiosissimi, aveva distrutto 20 velivoli a terra. Ferito per ben 3 volte, si fregiava della croce di ferro di prima e seconda classe e della medaglia al valore pour le mérite, massima decorazione militare tedesca. Nel 1920, però, per vivere si era ridotto a esibirsi in un circo aereo in Svezia, rischiando la vita ogni giorno. Proprio lì, precisamente a Stoccolma, in una sera nevosa di quell'anno, aveva incontrato il conte Erich von Rosen Era successo che il conte avesse perso il treno e che avrebbe dovuto portarlo alla sua tenuta fuori città. Deciso a raggiungere casa, aveva cercato un pilota disposto a volare anche con quel tempo e aveva trovato Göring, che subito aveva accettato. Il volo si era svolto senza problemi. Giunti a destinazione, il conte, colpito dal coraggio e dalla sicurezza di quel pilota, lo aveva invitato a trattenersi qualche giorno presso la sua tenuta. Proprio lì, Göring aveva incontrato Karin von Kanzow, una delle donne più belle di Svezia, già sposata e con un bimbo di 9 anni. Tra i due era nata subito la passione, tant'è che pochi mesi dopo, con grande scandalo, Karin aveva lasciato marito e figlio ed era andata a vivere con il suo amante. Cui, ben presto, portandolo a teatro e a visitare musei, aveva trasmesso la sua passione per l'arte. Una passione che, durante la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe indotto Göring al furto sistematico delle opere più belle delle nazioni occupate. Alla lunga, però, quella vita da mantenuto aveva cominciato a non piacergli più. Tanto più che in Germania stava succedendo qualcosa e lui voleva farne parte. Tornato in patria insieme a Karin nel 1923, era con Adolf Hitler nel tentato putsch di Monaco. Nel corso della sparatoria del 9 novembre, Göring era rimasto ferito all'inguine ed era riuscito a fuggire per puro miracolo. Da quel momento aveva passato i successivi 2 anni in giro per l'Europa, con al fianco 2 amanti, Karin e la morfina. Il dolore per le ferite, infatti, lo aveva reso dipendente dalla droga. Siamo arrivati così a quel fatidico 1925 e all'ospedale psichiatrico di Längbro, alla periferia di Stoccolma, dove lo abbiamo lasciato. Nonostante il tentato omicidio, Göring non subisce conseguenze, soprattutto grazie alle amicizie altolocate di Karin che mettono tutto a tacere. A quel punto, però, decide di disintossicarsi. Per farlo, sceglie il metodo più antico e duro possibile: farsi rinchiudere in una stanza a implorare per una dose fino a quando la crisi d'astinenza non passerà. È una sfida terribile, cui resiste solo per la sua forte fibra, ma che non riuscirà a liberarlo dalla dipendenza che andrà avanti fino alla morte. Nel 1931 Karin, che nel frattempo ha divorziato dal marito e lo ha sposato, muore. I rapporti di Göring con l'aristocrazia nobiliare e industriale svedese, però, continuano. Ed è anche grazie a queste amicizie che, una volta arrivato al potere il partito nazista, Göring riesce ad aggirare le condizioni imposte alla Germania col Trattato di Versailles e ad accrescere il potenziale bellico tedesco. Le filiali delle industrie tedesche che operano in Svezia, infatti, ricevono dagli svedesi le materie prime per costruire nuove armi e apparecchi, per esempio gli Junkers U-87, i famosi Stukas, realizzati e testati in Svezia prima di essere impiegati nella guerra civile in Spagna. Non è chiaro se gli svedesi fossero consapevoli che Göring li usava a vantaggio del nazismo, ma certo è che nessuno si tirò indietro di fronte alle commesse e alle richieste di aiuto dei tedeschi, ed è forse questo il segreto più oscuro del rapporto tra Göring e la Svezia, una complicità mai ufficializzata, ma che nei fatti andò avanti per molti anni e che servì alla Germania per prepararsi al suo tragico futuro.
7: Magazine Night,
5: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Studio Araldico Genealogico Italiano. Cognomi senza valore. Tra i nomi di famiglia curiosi ci sono quelli formati con un avverbio negativo. I signori niente affatto, a Casoria, non stanno meglio delle famiglie non saputo e non nominato, sempre campane. Per la serie, quando il cognome è un'opinione, ecco i signori non penso, sparsi tra Toscana e Lombardia. E che dire delle famiglie senza acqua, Frascati e nelle Marche, senza core a Nazzano, senza denari ad Anguillara Sabazia, senza amici a Morcone, senza nonna a Città della Pieve, senza nonno nel Viterbese, senza quattrini a Bagnoregio, tutti tra Umbria e Lazio, a senza numero nel Teramano, senza paura ad Asti, senza terra e senza roba in Sicilia. Un po' meglio i pochissimo di Cuneo, pochi a Brindisi e poca forza in Umbria, e poca terra a Ferrara e dintorni, poca fede a Sarzana, in Liguria, poca acqua a Melzo, Milano, poco bello in Piemonte, poco bene a Roma e poco roba in Sicilia. Speriamo che per costoro il cognome non corrisponda mai al loro destino. Cognomi bestiali, ma non troppo. I signori Puma portano un cognome certamente siciliano, che deriva dall'arabo antico e significa un altro animale, il gufo. Alcuni studiosi lo interpretano invece come variante di pomo, dunque mela. In ogni caso è cognome ingannevole, perché il felino non c'entra. Così toro, per esempio, è più spesso il diminutivo del nome medievale ristoro o salvatore, che non il bovino. Giraffa deriva dall'araba giaraffa, una sorta di brocca, vedi giara. Cappone è, in realtà, solo una testa grossa. Pollo può corrispondere ad Apollo o a Paolo. Delfino può essere diminutivo del nome Adelfo, fratello. Vitello di Vito. E perfino gatti e gatto sono da alcuni ritenuti discendenti di un nome personale germanico, senza legami con l'animale, come pure ragno. Cognomi parlanti. Per sapere come parlavano i nostri avi, basta cercare i soprannomi che venivano loro assegnati e che poi si sono fissati e tramandati come cognomi. Si vedono i nomi di famiglia parla bene, parla piano, parla poco, parla greco, forse per i greci del sud Italia, o forse per qualche straniero che non si faceva capire, di cui oggi si direbbe parla arabo. Ma i nomignoli, come si sa, sono ironici e colpiscono i difetti, anche quelli di pronuncia. Il cognome Tartaglia e derivati sono diffusissimi, più rari Farfaglia e Bisbiglia, Borbotti e Mormora, Strillacci e Gridante, Ciarliero e Ciarlatani, Chiacchiera e Mezzalingua, fino a Silenzio e Silenzioso. Nel ricco e curioso repertorio dei nostri cognomi si trovano anche sostantivi e verbi legati al parlare. Ne citiamo solo una manciata. Quelli dei signori avvertenza, avvisi, spiega, ripeti, notizia, recita, menzione, lamenta, sentenza, oratore, sospiri, sparla, minacciati, adulante, denunziante, querelante, calunniato. Cenni sui cognomi d'origine germanica. Parliamo velocemente dei cognomi d'origine germanica, nati probabilmente come soprannomi per uomini virtuosi o valorosi. Infatti hanno significati diversi, ma tutti esprimono significati augurali o celebrativi. Importati nel nostro paese prima con le invasioni barbariche, poi con l'occupazione austriaca, si sono poi diffusi in tutte le regioni, anche se talvolta non hanno una vera e propria origine germanica, se non nel nome del capostipite, ma non nella famiglia in sé. Ad esempio, Arduino Arduini, diffusissimo in Liguria, che deriva dal nome germanico Hardwin, ovvero amico valoroso, è composto dal vocabolo Hardu, forte, valoroso, audace, e da Win, amico. Simile per formazione è Aicardi, che proviene dal nome proprio longobardo Aicardo, composto dal germanico Aig, ovvero proprio personale, e Hardu, che abbiamo trovato prima. Il significato letterale sembra quindi essere di valore, forza personale, ma è probabile che si alludesse a un uomo ricco di queste qualità. Da nomi propri prendono origine anche Beltrami, con i derivati Beltramelli e Beltramo, e il diffusissimo Alberti, con i similari Alberta, Albertini, Albertario, Albertazzi, Aliberto, Aliberti, Albertis, Alberto. Il primo è legato all'antico nome longobardo Beltramo, letteralmente corvo splendente. Il nero pennuto, che per noi è sinonimo di malaugurio, era invece considerato animale pari all'aquila presso i longobardi, e dunque sacro. Lo stesso popolo identificava in Alberto, da cui sono derivati i cognomi prima citati, una persona eccellente, di nobile splendore. Le origini sono un nome proprio germanico formato dai vocaboli atala, nobiltà, e bert, splendore. In seguito venne assegnato come cognome propiziatorio o augurale. Altrettanto diffusi sono i cognomi come Otto o Oddo, presenti in tutta Italia, ma specialmente in Lombardia e Sicilia, o anche Oddone, Oddoni, Ottone, Ottoni, Oddonello, Ottonello. Questi ultimi molto comuni in Liguria. Non hanno legami con i numeri né con i metalli. Derivano invece dai nomi propri Oddo e Otto, a loro volta generati dal germanico auda, cioè possesso, ricchezza, potere. Origine simile per Raimondi, come per i relativi Raimondo, Ramondo, Ramondi, Ramondini, che prendono vita dal nome proprio Raimondo, a sua volta legato al germanico Raginmund, il cui significato è protezione mund del consiglio Ragin, cioè degli uomini importanti del governo. Secondo un'altra accezione, deriva invece dal gotico Ragin, protezione divina. In entrambi i casi la benevolenza non manca. Infine citiamo Ruggeri insieme a Ruggero, Ruggeri, Ruggero, cognome fra i più noti, che deriva dal nome proprio Ruggero, di origine longobarda. Il significato va ricercato probabilmente nel germanico Hrodger, cioè famoso, Hroti, ovvero fama, per il suo giavellotto, Ger. Fama che si è diffusa in tutta Italia, con nuclei importanti in Puglia, Sicilia, Marche e Lombardia. Verbi con cognome, ma è un imbroglio. Una carrellata veloce di cognomi che ingannano. Il cognome dire non corrisponde al verbo, ma alla agglutinazione del cognome di re, cognome regale. L'altro cognome dicevi vuol dire dicevo, proveniente da quel paese del Bresciano. Battei è la forma ridotta di buon Mattei. Neppure Corsi è un passato remoto, ma discende dal nome medievale buon accorso, cioè ben arrivato. Il curioso nome di famiglia Freni, messinese, equivale alla voce calabrese freno, cioè fieno, che spiega anche il diffuso mangiafreni. Presterà calabrese non è un futuro, ma la moglie di un preste, ossia prete. Il cognome umbro Pensi viene da un antico nome germanico, Benzo. Cotti non è participio passato di cuocere, ma diminutivo di un nome germanico, come Federico oppure Enrico Alberico, con il suffisso otto. Né sono participi passati il veneto lussato, variante di luzzato e simili, d'origine ebraica, indicante provenienza dalla regione tedesca della Lusazia, e parlato, curiosa alterazione per indicare un prelato. In quale comune italiano esiste il più alto grado di omonimia? A Chioggia, presso Venezia. Quasi 15 abitanti su 100 si chiamano Boscolo, e si arriva a un quarto della popolazione, sommando i Tiozzo, i Penzo, i Nordio e i Zennaro. 38 cognomi designano la metà dei residenti. Per raggiungere la stessa percentuale dei Boscolo, Venezia ha bisogno di 50 cognomi diversi, a Milano non ne bastano 200. I Boscolo sono quasi tutti contrassegnati da un secondo cognome, un soprannome di famiglia ufficioso, Non è riconosciuto dall'anagrafe tributaria, ma compare sui documenti e sull'elenco telefonico, tra parentesi o dopo due punti. Così tra i Boscolo si distinguono i Cegion, i Maneguolo, i Contadin, gli Anzoletti, i Marchi, i Celeghela, i Giachina, i Femenella, i Mezzopan, eccetera. Escludendo i comuni con pochissimi abitanti, Chioggia è seguita per massima concentrazione di cognomi da quattro centri napoletani: San Giuseppe Vesuviano, cognome Ambrosio, Frattamaggiore, Capasso, Bacoli, Illiano e Ottaviano, Annunziata. Quei cognomi latini che ci fanno credere d'essere nobili. De Benedictis, De Amicis, De Chantis, De Robertis, De Santis, De Lorenzis, De Bartolomeis, eccetera. Ne citiamo solo alcuni, giusto per chiarirvi le idee di cosa stiamo per trattare. Abbiamo notato che molti di voi ci hanno contattato per chiedere se il proprio cognome abbia origini nobili. Chiariamo subito che raramente queste forme ablative nascono come un qualsiasi cognome. Infatti, questi cognomi sono forme latineggianti tipiche del 400, quando molte famiglie italiane, acquistato potere feudale, economico o politico, e desiderose di dare al proprio cognome una veste più nobile e importante, ne modificavano la struttura, dandogli la forma ablativa latina con la preposizione de. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di forme latine notarili, segnate per l'appunto in atti notarili redatti in latino anche nel 1500, che sono arrivate fino a noi. Talvolta questi cognomi vengono riportati in italiano, facendo nascere decine di varianti.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche, surriscaldamento globale, incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola, con tre corna appuntite, dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti, ben presto attribuiti a quelli che il paleontologo britannico Richard Owen per primo battezzò dinosauri, cioè lucertole terribili. Da allora l'interesse verso questi mostri affascinanti non ha fatto che crescere. Dal feroce T. rex ai sonnolenti giganti erbivori che popolavano le antiche lagune, nessuno meglio dei dinosauri è stato in grado di incarnare la miriade di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre tra gli animali si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina, e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuate dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione per diventare la specie dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono 5 grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno 5 periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% della specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano, distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stata l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Enigmistica. Il trillo del diavolo, l'odiatissima sveglia, di Aldo Capece. Impariamo a conoscere e a detestare il raglio della sveglia ancor prima di lavorare. Si dorme così bene da giovani, ma il lunedì l'infernale ordigno che la mamma carica 5 minuti prima perché non si fida e non si sa mai, rompe il mondo ovattato della domenica e riporta al dovere lo scolaro. È una lama che trafigge la testa, rimane nella memoria anche dopo, associata al lavoro, alla poppata dei figli, a tutto quello che si deve fare e non si ha nessuna voglia di fare. Qualcuno obietterà: d'accordo, ma la sveglia è necessaria, benché crudele. Riporta gli umani alle loro incombenze, li invita ad abbandonare i sogni rassicuranti della notte, che poi, sosteneva Leopardi, sono il momento più bello o meno brutto della giornata, dove gli uomini dimenticano per un po' se stessi e si immergono nei desideri finalmente realizzati di una vita perfetta, ideale. Poi al mattino il gallo canta e la ricreazione finisce. Quanto sa essere sadica una sveglia lo sapevano i carcerieri francesi che, si racconta, quando la ghigliottina era ancora in vigore, si divertivano ad andare a svegliare il condannato in punta di piedi, togliendosi le scarpe per coglierlo ancora fra le braccia di Morfeo, magari a sognare momenti più sereni. Svegliarsi non è mai bello, a meno che non si abbia un incubo, ma in tal caso si provvede da soli a balzare dal letto. Chi dorme sereno non vorrebbe mai essere disturbato, e invece... Persino la figura dell'amore primario, la mamma, rischia l'insulto se si assume questo ingrato compito da guastafeste. Non esistono voci vellutate, a nulla valgono i metodi dolci, i tentativi di convincere chi ancora è nel dormiveglia, commentando in termini entusiastici la luminosità del sole che brilla o allettandolo con prime colazioni da hotel di lusso. Al mattino presto si mettono alla prova i legami familiari, non solo tra genitori e figli, ma anche tra moglie e marito. Quando ci si deve svegliare insieme, del male comune si fa un mezzo gaudio, ma quando uno dei due va al lavoro prima dell'altro, il momento della sveglia è ad alto rischio. Perché c'è sveglia e sveglia? In genere gli uomini preferiscono quella secca, che suona una volta sola, forte e chiaro. Le donne invece, la cui mente è più tortuosa e raffinata, optano per il subdolo e diabolico sistema della sveglia che ti dice che puoi ancora dormire. La perversione è questa. La sveglia suona con musiche dolcissime e sussurri appena percettibili, ma è il segnale che ti concede ancora qualche minuto, il tempo di riaddormentarti e venire effettivamente svegliato dal suono più fastidioso della sveglia vera. Lei dice: «Così non mi devo alzare di colpo». Ma il marito, che negli anni ha sviluppato

0: buona morte. Al gallo canterino si tirano le scarpe, un oggetto meccanico che esplode nel tuo cervello 5 giorni alla settimana lo si manderebbe volentieri in frantumi, in un raptus omicida. Chi dobbiamo ringraziare per questa bella invenzione? Premesso che alcune sveglie allarmi meccaniche esistevano già fin dall'epoca ellenistica, il responsabile della sveglia moderna fu l'americano Levi Hutchins nel 1787. Per lavoro doveva alzarsi tutte le notti alle 4, quando anche i galli dormivano e ovviamente il sole non era ancora sorto. Tuttavia, il primo ad avere il coraggio di far brevettare questo tormento fu un francese, Antoine Redier, nel 1847, con la sua sveglia regolabile. Da allora questa aguzzina ci annuncia le interrogazioni di fisica, le giornate di pioggia, gli autobus da prendere. Tuttavia, anche con uno degli oggetti più odiati al mondo si può provare a scherzare. Esistono sveglie personalizzate, alcune delle quali veramente curiose. Per chi vive il fitness come una missione, è stata prodotta una sveglia incorporata in un manubrio da 1 chilo. Per far cessare la suoneria non basta schiacciare un pulsante, bisogna alzare 30 volte l'attrezzo, così ci si sveglia e si comincia la giornata facendo un po' di pesi. Ancora più pazza è la sveglia a elica. Appena trilla, si stacca una specie di volano che comincia a roteare per la stanza emettendo un suono insopportabile, fastidiosa e anche un tantino inquietante. Invece, per gli istintivi a cui prudono le mani, ecco il modello da spegnere lanciandola violentemente sul muro. Ottimo per sfogarsi, a patto di non essere in un condominio con le pareti sottili. Quello da prendere per il collo è quello che invece scappa da solo per la stanza. Decisamente più soft, invece, sono le sveglie che simulano il sorgere del sole, graduando l'intensità di luce per un risveglio dolce, non adatte a chi deve correre in ufficio con i minuti contati, oppure quelle che rilasciano nell'aria essenze profumate e aromi delicati. Con loro lo shock acustico è impossibile, ma rischiano, per troppa gentilezza, di ottenere l'effetto contrario, conciliando il sonno invece di farlo passare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per

0: andare incontro alla cosiddetta crisi del 300 che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu tra l'altro vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia, come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del Trecento. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo, egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché, è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32° dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive: là dove i peccatori stanno freschi, coniando così l'espressione tuttora diffusa, stai fresco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La puntata numero 21 di Racconti di Viaggio ci porta nell'India del Nord, con il racconto di Serena Puosi, travel blogger di Mercoledì tutta la settimana, social media manager, autrice del libro Indimenticabile India e ovviamente grande viaggiatrice. Preparatevi ad un racconto che vi scioccherà, molto ma molto positivamente.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito.
2: Oggi con te parleremo di una destinazione, di una nazione che è molto ampia e anche molto controversa, ossia l'India. Molti la amano, molti la odiano e quindi avrai un compito molto importante, quello di farcela amare.
3: Lo spero tanto, spero di farvela amare come l'ho amata io.
2: Iniziamo un attimo quindi a capire come organizzare un viaggio in India, visto che non penso sia proprio più facile. Quindi ti vorrei chiedere, quando sei stata in India e che tour hai fatto?
3: Allora, è passato un po' di tempo perché questo è un viaggio che ho fatto ad agosto 2014 e è nato tutto da un sogno che avevo, che era quello di vedere Taj Mahal, e avevo questa immagine in mente di un monumento all'amore bianchissimo, decorato con una precisione millimetrica, e io sognavo fin da piccola, credo fin dalle medie, di andare in questo posto che vedevo come esotico. Quindi l'organizzazione del mio viaggio è nata da questo desiderio e intorno a questa destinazione ho costruito un itinerario di viaggio. Avendo a disposizione solo 15 giorni, quindi le classiche due settimane di ferie di molti di noi, ho quindi costruito un itinerario che non si allontanasse troppo da Agra, dove si trova Taj Mahal, e ci ho attaccato il giro classico del Rajasthan, spingendomi però anche fino alle propaggini più lontane verso il Pakistan, per cui arrivando fino a Jaisalmer, che non tutti visitano perché rimane un po' distante. E a questo giro ho aggiunto Varanasi, perché era un altro desiderio che avevo, quello di vedere una delle città sacre dell'India, e quindi la scelta dell'itinerario è nata in base ai giorni a disposizione, troppo pochi, lo dico subito, perché non basterebbe una vita per vedere tutta l'India, che è un subcontinente, e dal fatto che io volessi vedere queste cose, a cui poi ho aggiunto altre città che mi avevano interessato vedendo delle foto e leggendo dei blog di viaggi, per cui è nato così.
2: Secondo te, quindi per un primo viaggio in India, come ci hai detto, ovviamente penso che bisognerà scegliere, non avendo tantissimo tempo a disposizione, una area ben precisa, ma quali sono le tappe sicuramente imperdibili o comunque da non lasciarsi scappare?
3: Ah, per me erano queste del Rajasthan, Agra e Varanasi, che rimane tutto nel nord, ma questa era la mia idea del primo viaggio, perché il Rajasthan è una regione abituata al turismo, per cui è vero che io nei miei viaggi cerco sempre lo shock culturale, ma non volevo proprio strafare, quindi sono andata in un posto dove sono abituati comunque ad accogliere i turisti. Il Rajasthan è una regione abituata ad avere un turismo straniero, per cui nelle città principali che sono Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, in queste città sono strutturate con hotel anche di alto livello, con tour già strutturati per poter visitare questa meta in tranquillità. per un prossimo viaggio, che figuriamoci se non ho già pensato a altre destinazioni,
4: ovviamente,
3: perché, ovviamente dopo quando poi visiti un posto lo ami, hai voglia di conoscere tanti altri aspetti. Per un prossimo viaggio io ho in mente il sud, che di solito se uno ha tanti giorni a disposizione può unire il nord con il sud con un volo interno e quindi visitare il Kerala, che è tutto un altro paesaggio rispetto a Rajasthan e a Varanasi che ho già visitato. E altre destinazioni che mi incuriosiscono molto e che spero di poter visitare quando magari le mie bimbe saranno un po' più grandi, perché adesso lo vedo un po' complicato con due bimbe, di una di 4 anni e una di 1 e mezzo, fare un viaggio del genere.
4: Poi le tue bimbe sono, diciamolo per chi ci ascolta, abituate a viaggiare, perché hanno fatto anche degli on the road negli Stati Uniti piuttosto impegnativi e senza problemi, però magari forse in India un pochino più grandicelle.
3: Sì, infatti preferisco aspettare un po', non tanto perché non la ritengo una meta adatta ai bambini, anche perché l'India è strapiena di bambini e stupendi da con cui interagire, ma perché è un posto dove bisogna considerare la sporcizia, la difficoltà di spostamento, questo non si può negare. E far affrontare un viaggio del genere anche a due bimbe, seppur esperte per quanto lo possono essere delle bambine, esperte viaggiatrici, preferisco aspettare ancora un po'. Però le mete non mancheranno, perché oltre a quello che ti ho già detto, anche Goa mi attrae moltissimo, e un'altra meta che vorrei visitare è Calcutta, per cui sono proprio viaggi radicalmente diversi in posti totalmente distanti uno dall'altro, e quindi si parla già di altri 2 o 3 viaggi in programma prima o poi in India.
4: Ogni viaggiatore ha un cassetto pieno di viaggi da dover fare, quindi ci sta.
3: Sì, veramente, altro che cassetto, qui siamo agli armadi ormai.
4: È vero, ne parlavo proprio ieri con alcune amiche, sì, oramai veramente abbiamo una lista, poi in questi mesi in cui siamo un pochino più bloccate con viaggi più corti, ovviamente la lista si accresce sempre di più.
3: Esatto, confermo.
4: Tu hai parlato, hai detto una parola molto interessante, hai detto shock, nel senso quindi non volevi qualcosa che ti scioccasse così tanto nel tuo primo viaggio in India, ma in realtà il tuo incontro con questa destinazione, con questa nazione, ti ha un pochino scioccata, perché nel tuo blog io ho letto alcuni articoli, poi metteremo anche i link per chi li volesse approfondire, che già dal titolo sono abbastanza scioccanti.
3: Sì. Sì, confermo che lo shock culturale c'è stato e come, e secondo me è imprescindibile per un viaggiatore occidentale non rimanere, non dico per forza affascinato, ma comunque scioccato da un viaggio del genere, perché per quante comodità uno possa avere, per quanto uno possa organizzare questo viaggio nei dettagli, poi quello che uno si trova di fronte supera ogni fantasia, e a partire già dall'arrivo a Delhi. Io già nel tragitto per arrivare dall'aeroporto alla prima destinazione, che era lo Shekhawati, che è una zona dove si trova la città di Mandawa, che è conosciuta per le haveli, che sono le case dipinte indiane, io già in questo tragitto ero già scioccata al primo giorno. Subito appena usciti dall'aeroporto ho visto il modo in cui guidavano gli indiani, compreso il nostro autista, che avevamo organizzato questo viaggio appunto con un autista personale che ci accompagnava nelle varie tappe, perché è il modo più veloce per girare l'India se si hanno pochi giorni come noi, e quindi anche se può sembrare un modo un po' snob, diciamo, per viaggiare, cosa che non avevo mai fatto prima, perché mi piace spostarmi con i mezzi pubblici, ma per velocizzare in India è stato necessario organizzare in questo modo il viaggio. E quando mi sono accorta intanto quanto erano lisce le ruote della quella macchina che ci avrebbe portato in giro. Poi come mi sono accorta di come bucava le rotonde il nostro autista e di come sorpassava, io lì ho invocato tutti gli dèi esistenti e ho sperato che andasse tutto bene. Per fortuna è andato tutto bene, però l'impatto con le strade indiane è veramente qualcosa che supera ogni fantasia.
4: Poi vi invito a leggere anche il racconto che hai fatto, è veramente, anche dalle immagini poi che hai pubblicato sul tuo blog, sono sì, abbastanza emblematiche. Dicevo, quindi l'impatto un po' di shock è stato appena sei arrivata, quindi nello spostarsi, però c'è anche un altro aspetto, no? Tu un po' ne hai parlato quando dicevi della sporcizia, quindi sicuramente non è una situazione tutta precisa e linda, per quanto uno magari voglia scegliere anche degli hotel più di lusso, come dicevi, che comunque ci possono essere. E c'è una cosa, appunto, un articolo che poi avverti i tuoi lettori che è quello della presenza di topi o comunque anche di altri anche in strada di altri materiali un po' più particolari. Dici un attimo com'è la situazione anche da questo punto di vista, così siamo più preparati.
3: Sì, confermo, forse è bene arrivare preparati, perché una delle tappe del nostro viaggio è stata il Tempio dei Topi, per cui c'è un posto dedicato proprio alla preghiera per i roditori. Quindi è una cosa per noi totalmente assurda, e ancor più assurdo è arrivare lì e rendersi conto della moltitudine di topi che ti scorazzano fra i piedi mentre te entri scalzo in questo tempio, come in tutti i templi indiani.
4: Ma un attimo, quando tu dici topi, no? Quindi uno si deve immaginare il topolino di campagna o qualcosina di più grosso?
3: No, diciamo raddoppia la grandezza del topolino di campagna, avrai idea degli animali che ti girano intorno. E ovviamente è una situazione surreale, perché c'è la fila di persone per entrare nel tempio e sono venerati questi topi. Tra l'altro, se si riesce a individuare in questa moltitudine di topi il topo albino, si ritiene che questo porti fortuna. Per cui cosa fanno le persone, oltre a portare delle offerte di cibo per questi topi, e portano anche il latte con cui riempono delle ciotole da cui si
4: attenderano. Hai messo una fotina carinissima di questi topini che bevono su questa ciotola di latte.
3: Sì, esatto. Cosa si fa oltre a osservare questi topi? Ci si sdraia in terra per guardare se sotto negli anfratti di questo tempio si individua il topo albino. Io non l'ho visto, però devo dire che non è che proprio mi sono messa d'impegno, sdraiata come facevano invece gli indiani devoti. E tra l'altro anche il nostro autista prima, cioè è entrato anche lui perché era un devoto di questa divinità. Per cui, insomma, è una cosa molto sentita e niente, ti ritrovi in queste situazioni assurde che per loro sono, diciamo, pane quotidiano e non puoi non rimanere un po' scioccato, ecco.
4: Penso proprio di sì. Ma un'altra cosa, quando leggendo il tuo articolo sulle strade, che ovviamente le strade, oltre a un traffico che definire caotico è forse un eufemismo, quindi un traffico senza regole o magari con delle regole che a noi sfuggono, ovviamente. Diciamo non paragonabile a quello europeo, anche italiano, che comunque siamo un po' più caotici rispetto all'Europa.
3: Sì, ma niente a che vedere con le nostre strade, è proprio un mondo parallelo.
4: Però dicevi che comunque per strada poi uno deve fare un po' attenzione, perché ovviamente si trova un po' di tutto, quindi anche lì che calzature bisogna mettersi, sandali, o forse bisogna andare un po' più preparati, come si affrontano anche a piedi le strade indiane?
3: È una bella domanda, perché sicuramente in questi templi in cui si deve entrare scalzi, io ho buttato via un bel po' di paia di calzini alla fine di questo viaggio, perché insomma quelli si possono tenere, per cui uno se li mette, li indossa e poi li getta nel primo cestino appena esce dal tempio.
4: Per le strade, partire con una bella scorta di calzini
3: mi sembra un ottimo consiglio, sì. E altrimenti no, io ho girato sempre con sandali o scarpe da ginnastica, però insomma le condizioni delle strade sono abbastanza disastrose per la maggior parte dei tratti, e anche girando in città comunque in terra c'è di tutto, bucce di frutta e verdura, residui di qualsiasi tipo, e poi non scordiamoci delle mucche che camminano indisturbate anche sulle autostrade, questa cosa è abbastanza scioccante, e le mucche sono sacre, per cui vengono accudite da tutti. La prima cosa che fanno gli indiani al mattino è ringraziarle donando loro del cibo, e tutto questo avviene in strada, e quindi anche poi gli escrementi sono tutti per strada. Il top secondo me l'abbiamo raggiunto a Varanasi, dove città sacra appunto per l'induismo, oltre a tutto quello che c'è nelle altre strade indiane, lì c'è anche il rito della cremazione sui ghat, che sono i gradoni che vanno dentro il fiume Gange, anch'esso sacro, per cui su questi gradoni c'è di tutto di più, perché ci avvengono le cremazioni, per cui oltre a tutti i residui di umanità varia, ci sono anche proprio i falò con le persone che vengono cremate, e quindi qui si raggiunge proprio il massimo livello dello shock culturale, per come l'ho vissuta, insomma. E quindi sì, preparatevi a percorrere delle strade impegnative. E poi aggiungo che tutte queste strade sono sempre piene di umanità, appunto, per cui tantissime persone purtroppo che vivono nella strada e che ci dormono, si vedono tante scene molto toccanti, non si può rimanere indifferenti di fronte a queste persone coperte di stracci che vivono per strada, e quindi la strada tante volte è casa, è vita, è tutto, e lascia molto colpiti.
4: Però sono curiosa di capire, che non vorrei parlare solamente delle cose scioccanti a livello negativo, ovviamente, però immagino che tutta questa umanità colpisca anche positivamente. Comunque, cos'è invece le cose che ti hanno scioccata positivamente e che ti hanno fatto così tanto amare questa destinazione?
3: Sono sicuramente la facilità con cui gli indiani si approcciano ai turisti. Noi venivamo continuamente fermati per strada da gruppi di ragazzi che avevano voglia di farsi foto con noi. Io non riuscivo a capire perché, e nel corso del viaggio quindi l'ho domandato, a un certo punto ho detto: ma perché volete farvi le foto con noi, che siamo dei perfetti sconosciuti? E quello che mi hanno raccontato è stato che mostrare delle foto con delle persone dalla pelle bianca era motivo di vanto, per cui sono rimasta anche lì scioccata, perché era una perfetta sconosciuta che loro avevano piacere di fotografare. E poi mi facevano domande, mi chiedevano, erano molto curiosi la maggior parte delle persone con cui ho interagito, quindi tutti, perché praticamente ti fermano a ogni angolo a farti domande, erano curiosi di capire il modello di vita occidentale, per cui per esempio ci chiedevano perché non eravamo sposati, io e il mio compagno, ma comunque vivevamo insieme, ci chiedevano se volevamo figli, domande molto personali che facevano con molta naturalezza, per cui capire proprio come si vive nella parte di mondo che non conoscono da vicino. E anche in quel caso, come ho sentito in altre puntate del tuo podcast, anche per loro l'Italia è una meta ambitissima, e quindi ci facevano tante domande, e abbiamo anche beccato in alcuni casi delle persone che avevano studiato l'italiano e che sognavano di venire in Italia, ma era come un viaggio della vita, perché proibitivo per costi e per insomma una di quelle cose che fai, che pensi come un sogno irrealizzabile.
4: Quindi diciamo sono molto accoglienti con i turisti, e come se volesse, chi volesse organizzare un viaggio fai da te in India, come lo consiglieresti? Però tu penso è fattibile, sì, perché l'hai fatto.
3: È fattibile, e tra l'altro sarebbe fattibile anche con i mezzi e si risparmierebbe tanto, anche se è comunque un viaggio tendenzialmente economico, perché la vita costa molto poco, perché anche quegli hotel che dicevo prima di extra lusso hanno dei prezzi abbordabilissimi, come può essere un hotel 5 stelle a 50 euro a notte, per cui per lì è tantissimo, per i nostri standard è poco. Per quanto riguarda il viaggio organizzato in autonomia, io mi sono affidata a un'agenzia locale, per cui a un tour operator indiano che mi ha aiutato nel capire una cosa che non riuscivo a capire da casa, ovvero quanto, come bisognasse misurare le distanze, perché magari io avevo in mente di visitare tantissimi posti ma non mi rendevo conto di come erano le strade, e quindi le distanze non si misurano in chilometri ma in condizioni della strada e in quante ore di percorrenza ci vogliono a seconda di quanto è dissestata e di cosa attraversa, perché come dicevo prima capita di attraversare l'autostrada e trovarci le mucche, di trovarci i mercati rionali affacciati sul marciapiede dell'autostrada. È tutto un po' incomprensibile da qui, invece affidandomi a un tour operator del luogo ho capito cosa era fattibile e cosa no, e quindi hanno rimodellato l'idea che avevo del mio viaggio in base appunto ai tempi di percorrenza, e questo è un consiglio importante da appuntare. E poi anche non riuscivo a capire il livello appunto dei locali in cui si può mangiare, degli hotel in cui dormire. Questo tour operator mi aveva proposto degli hotel e quindi io mi sono fidata, e in effetti erano sono contenta di essermi affidata a loro, perché l'unico hotel che ho prenotato in autonomia era il più brutto di tutti e quindi mi sento di consigliare di affidarsi a qualcuno che il posto l'ha già visto e lo conosce. Per quanto riguarda invece posti dove mangiare, l'India ha una diffusissima cucina di strada, per cui dovunque trovi anche assaggi di varie pietanze, però occhio perché insomma non si sa mai cosa ingurgiti, e quindi anche sui ristoranti ci facevamo spesso consigliare dal nostro autista, che poi di fatto era anche una nostra guida, anche se il suo inglese era un po' diciamo stentato, però quel poco che bastava per capirsi e per farsi consigliare. Quindi direi di affidarsi un po' a chi la conosce.
4: Quindi fammi capire, per il mangiare, lo street food, chiamiamolo così, sì, da prendere un pochino con le pinze, perché a livello di sia di tipologia di cibo ma anche forse di igiene non è sicuro, quindi è meglio andare in un ristorante, cioè come ci si può regolare?
3: Allora, secondo me la misura giusta è quella di fidarsi dei propri occhi, quindi tu guardi dove viene cucinato questo cibo e a volte vedi delle padelle che hanno già vissuto varie vite e magari eviti quel posto, oppure ci è capitato, non è detto che andando in un ristorante ti va sicuramente bene. Una volta siamo entrati in un ristorante, il mio compagno è andato verso il bagno, per arrivarci ha attraversato la porta aperta della cucina, è tornato indietro e ha detto mi sa che cambiamo posto per mangiare, quindi ci siamo alzati e ce ne siamo andati, perché la cucina era in condizioni disastrose, e quindi dare un po' un'occhiata e provare a capire se è il posto insomma leggermente più pulito di un altro, ecco. Quella sulla pulizia è un po' bisogna un po' rimodellare gli standard, ecco, però insomma bisogna anche poi non tirarsi indietro a tutto, perché questo è un viaggio di scoperta e bisogna bisogna provarle un po' di cose.
4: Un'altra cosa che tu scrivi sul tuo blog è quello che riguarda le vaccinazioni, quindi, perché in India non sono obbligatorie, quindi me lo confermi?
3: Quando ci sono andata io non erano obbligatorie, ma quello che dico sempre a tutti è di informarsi presso la medicina del viaggio e il proprio medico, perché insomma su queste cose non si scherza, e andando in un posto così particolare è bene comunque avere delle coperture anche a livello medico, per cui quando sono andata non ce n'erano di obbligatorie. Adesso dovrei ricontrollare, perché magari in questi anni qualcosa è cambiato, ma in ogni caso non sottovalutare mai la cosa, e poi portarsi sempre dietro una mini farmacia di viaggio con quello che potrebbe servire, e insomma potrebbe essere comoda, non si sa mai.
4: Ma poi alla fine, quando hai visto il Taj Mahal, com'è stato?
3: È stato uno shock in positivo, è stato veramente non so come dire, perché le mie aspettative sono state superate dalla bellezza del posto. Alcune cose non si riescono a capire dalle foto, la bellezza dei fregi nel marmo, la lavorazione, il modo in cui è lavorato il marmo, che sembra quasi un merletto ricamato, i colori che sono il bianco accecante di questo monumento enorme, però poi con questi ricami colorati, con varie pietre preziose, le fontane che adornano tutto il viale per arrivarci, è tutto di una suggestione unica, e c'è una spiritualità che non riesce ad essere abbattuta nemmeno dalle folle di turisti, per cui è veramente un'opera incredibilmente bella, e che consiglio a tutti di visitare.
4: C'è un altro monumento, un altro tempio, un'altra città che ti ha colpita così favorevolmente?
3: Sì, tra tutte le cose viste, a me ha colpito moltissimo Jaisalmer, che è appunto la città che dicevo all'inizio, la più lontana da raggiungere, perché si trova nel deserto del Thar, che segna poi il confine con il Pakistan. E questa città è fatta come un castello di sabbia, la vedi arrivando da lontano con questo color ambra, ed è fatta tutta da torri che formano un camminamento, e delle mura che racchiudono la vecchia città, e sembra che possa cadere da un momento all'altro, per cui c'è questo senso di quasi di miraggio arrivando, un po' dato dal colore, un po' dato dal fatto che sembra che possa sgretolarsi, e anche entrando dentro la città è confermato questo senso di antichità, anche di qualcosa di fragile da preservare, e questa vista mi è rimasta nel cuore. Poi visto all'ora del tramonto, quando tutto si colora d'oro, è veramente una visione in cui ancora oggi mi rifugio a volte per ripensare a questo viaggio, veramente bello.
4: Però tu in questa parte, la parte nord proprio dell'India, hai fatto anche un'altra esperienza, che è quella di affrontare il deserto con i cammelli.
3: Sì.
4: Allora non ci pensa effettivamente che si possa fare in India, non è forse la prima cosa che uno immagina di poter fare.
3: È vero, è vero. Nel tempo ora magari ho maturato anche una sensibilità diversa rispetto a questo tipo di turismo, per cui non so se oggi rifarei la stessa cosa, perché comunque bisogna sempre vedere come sono trattati gli animali che vengono poi sfruttati per il turismo. Devo dire che la mia esperienza era stata positiva, perché avevo visto che erano trattati bene, che venivano sfamati regolarmente, avevano anche una costituzione robusta, si vedeva che non erano animali sofferenti, però è una cosa abbastanza turistica, perché ovviamente c'è tutto tutta un'organizzazione per cui tu arrivi nel deserto, ti affidano un ragazzo in genere, quando non un bambino, anche questo aspetto parliamone perché è un altro aspetto abbastanza forte di questo viaggio, quindi un bambino che ti aiuta a salire sul cammello, ti accompagna nel deserto e uno si aspetta il deserto come qualcosa di solitario, di silenzioso. In realtà questo giro ci aveva portato su delle dune molto affollate, c'era addirittura un indiano con un motorino e una borsa frigo che distribuiva delle birre, cioè roba veramente impensabile, e ovviamente sono molto organizzati e molto scaltri, hanno costruito un turismo intorno a tutte le attrazioni esistenti e non, perché anche del deserto sono riusciti a fare un'attrazione turistica. E quindi se si fa questa esperienza bisogna essere consapevoli che è tutto comunque a misura di turista, però se uno riesce a estrapolare qualcosa di autentico anche da questo, è comunque un'esperienza meritevole, perché poi per esempio nella stessa giornata si concludeva con una cena intorno a un fuoco con delle pietanze locali e insomma ho un bellissimo ricordo di questa cena con delle danze tribali. È ovvio che non è che tutte le sere fanno quelle cose lì fra di loro, è tutto a misura di turista, però c'è il suo lato interessante, e quindi riuscendo a capire cosa è vero e cosa è fatto ad hoc si riesce ad apprezzare.
4: A tal proposito ci può venire in aiuto il tuo libro, perché la tua esperienza in India è stata così forte che ti ha spinto poi anche a scrivere un ebook che poi è ordinabile su Amazon, ma anche sui vari, ho visto anche sui vari portali di vendita di come IBS o anche altri, che si chiama Indimenticabile India. Perché hai voluto mettere nero su bianco, che vabbè, noi blogger comunque scriviamo dei nostri viaggi, quindi però forse il blog era troppo stretto.
3: Sì, esatto, è proprio questo il motivo che hai detto. Volevo che rimanesse qualcosa di più tangibile, perché spesso il blog sembra che sia un po' una memoria così volatile, no? Che se uno magari legge un post poi non si sofferma più di tanto. Invece nel libro ho proprio voluto raccogliere tutto quello che avevo scritto nel blog su questa destinazione che mi aveva tanto colpito, e mettere tutto quel calderone di emozioni nero su bianco. E non mi bastava quindi il blog, e l'ho voluto fare con questo libro, che non è una guida di viaggio, però leggendolo si possono anche prendere degli spunti per possibili itinerari e avere in più la mia esperienza di viaggio. Quindi una sorta di
4: viaggiatrice.
3: Sì, sì, è una sorta di diario, un po' racconta i posti visti e un po' le sensazioni suscitate.
4: Ovviamente per chi volesse farti altre domande, io ricordo il tuo sito che è serenapuosi.com, e poi volendo quindi le potete scrivere, poi metterò anche i tuoi canali social per informazioni sia sull'India sia su tutti tantissimi viaggi, quindi non c'è solamente ovviamente l'India, e poi questi ultimi anni che si sono arricchiti anche non solamente di viaggi di te e del tuo compagno, ma anche delle tue bimbe.
3: Esatto.
4: E nonostante le tue bimbe sono viaggi, ti ho seguito in quello negli Stati Uniti e hai fatto complimenti.
3: Sì, quello infatti è stato epico, 4.000 chilometri sulle strade americane con due bambine piccolissime, e poi altre destinazioni vissute con le bimbe, Cuba, il Giappone, insomma non ci siamo tirati indietro. Quando siamo diventati genitori la passione del viaggio è cresciuta anziché essere messa da parte, e quindi adesso racconto la nostra esperienza di genitore viaggiatore.
4: E speriamo che presto, insomma, fra qualche anno si possa arricchire anche del racconto delle altre parti dell'India che non ha ancora avuto modo di visitare, ma che sono nel nostro armadio dei sogni di viaggio.
3: Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero un sogno realizzato.
4: La domanda che faccio a tutti gli ospiti che passano di qui è quello di cosa non manca mai nella tua valigia. E magari anche adesso nella valigia di viaggiatrice e di mamma viaggiatrice.
3: Ok, allora, nella mia valigia non manca mai una macchina fotografica, perché oltre alle parole mi piace immortalare con le foto i momenti speciali. E invece per il resto sono molto una viaggiatrice con un bagaglio molto leggero, perché penso che più leggero è il bagaglio e più si è liberi di riempirlo di esperienze e non di cose, per cui viaggio sempre molto leggera, bagaglio a mano, anche per questi viaggioni oltreoceano, e mi porto veramente tre cose, per cui non sarò mai una travel influencer di vestiti, ma mi
4: capisco anch'io
3: ma mi godo insomma il bagaglio leggero da portare insomma in questi viaggi itineranti, e quindi prediligo la comodità. Per quanto riguarda i bagagli delle bimbe, anche per loro vale questa regola, con l'accortezza in più di portare qualcosa che le intrattenga, perché

0: certezze.
1: Io Serena ti ringrazio per la disponibilità e per la bella chiacchierata che hai fatto con noi, ci hai fatto scoprire comunque una bella, poi del lignano si dovrebbe parlare per molto, molto, ma molto più tempo ovviamente.
0: Eh sì, davvero, ma tanto non si finirebbe mai di parlarne, per cui la scopriamo un pezzo alla volta, anch'io continuo a leggere, documentarmi per scoprirne sempre nuovi pezzetti.
1: Ti ringrazio ancora per essere stata con noi.
0: Grazie infinite a te, è stato veramente divertente.
1: Mi fa piacere. Ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine Night.
4: Magazine Night.
3: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Magazine Night.
3: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina Italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca. Ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi. Percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi, in un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio. Tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 a.C., in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno, e poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primipilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio XIV Martia Vitrix, nota anche come XIV Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della XIV facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia, i più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene, disse loro. Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro. Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto. E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna, i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila, come simbolo, il capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 a.C. aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla 14ª e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della 14ª posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Taviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia. Un trentennio dopo, ritroviamo la 14ª protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città. Come Camulodunum, l'odiena Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Budicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legge 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. L'albero di Natale. L'abete sempreverde simboleggia la vittoria sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611 a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno. Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Burgaburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete, e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510, un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione albero di Natale, Weihnachtsbaum, presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840, Elena di Mecklenburgo-Schwerin, duchessa d'Orléans, ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltre oceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo, seguito da quello approntato ogni anno, dal 1931, al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Castel Masegra, gioiello nascosto della Valtellina, dove si può incontrare l'Orlando di Ludovico Ariosto. Il solido maniero, risalente all'undicesimo secolo, divenne nel 400 un caposaldo dei nobili Beccaria, che lo trasformarono in una residenza signorile. Decorato con splendidi affreschi, è famoso perché conserva una delle prime raffigurazioni ispirate al poema cavalleresco. Vedetta di pietra posta a difesa di Sondrio e dell'imbocco della Valmalenco, quasi ai limiti settentrionali della Lombardia, dall'alto della rupe omonima, Castel Masegra domina il capoluogo della Valtellina, unico maniero rimasto in piedi dei tre, gli altri erano il castello di San Giorgio e quello di Moncucco, che un tempo coronavano l'abitato. Massiccio fortilizio di fondazione medievale, col tempo il castello ha perso le sue esclusive funzioni di presidio militare per trasformarsi in una residenza signorile, continuando però a rimanere uno dei pochi luoghi fortificati sopravvissuti al dominio dell'elvetico Canton Grigioni. Signore di Sondrio e Berbenno, anzi capitaneo, come si definivano in area lombarda e veneta i vassalli del vescovo, Alberto pose la prima pietra del maniero sulla rupe di Masegra intorno alla metà dell'undicesimo secolo. In quell'area, abitata già dal III secolo avanti Cristo, dalla quale si dominava il territorio sottostante, nacque così un robusto, seppur piccolo, fortilizio militare, non tanto grande quanto l'ambizione del casato, i capitanei, che dalla loro funzione avevano ereditato il cognome. Come spesso accadeva nel Medioevo, una cronaca prezzolata si incaricò di rimediare e dare lustro posticcio alla famiglia, facendone risalire le origini niente di meno che al paladino Orlando, prediletto di Carlo Magno, un discendente del quale il condottiero Viviano di Clamor avrebbe dato i natali proprio ad Alberto, frutto di una relazione extraconiugale del nobiluomo con una dama francese nelle cui vene scorreva sangue reale. Portato alla corte di Corrado il Salico, il bambino fu legittimato e ottenne in eredità il corno e la scacchiera di Orlando. La preziosa dote lo accompagnò poi a Sondrio, dove l'erede di cotanto nome si aggiudicò il dominio di quel territorio, primeggiando in un torneo cavalleresco. Agli storici moderni è toccato poi il compito di smontare la favola romantica delle nobili origini dei capitanei, effettivi fondatori del castello, ma non come preteso di ascendenza franca, bensì longobarda e provenienti dal Varesotto. E infatti, nel campo delle successioni ereditarie, la famiglia seguiva proprio la legge longobarda, quella che voleva l'equa distribuzione del patrimonio tra tutti i discendenti maschi, non il maggiorascato franco che premiava il primogenito. Ad onta delle evidenze storiche, il ricordo del prode Orlando rimase comunque vivo tra le torri e i merli di Castel Masegra, testimone del destino movimentato che attendeva il maniero e, come vedremo, eredità illustre giunta fino ai tempi moderni. Posto su un crocevia strategico da cui si dipanavano le strade di collegamento tra Lago di Como e Alta Valtellina e quella a nord che attraverso il passo del muretto sbucava in Engadina, Il castello, durante il tumultuoso 300, subì più di un assedio ghibellino, e i capitanei, di stretta osservanza guelfa, dovettero spesso abbandonarlo e assistere alla sua distruzione. Più volte ricostruito, passò di mano nel 400, allorquando il casato si estense per mancanza di eredi maschi e la bellissima Jacopina, ultima dei capitanei, lo portò in dote nel 1436 al potente signore di Tresivio, valoroso guerriero che seppe vincere la concorrenza di più di un pretendente. Con i Beccaria il castello cambiò il suo profilo. Da tetro fortilizio militare, una profonda ristrutturazione lo trasformò in leggiadra residenza signorile, riccamente affrescata nelle sale interne e impreziosita da elementi architettonici atti a ingentilirne le severe sembianze. Potrebbe essere di quest'epoca l'edificazione della loggetta che occupa la zona nord del cortile, dono di nozze di Niccolò Beccaria alla giovane consorte Ursila Carcano. Intanto, durante i lavori di rifacimento, Antonio Beccaria dichiarò di aver recuperato olifante e scacchiera di Orlando, i preziosi cimeli portati in dote dai precedenti proprietari, alla cui gloriosa eredità intendeva evidentemente associarsi anche il nuovo signore. E fu sempre un Beccaria nel Cinquecento a commissionare gli affreschi ispirati all'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che ornano una piccola sala dalla volta a ombrello all'interno della torre Colombaia. Le lunette raccontano i primi 8 canti del celebre poema, proponendo una versione a colori delle xilografie che impreziosivano l'edizione illustrata a firma di Gabriele Giolito dei Ferrari, uscita nel 1542, meno di 30 anni dopo la prima pubblicazione dell'opera, 1516. La preziosa decorazione è giunta miracolosamente fino a noi, nonostante le tormentate vicende che segnarono il castello dopo la decadenza della famiglia. Ma al raffinato committente si deve anche il merito di aver contribuito alla realizzazione di un'altra preziosa testimonianza di cicli pittorici valtellinesi, ispirati sempre ai temi arioteschi, dopo quelli più celebri di Palazzo Besta a Teglio e i più recenti, scoperti nella casa Valenti Spini di Talamona. Quanto all'altro ciclo decorativo che nel Cinquecento ornava la cosiddetta camera picta del castello, accessibile subito dopo il salone, oggi rimangono soltanto alcuni lacerti dove è riconoscibile una raffigurazione allegorica della ruota della fortuna. Durante il 600, il Castel Masegra subì un frazionamento tra i diversi eredi e fu al centro di una lunga disputa giudiziaria, terminata la quale passò definitivamente nelle mani dei potenti Salis di Soglio. L'acquisizione da parte della famiglia grigionese permise al castello di salvarsi dallo smantellamento delle fortificazioni valtellinesi disposta dal cantone nel timore di vedere cadere in mano nemica. Subì però l'ingiuria dei Lanzichenecchi, che arrecarono gravi danni all'interno, al giardino e ai frutteti. Al termine del 700, con la fine della dominazione grigiona e l'aggregazione della Valtellina alla Repubblica Cisalpina, il maniero tornò in mani pubbliche. Utilizzato anche come caserma, nell'ultimo dopoguerra fu sede di uffici del distretto militare di Como fino agli anni 80 e oggi, dopo nuovi interventi, ospita il CAST, Il museo narrante parte di un progetto più ampio che ha come tema la promozione della cultura alpina e del territorio che ne è depositario.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizzi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizzi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre, 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, A partire dal 1800 venne appellato anche volto del naso di legno dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Rivista Natura, Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza, non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo. un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale. Forse perché non sempre c'è. È come l'amore dell'uomo, non lo puoi analizzare al microscopio, perché non è analizzabile. Si ama e basta. Perciò vale davvero la pena in questo nostro mondo amare tutti, esseri umani, animali e piante incondizionatamente, proprio come Argo, il quale senza condizioni amò Odisseo, senza chiedere nulla in cambio. Così essi tale parole fra di loro dicevano, e un cane, sdraiato là, rizzò muso e orecchie, Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano, ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse, e in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo. E subito con parole chiedeva, «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano. E tu rispondendogli, Eumeo porcaio, dicevi, purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, infingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra. Così detto entrò nella comoda casa. Dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti e Argo, la moira di nera morte, afferrò, appena rivisto Odisseo, dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. L'uomo e il cane, una lunga storia d'amore. Fin nelle più antiche civiltà, i cani sono stati i compagni prediletti dell'uomo, che ne ha individuato le caratteristiche più desiderabili e ha creato razze corrispondenti alle sue esigenze. Probabilmente, per questo, il cane ha, tra tutti gli animali, la più grande variabilità fisica e comportamentale. Teniamone conto, sia quando scegliamo il nostro amico, sia quando lo portiamo con noi in società. Di Sabina Mari. Grande, piccolo, piccolissimo. A pelo corto o lungo, a tinta unita o chiazze. Oggi il cane è la specie con la più alta variabilità fisica. Le 360 razze ufficialmente riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale appartengono tutte alla specie Canis familiaris. Breve storia del cane. In migliaia di anni, attraverso incroci mirati, abbiamo plasmato il nostro amico per favorire le caratteristiche fisiche o comportamentali che più ci interessavano. Tra i primi cani c'erano i molossoidi dell'antica Mesopotamia, cani massicci e combattivi, selezionati per difendere le greggi e proteggere i villaggi. In Egitto c'erano i levrieri, veloci compagni nella caccia. Quanto ai romani, proclamarono l'impero patria dei mille cani e ne selezionarono una grande varietà, i cui principali utilizzi riguardavano la guardia, la pastorizia o le compagnie. Nel Medioevo si affermarono i bracchi e i bloodhound, impiegati per seguire la selvaggina senza abbaiare, ma anche i bassotti, abilissimi nello stanare le prede nella tana.

a svolgere un ruolo di primo piano nella selezione dei cani. Da allora vi fanno parte tutti gli allevatori ufficialmente riconosciuti e al club aspetta il compito di definire lo standard, ovvero l'insieme delle caratteristiche fisiche e comportamentali proprie della razza. Lo standard è un riferimento di grande utilità, perché è su di esso che si valutano gli esemplari da impiegare come riproduttori. I migliori vantano pedigree di alto linguaggio, con tanto di certificato che attesta la genealogia del cane, dai genitori sino ai trisavoli. Sulla base dello standard, gli allevatori lavorano anche per correggere eventuali difetti che possono pregiudicare la salute psicofisica dei discendenti. In passato, infatti, non sono mancati casi in cui si è posta molta attenzione a certi caratteri fisici a discapito del benessere degli animali. Accade ad esempio con i Doberman, che nel secolo scorso mostravano un carattere aggressivo e poco equilibrato. Con i pastori tedeschi soggetti alla displasia dell'anca e ancora con i dalmati vulnerabili a una sordità di natura genetica. Ora, gli allevatori più responsabili e qualificati stanno molto attenti a queste problematiche, ma ciò non basta a mettere al riparo gli animali da chi vuole speculare. Ne sono un triste esempio le razze toy giocattolo e i teacup dog, cani così piccoli da stare in una tazza da tè. Queste varietà, oggi molto di moda, sono frutto di selezioni così estreme che portano sul mercato esemplari fragili e vulnerabili alle malattie, anche di natura congenita. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante, per evitare che possa disturbare abbaiando o agitandosi per chiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristoratore la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però. Può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico richiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo poche piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato, per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchirsi le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino. O nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione, che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi
su un'eventuale tariffa di soggiorno.

0: extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire sui letti o divani. Non lasciarlo solo, perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini, pubblici, per questioni di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi, o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose zuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli abitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico, favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio, pieghevoli e costituite da particolari bottigliette di plastica provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco, della marca abituale, lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida hanno la precedenza. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre, hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. L'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano nato nel 1834, che all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa Juris Davidica. Dopo aver narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani d'Istria, Simone Cristicchi riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente, intrisa di utopia e spiritualità, sporca di sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di Antonio Pellegrini, il militare che sparò al Cristo dell'Amiata.
2: Buon ascolto.
3: David Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, in una Toscana matrigna e madre, terra di indigenza e sfruttamento, più vicina al Medioevo che al Rinascimento. Barrocciaio per necessità, fin da ragazzo venne assalito da febbri e visioni mistiche che lo portarono a elaborare un personalissimo percorso spirituale nel seno della Chiesa Cattolica. Il simbolo della sua missione era formato da due C contrapposte con la croce nel mezzo, l'annuncio di un nuovo Cristo in arrivo. La sua predicazione richiamò migliaia di persone tra la Toscana e la Sabina, in una convivenza armoniosa che si rifaceva alle prime comunità cristiane, in cui solidarietà, uguaglianza e istruzione erano le fondamenta e il lavoro in comune un mezzo per elevare lo spirito. Se da una parte fu perseguitato dalla legge e considerato un pazzo sovversivo, dall'altra l'uomo del mistero conquistò seguaci e protettori tra nobili, intellettuali e alti prelati, anche in Francia, dove vennero pubblicati i suoi libri, godendo del sostegno sia di Don Bosco sia di Pio IX. Ma il suo messianesimo mise in allerta sia la Chiesa di Roma che il neonato Stato italiano. Il 18 agosto del 1878, la pallottola di un carabiniere pose fine alla sua esistenza. Dio non è quell'essere da voi tutti immaginato, ma quel principio che precede increato innanzi al tempo, capace attraverso i suoi disegni ordinati e preordinati di trarre la luce dalle tenebre. David Lazzaretti. Pericoloso è per il cervello non attrezzato avventurarsi nel mare dell'ignoto. Friedrich Nietzsche. Se vivrò, se vivrai, torneremo qui una volta, fuggendo per sempre gli uomini e il dolore, finché canteremo alle stelle con una sola voce e un solo cuore in un lungo, eccezionale, perfetto viaggio. Epigrafe anonima ritrovata sul Monte Labbro. Io sono. Io sono Antonio Pellegrini e sono un soldato. Vado dove mi mandano. Obbedisco agli ordini che ricevo, sparo se mi dicono di farlo. Io faccio la guardia allo Stato e lo difendo dalla Repubblica. Mi avevano insegnato che questa parola è come un velo, un male oscuro che nasconde altre due R, la rovina e la rivoluzione. La rivoluzione mina l'ordine. Senza ordine non può esserci vivere civile. Io sono il cane che fa da guardia a quest'ordine e lo difendo da chi vuole sovvertirlo. È il mio lavoro e oltre a essere pagato per questo, mi è sempre piaciuto. Mi piaceva essere un soldato, mi piaceva avere ragione, Ero orgoglioso della mia buona mira e ho sempre amato gli elogi dei miei superiori. Da buon cane, chiudevo gli occhi se il mio padrone mi accarezzava la testa. Per questo sono andato in guerra, ho scelto i miei nemici, ho potuto dormire la notte senza sentirmi smarrito in un universo che mi è sempre parso senza scopo. Io sono Antonio Pellegrini e sono ancora un soldato. Oggi non so più in quale esercito mi trovo a combattere, né quale guerra, o per quale causa ho lasciato casa mia. Ciò che ho visto la mattina del 18 agosto 1878, io ancora non me lo so spiegare. Scrivo per non farmi scivolare fra le dita frammenti di memoria e parti della mia identità, che ormai mi sembra così cambiata da allora. Non sono più un cane da guardia. Non ho più nulla da difendere che non siano una pietraia arida e un pensiero sottile. Prima li avrei considerati niente. Oggi sento invece che il nulla in cui mi sono perso da quel giorno d'agosto è denso di una sostanza meravigliosa che mi rende vivo. La verità è che non so più chi sono dopo aver incontrato David Lazzaretti. I suoi occhi mi perseguitano, la sua voce mi accompagna ad ogni passo. Ci siamo sfiorati per pochissimo tempo, un istante. E all'inizio pensavo d'avere davanti un miserabile barrocciaio ignorante a cui aveva dato di volta il cervello. Mi avevano detto che veniva a distruggere tutto ciò per cui avevamo combattuto e ho creduto fosse la verità. Lazzaretti ha devastato ogni mia certezza, annichilendo in me tutto ciò che ritenevo importante. Eppure, solo oggi, dopo che il barrocciaio ha ucciso il soldato, posso considerarmi vivo. Per questo ho cominciato a scrivere, per raccontare una morte. È una vita che è iniziata nell'istante esatto in cui ci siamo sfiorati. Ma non pensate a me come uomo saggio. Io sono solo un soldato, obbedisco agli ordini. E io, David Lazzaretti, l'ho ammazzato. Ma al posto suo, il 18 agosto 1878, ai piedi del Monte Labbro, sono morto io. Quel giorno faceva caldo, anche se eravamo in montagna. E quel giorno io ero ancora un soldato, il cane da guardia della proprietà privata contro la Repubblica dei rivoluzionari. Così mi avevano detto, e così mi sentivo. Andavo dove mi mandavano, eseguivo gli ordini, sparavo se mi dicevano di farlo. E così non feci domande quando mi spedirono in cima alla Miata da solo. Mi aggiunsero un corpo che era già stanziato in zona.
0: Avevano bisogno di rinforzi perché la tensione era alle stelle.
3: Arrivai la sera precedente all'operazione. Il gruppo era affiatato. Noi soldati ci esercitavamo da giorni nelle campagne circostanti. Quella notte nessuno dormì. La passammo a parlottare da una branda all'altra e con gli occhi sbarrati, puntati sul soffitto. Era da poco passato il Ferragosto e i prefetti avevano fretta di andare in villeggiatura. Uno dopo l'altro lasciavano le loro scrivanie e tornavano a essere padri di famiglia affettuosi, accaniti lettori, poeti bucolici, mariti solerti. Arrivammo all'alba a Poggio alle Forche, in località Cansacchi. Il delegato di polizia che guidava il gruppo ci fece fermare. Si chiamava Carlo De Luca e se ne stava lì, impalato nonostante il caldo, rigido nella sua finanziera nera, con la fascia tricolore addosso, il cilindro in testa e il fucile in mano. Sulla cima del Monte Labbro, il bagliore rosso di uno stendardo di legno si offriva al cielo e allo sguardo dei paesi limitrofi. Era quella la chiamata alle armi. La rivolta sarebbe scoppiata nel giro di poche ore. Ci eravamo preparati a fronteggiare un'orda furiosa che sarebbe venuta giù urlando. Noi eravamo 7, 8 con il delegato, ma avevamo fucili e occhi buoni. Qualcuno di noi però tremava, mentre una folla di curiosi, accorsa dai paesi e dai villaggi vicini, ci accerchiava. Sapevo perché erano venuti. Volevano vedere i morti. O forse volevano vedere morti noi. La tensione cresceva, aspettammo, e poi aspettammo ancora. Strinsi l'arma fra le mani sudate, con il terrore che mi scivolasse, che la dovessi raccogliere un istante prima della carica. Le gambe mi dolevano per l'attesa, e perché delle scariche nervose le percorrevano dalle cosce fino ai calcagni. Vicino a me uno di noi pregava a bassa voce. Era il Padre Nostro. «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra», mormorava. Che per noi non ci fosse scampo, era evidente. Non provavo pietà, né avevo paura. Volevo riportare la pelle in caserma. Volevo rientrare a Livorno. Avrei fatto una strage volentieri e senza rimorsi. Una distrazione e ci avrebbero sopraffatto. Io per primo vidi gli stendardi che venivano a valle del Monte Labbro, me lo ricordo bene, ed erano tutti rosso sangue, o almeno così mi parve di vederli. La folla cominciò a rumoreggiare non appena qualcuno diede l'annuncio. «Eccoli, arrivano!» De Luca ripeté per l'ennesima volta di tenerci pronti di caricare le armi. Obbedimmo velocemente. Mi ricordo che allargai le gambe e mi preparai a subire la folla come un'ondata, tentando di rimanere in piedi. Quando il corteo che scendeva dal monte si fece più vicino, De Luca scattò in avanti. Intanto loro marciavano e la folla rumoreggiava sempre più forte intorno a me, e scendevano decisi, guidati dal loro capo, una specie di gigante barbuto. Per l'occasione l'uomo indossava un cappello con tre piume che svettavano sulle teste di tutti. Fu grazie alle tre piume che riuscii a distinguerlo in lontananza, mentre con il solo gesto di una mano ottenne di immobilizzare un'armata di invasati pronta all'insurrezione. Lo osservai nella pappa di polvere, sudore e paura che mi annebbiava la vista. Intravidi anche De Luca che si spostava verso i manifestanti facendoci cenno di rimanere fermi. Così facemmo. Ci arrestammo a pochi metri dai due. L'uomo con il cappello piumato e il delegato si parlarono. «Lazzaretti, in nome della legge, retrocedi e sciogli il complotto!» «Ecco la mia legge, io vado avanti perché così mi è stato ordinato!» «Lazzaretti, retrocedi o ti faccio fuoco addosso!» «Io vado avanti nel nome di Gesù Cristo, Duce e Giudice. Se volete la pace, porto la pace. Se volete la misericordia, vi porto la misericordia. Se è il sangue che volete, ecco il mio petto. Tirate a me e risparmiate il mio popolo». Che non erano giunti a un accordo, me ne accorsi anche dall'espressione di De Luca, mentre si voltava per venire verso di noi. Era pallido come un morto e aveva la mandibola contratta. I manifestanti, dietro di lui, ripresero ad avanzare poco dopo. E a quel punto qualcuno dalla folla, come se non attendesse che quel segnale, cominciò a bersagliarci di pietre. De Luca fu subito colpito alla nuca. All'inizio pensai che non fosse nulla, ma il delegato prese a tamponarsi la ferita e a strabuzzare gli occhi. Per il dolore perse la testa. O forse fu la paura. Così partì il comando. Fare fuoco contro i manifestanti. A quel punto ebbi paura anch'io. I miei commilitoni spararono una raffica e neanche un proiettile arrivò sulla processione. Stavo per fare fuoco pure io quando un sasso mi sibilò a un millimetro dalla tempia. Non pensai più a nulla e i ricordi da questo momento in poi si fanno fumosi. Imbracciai il fucile, bestemmiai la Madonna e premetti il grilletto. Fu in quell'istante che qualcosa si ruppe e io smisi di essere un soldato. Così, come avesse anche il potere di scegliersi i proiettili, Lazzaretti, che era scampato per miracolo ai colpi degli altri, si spostò impercettibilmente e mi guardò, e poi il proiettile gli perforò il cranio. L'ho visto, ne sono sicuro. In quel momento la folla si sparpagliò in tutte le direzioni. De Luca fu inghiottito dal buio, i rumori smisero di assordarci, la polvere di tagliarci il respiro. Nell'oscurità della memoria è rimasto solo questo: l'eco del mio sparo, il silenzio, e i suoi occhi che guardano me e me soltanto. Eravamo a 3 metri. Il suo sguardo mi disse: «Ecco, questo è il mio sangue. Versalo tu, io scelgo te». E io obbedii, perché è ciò che faccio, perché questo è il mio dovere. Le urla che si mescolavano ai canti dell'esercito rivoluzionario mi proiettarono violentemente nell'afa. «Via, via!» gridava De Luca. Qualcuno mi strattonò. Fui trascinato non so da chi, andai con gli altri. Il capo dei rivoltosi era per terra. Vidi il cappello di Lazzaretti poco più in là nella polvere. Lo riconobbi per il colore del tessuto, azzurro, e per le piume. Non lontano dall'uomo agonizzante c'era una vecchia croce di legno, piantata da un eremita pazzo che un tempo girava per i boschi del circondario. Me l'aveva detto uno della zona durante la nottata in caserma. L'eremita era un tale di Vercelli che chiamavano l'Uomo Bono. Un altro folle, ma almeno questo non mandava orde di montanare inferociti all'attacco della proprietà privata. Pensai che forse era colpa dell'aria del Monte Amiata, che ti fa impazzire, ma ti trasforma in santo. Arrivati in caserma, il delegato chiese subito rinforzi. Tutti fummo certi di aver preso parte alla scintilla di una rivoluzione. I morti che ci eravamo lasciati alle spalle per uscirne vivi, in quel contesto, parvero a ognuno di noi poca cosa. Se poi qualcuno ebbe dei rimorsi, se li risolse in privato. Nel pomeriggio arrivarono gli altri e io, la sera dello stesso giorno, fui rispedito a Livorno. Feci appena in tempo a sapere con certezza che il colpo che aveva ammazzato il capo dei Montanari era il mio, e che sul campo avevamo lasciato 4 morti e molti feriti, fra i curiosi che si erano accalcati vicino a noi. Stranamente, nessuno dei sovversivi era stato toccato dalle pallottole. Mi ricordo che sul momento mi dispiacque di non aver completato il lavoro. Ma me ne andai comunque, convinto d'aver quantomeno compiuto il mio dovere. Mi sbagliavo. Quella mattina non è più finita. Per settimane tentai di strapparmi dalla mente l'armata dei socialisti montanari, i loro stendardi rosso sangue, le uniformi e quelle facce allucinate che solo i matti e i santi hanno diritto di avere. Ogni volta che chiudevo gli occhi, quella mattina veniva a torturarmi. Non avevo mai provato rimorsi in vita mia. Ero sempre stato dalla parte della ragione e perciò mi ero convinto che non ne avrei provati mai. Mi sbagliavo ancora. Il rimorso arrivò come un lupo affamato e mi mangiò vivo. Una notte vidi il corpo di Lazzaretti a terra, accanto a me, circondato da una nuvola di polvere. L'uomo pareva fluttuare vicino alla croce dell'eremita pazzo. Mi venne addosso all'improvviso, inchiodando i suoi occhi nei miei. Mi svegliai gridando mentre tentavo di schivare l'impatto con il suo corpo. Lo sognai ogni notte e per tutte le notti che seguirono, e il rimorso si fece ossessione. Che cosa avevo fatto? Chi era l'uomo a cui avevo sparato? Chi erano i suoi seguaci? E quell'ordine, che mi era stato abbaiato da un superiore in preda al panico, era un ordine giusto? Andava eseguito? Sì, signore, così risponde un soldato. E quell'altro comando, quello lanciato dagli occhi chiari di Lazzaretti? Nella risposta si nasconde il mistero che sto ancora cercando di svelare. Ho visto un esercito venire giù dal Monte Labbro. Ho sentito il sibilo delle pietre, la folla che spingeva e urlava. Ho percepito la tensione, sempre uguale che precede ogni battaglia. Dovevamo intervenire. Perché allora non riesco a credere alla realtà in cui sono stato testimone? Il resto dei seguaci furono catturati nelle ore successive e incarcerati nel castello di Arcidosso. Su tutti quelli su cui non s'abbatté l'arresto, piovvero calunnie e atti di ferocia, a partire dai familiari di Lazzaretti, che per sopravvivere si chiusero in casa. Mi ripetevo che era mio dovere
4: eseguire gli ordini.
3: E una voce ribatteva che avrei potuto scegliere o mancare il bersaglio. Mi dicevo che fu colpa della confusione, del caldo, del delegato De Luca. E una voce mi rispondeva che il grilletto l'avevo premuto io. Io sono Antonio Pellegrini, ma non è la mia vita che troverete in queste pagine. Ho ammazzato un povero Cristo. Questo mi diceva quella voce maledetta. Primo grado di conoscenza. 1. Grosseto.
5: Se non vi conoscessi, penserei che siete un lavativo, Pellegrini, urlò il maresciallo furibondo.
3: Mi avevano beccato addormentato in ufficio per l'ennesima volta. Al comando ero diventato una barzelletta per tutti, ma io quasi non me ne accorgevo.
0: Mi aggiravo come uno spettro di giorno e di notte, mentre gli altri dormivano sognando casa,
5: io mi agitavo in incubi sconvolgenti, fatti di morti che mi fissavano, canti soprannaturali e cadaveri grondanti di sangue.
3: Non dormii più dopo i fatti di Arcidosso e nei mesi che seguirono mi trasformai in una creatura traumatizzata e fragile, a cui avrebbero potuto ordinare di tutto, ma che non riusciva a concludere nulla. Dell'uomo che ero stato prima del 18 agosto 1878 non c'era più traccia. I primi ad accorgersene furono gli amici più stretti, a cui toccavano lo spettacolo dei miei incubi notturni, le urla improvvise, le ubriacature, i vaneggiamenti. A tutti gli altri fu riservata invece la violenza del mio furore. Fui prima lasciato in pace, poi isolato, quindi deriso. E dopo un po' se ne accorsero anche i superiori. A quel punto cominciarono le punizioni, ma senza esagerare, perché in fondo non ero il primo soldato a tornare da un'operazione con la mente sconvolta.
0: Brigadiere Antonio Pellegrini, voi avete bisogno di riposo, aveva aggiunto il maresciallo dopo l'ennesima reprimenda che non avevo ascoltato, tanto erano tutte uguali. Se non vi trasferiamo, Pellegrini, è solo per il vostro stato di servizio. Ritenetevi fortunato. Annuì e feci scattare i tacchi. Comodo, comodo, insisté il maresciallo con aria annoiata e proseguì. Partirete in serata. Vi concedo un mese di licenza, brigadiere. E se le cose non si sistemano, potete prolungarla di ulteriori 30 giorni. Contento, Pellegrini. Vi mandiamo in villeggiatura. Ma quando tornerete, non voglio più assistere a queste scene. O i provvedimenti saranno assai differenti. Siete avvisato.
5: Sì, signore,
3: risposi mettendomi di nuovo sull'attenti. E andai subito a preparare i bagagli. Il piano era di tornare a casa, riposarmi, riprendere il controllo sui sogni, sul sonno e sulla mia vita in generale. Ma nulla in questa storia è andato come programmato. Niente di ciò che mi attendevo è accaduto così come me l'ero immaginato. Fossi stato più lucido, me ne sarei dovuto accorgere immediatamente. Avrei potuto fermarmi a riflettere. E se non lo feci, adesso che rivedo i fatti di allora con altri occhi, fu per un solo motivo. Qualcosa nell'operazione del 18 agosto, un suo misero dettaglio insignificante, doveva aver scardinato ogni mia difesa razionale. Un'inezia che aveva travolto una vita di salde convinzioni morali e anni di disciplina militare. Ma in quei giorni la memoria falliva.
0: E a ogni tentativo di far emergere i ricordi, immagini velocissime mi bombardavano i sogni. La folla che premeva, i volti sudati, gli occhi sgranati dei manifestanti, quelli di Lazzaretti, il suo cadavere nella polvere. Se mi fossi fidato soltanto di queste immagini, allora sparare non era stata soltanto una decisione obbligata, ma anche giusta. C'è un solo modo per riportare all'ordine una folla impazzita, ed è un esercizio di violenza mirato, repentino e spietato. Soltanto così siamo potuti uscire da quel ginepraio, del resto. Ripetevo queste parole ogni notte, sperando che mi facessero addormentare, ma non ne ricavavo alcun sollievo.
3: L'aula del tribunale odorava di uomini accalcati e carta. Ero arrivato appena in tempo prima che entrasse il giudice e intimasse il silenzio. Non so di preciso quando presi la decisione di non tornare a casa, ma di venire a Grosseto e guardare in faccia i rivoltosi del labbro. Ero arrivato alla stazione come sonnambulo ed ero salito sul primo treno in partenza. Non avevo piani e non sapevo esattamente che cosa volessi dal processo. Nei giorni precedenti avevo letto delle udienze sui giornali e da allora l'angoscia era aumentata, insieme agli incubi e agli episodi di insubordinazione. Mi guidò la coscienza, continuò a ripetermi. O il destino. Non appena tutti presero posto e i curiosi si accomodarono in piedi sul fondo dell'aula, ebbi giusto qualche istante per rendermi conto che il pubblico era scarso, formato da pochissimi familiari degli imputati e da altri che erano venuti a prendersi gioco di loro. Quasi mi sarebbe piaciuto sentirmi parte del secondo gruppo, ma sbeffeggiare chi ha già i ceppi alle caviglie mi è sempre parso un esercizio da vili. Non c'era un motivo razionale per essermi precipitato lì, invece che andarmene in licenza. Ma quando entrarono gli imputati con le stesse barbe lunghe che avevo già visto il 18 agosto sulla strada per Arcidosso, smisi immediatamente di chiedermelo. Non aveva più importanza. Gli uomini camminarono stancamente fino ai banchi riservati agli imputati. Si sedettero con fare severo e rivolsero lo sguardo verso l'ufficiale che doveva leggere i loro nomi e i capi d'accusa. Erano una piccola moltitudine, una quarantina, e nell'elenco che il giudice istruttore aveva compilato c'erano anche David Lazzaretti e gli altri morti in seguito agli spari. Quando li sentii chiamare per nome e cognome, il cuore mi saltò nel petto e mi parve che fossero stati evocati i loro fantasmi per potersi vendicare. Fu così che mi distrassi per un tempo imprecisato. E quando tornai in me, avevano già cominciato a leggere i reati per cui i ribelli della montagna erano sottoposti a giudizio. Rispondere delle accuse di attentato contro la sicurezza interna dello Stato per aver commessi atti esecutivi diretti a rovesciare il governo e a mutarne la forma, nonché a muovere la guerra civile ed a portare la devastazione e il saccheggio in un comune dello Stato, e ciò specialmente nel giorno 18 agosto 1878. E poi, ancora, disobbedì alle regolari intimazioni dell'autorità di pubblica sicurezza presentatasi per discioglierlo e farlo retrocedere, emettendo le grida sediziose di «Viva la Repubblica!» ed altre consimili, reagendo con violenza mediante scagliamento di sassi contro la detta autorità e contro gli agenti della pubblica forza e coloro che a questa prestavano manforte.

0: Avete ascoltato un estratto da Il secondo figlio di Dio, vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto, quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia, e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me, per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire, e la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese, il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Gli avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. «Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso?» 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me. Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella o contro il nipote lontano o contro il destino di quest'ultimo che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vive Tino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero?
3: È vero, sì, sì, è intervenuta Mentina.
2: Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni. Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma. Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite.
3: Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza.
2: Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire.
3: Non era solo apparenza, è la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causes in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni.
2: «Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei?»
3: Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi, e guadagna anche bene, vuol credere?
2: Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro, che oramai si è saputo, che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri. Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli e sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico. Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe?
3: Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire.
2: Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano. E una volta sola a Genova,
3: per vedere il mare.
1: Il racconto.
4: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante, se non fosse stato del mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo sicolo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
5: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella, in specie, trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino, che era uno degli studenti, e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso». Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: «Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire...» E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava: «Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione», e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. «Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato, né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del 3° anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: «Potrò scegliere la scritta?» «Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo?» «Vorrà dire il secondo», sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. «Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia giovane, graziosa, con in fronte 2 inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di 2 fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White, per lei», e sulla fronte di Enrico «Lily Brown, per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono

spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili, e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati, ed anche dopo che furono tornati si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, in massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso «Johnson Boya». In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava «Ordine uguale civiltà». Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava «Scheda bianca». Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, «Viva il Milan!» e «Forza Zilioli!». All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto «Sullo, go home!». Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta «Interno affanno». Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, «Viva e abbassi», ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite.

0: erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire. E il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio. Vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte, anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile, ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Sarugia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente è male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buonsenso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, i bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente, e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo, tra gli altri aspetti, la predisposizione a sviluppare certi disturbi che, però, non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stato dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo. Queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging. Ad esempio, migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF-11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate, e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi in esilio, processati, nel loro letto, come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Feiner, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del parco archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della scuola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot repair sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Ithaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo, oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 avanti Cristo. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo avanti Cristo ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente, Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso, la sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Enigmistica In. Quando l'ho il fatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le

0: L'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito redhotcyberg.com. Gli scienziati bypassano gli occhi, così il cervello vede senza la retina. Un passo significativo nella ricerca per ridare la vista alle persone cieche con un dispositivo neurale wireless che agisce direttamente sul cervello. Il dispositivo è stato impiantato con successo in 3 pazienti e ora si procede con le sessioni di addestramento.

0: Di Carolina Vivianti. La medicina moderna cerca da tempo un modo per restituire la vista a chi l'ha persa completamente, e ora gli scienziati hanno compiuto un altro passo significativo in questa direzione. Negli Stati Uniti è stato portato a termine con successo un terzo intervento chirurgico per l'impianto di un dispositivo neurale wireless. Questo dispositivo bypassa gli occhi danneggiati e agisce direttamente sul cervello, creando una visione artificiale. La procedura è stata eseguita presso la Rush University Medical Center. Al paziente sono stati impiantati 34 stimolatori wireless miniaturizzati con 544 elettrodi inseriti nella corteccia visiva del cervello. Il dispositivo, chiamato ICVP, protesi visiva intracorticale, non tenta di ripristinare le funzionalità della retina o del nervo ottico, ma le bypassa completamente e invia impulsi elettrici direttamente al cervello, creando immagini di luce artificiale. L'Illinois Institute of Technology sta guidando lo sviluppo del sistema, insieme a neurochirurghi e specialisti della vista provenienti da diverse istituzioni di spicco, tra cui la Johns Hopkins University e l'Università di Chicago. Il progetto è in fase di sviluppo da anni e il team ha perfezionato le tecniche chirurgiche e l'affidabilità delle apparecchiature prima di passare alla fase clinica. Il fatto che l'operazione sia andata a buon fine per la terza volta consecutiva è di fondamentale importanza. Dimostra la riproducibilità e la stabilità del sistema, senza le quali è impossibile estendere la tecnologia a un utilizzo su larga scala. Il neurochirurgo Siper Sani, che ha eseguito l'impianto, ha osservato che questo risultato avvicina il dispositivo a diventare una valida opzione per le persone con grave perdita della vista. Philip Troy, responsabile del progetto e direttore del Pritzker Institute presso l'Illinois Institute of Technology, ha sottolineato che decenni di ricerca di laboratorio si stanno finalmente traducendo in soluzioni pratiche in grado di cambiare la vita delle persone. Circa 4 settimane dopo l'intervento, il paziente inizierà delle sessioni di addestramento presso l'Hilton Center for Prosthetic Research del Chicago Lighthouse. Gli specialisti studieranno la capacità del cervello di interpretare i segnali in arrivo, distinguendo gli schemi luminosi, orientandosi nello spazio ed eseguendo compiti semplici. Janet Slick, direttrice del Chicago Lighthouse, ha sottolineato come anche una minima percezione della luce possa cambiare radicalmente la vita quotidiana di una persona completamente cieca. I partecipanti dello studio saranno monitorati per un periodo da 1 anno a 3 anni. Il team sta anche reclutando volontari, persone che hanno perso la vista in età adulta, ma che avevano una vista normale per almeno i primi 10 anni di vita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La puntata numero 21 di Racconti di viaggio ci porta nell'India del Nord, con il racconto di Serena Puosi, travel blogger di Mercoledì tutta la settimana, social media manager, autrice del libro Indimenticabile India e ovviamente grande viaggiatrice. Preparatevi ad un racconto che vi scioccherà, molto ma molto positivamente.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito.
2: Oggi con te parleremo di una destinazione, di una nazione che è molto ampia e anche molto controversa, ossia l'India. Molti la amano, molti la odiano e quindi avrai un compito molto importante, quello di farcela amare.
3: Lo spero tanto, spero di farvela amare come l'ho amata io.
2: Iniziamo un attimo quindi a capire come organizzare un viaggio in India, visto che non penso sia proprio più facile. Quindi ti vorrei chiedere, quando sei stata in India e che tour hai fatto?
3: Allora, è passato un po' di tempo perché questo è un viaggio che ho fatto ad agosto 2014 e è nato tutto da un sogno che avevo, che era quello di vedere Taj Mahal, e avevo questa immagine in mente di un monumento all'amore bianchissimo, decorato con una precisione millimetrica, e io sognavo fin da piccola, credo fin dalle medie, di andare in questo posto che vedevo come esotico. Quindi l'organizzazione del mio viaggio è nata da questo desiderio e intorno a questa destinazione ho costruito un itinerario di viaggio. Avendo a disposizione solo 15 giorni, quindi le classiche due settimane di ferie di molti di noi, ho quindi costruito un itinerario che non si allontanasse troppo da Agra, dove si trova Taj Mahal, e ci ho attaccato il giro classico del Rajasthan, spingendomi però anche fino alle propaggini più lontane verso il Pakistan, per cui arrivando fino a Jaisalmer, che non tutti visitano perché rimane un po' distante. E a questo giro ho aggiunto Varanasi, perché era un altro desiderio che avevo, quello di vedere una delle città sacre dell'India, e quindi la scelta dell'itinerario è nata in base ai giorni a disposizione, troppo pochi, lo dico subito, perché non basterebbe una vita per vedere tutta l'India, che è un subcontinente, e dal fatto che io volessi vedere queste cose, a cui poi ho aggiunto altre città che mi avevano interessato vedendo delle foto e leggendo dei blog di viaggi, per cui è nato così.
2: Secondo te, quindi per un primo viaggio in India, come ci hai detto, ovviamente penso che bisognerà scegliere, non avendo tantissimo tempo a disposizione, una area ben precisa, ma quali sono le tappe sicuramente imperdibili o comunque da non lasciarsi scappare?
3: Ah, per me erano queste del Rajasthan, Agra e Varanasi, che rimane tutto nel nord, ma questa era la mia idea del primo viaggio, perché il Rajasthan è una regione abituata al turismo, per cui è vero che io nei miei viaggi cerco sempre lo shock culturale, ma non volevo proprio strafare, quindi sono andata in un posto dove sono abituati comunque ad accogliere i turisti. Il Rajasthan è una regione abituata ad avere un turismo straniero, per cui nelle città principali che sono Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, in queste città sono strutturate con hotel anche di alto livello, con tour già strutturati per poter visitare questa meta in tranquillità. per un prossimo viaggio, che figuriamoci se non ho già pensato a altre destinazioni.
4: Ovviamente.
3: Perché, ovviamente dopo, quando poi visiti un posto, lo ami, hai voglia di conoscere tanti altri aspetti. Per un prossimo viaggio io ho in mente il sud, che di solito, se uno ha tanti giorni a disposizione, può unire il nord con il sud con un volo interno, e quindi visitare il Kerala, che è tutto un altro paesaggio rispetto a Rajasthan e a Varanasi, che ho già visitato. E altre destinazioni che mi incuriosiscono molto e che spero di poter visitare quando magari le mie bimbe saranno un po' più grandi, perché adesso lo vedo un po' complicato con due bimbe, di una di 4 anni e una di 1 e mezzo, fare un viaggio del genere.
4: Poi le tue bimbe sono, diciamolo per chi ci ascolta, abituate a viaggiare, perché hanno fatto anche dei on the road negli Stati Uniti piuttosto impegnativi e senza problemi, però magari forse in India un pochino più grandicelle.
3: Sì, infatti preferisco aspettare un po', non tanto perché non la ritengo una meta adatta ai bambini, anche perché l'India è strapiena di bambini e stupendi da con cui interagire, ma perché è un posto dove bisogna considerare la sporcizia, la difficoltà di spostamento, questo non si può negare. E far affrontare un viaggio del genere anche a due bimbe, seppur esperte, per quanto lo possono essere delle bambine, esperte viaggiatrici, preferisco aspettare ancora un po'. Però le mete non mancheranno, perché oltre a quello che ti ho già detto, anche Goa mi attrae moltissimo, e un'altra meta che vorrei visitare è Calcutta, per cui sono proprio viaggi radicalmente diversi in posti totalmente distanti uno dall'altro, e quindi si parla già di altri 2 o 3 viaggi in programma prima o poi in India.
4: Ogni viaggiatore ha un cassetto pieno di viaggi da dover fare, quindi ci sta.
3: Sì, veramente, altro che cassetto, qui siamo agli armadi ormai.
4: È vero, noi parlavo proprio ieri con alcune amiche, sì, oramai veramente abbiamo una lista, poi in questi mesi in cui siamo un pochino più bloccate con viaggi più corti, ovviamente la lista si accresce sempre di più.
3: Esatto, confermo.
4: Tu hai parlato, hai detto una parola molto interessante, hai detto shock, nel senso, quindi non volevi qualcosa che ti scioccasse così tanto nel tuo primo viaggio in India, ma in realtà il tuo incontro con questa destinazione, con questa nazione, ti ha un pochino scioccata, perché nel tuo blog io ho letto alcuni articoli, poi metteremo anche i link per chi li volesse approfondire, che già dal titolo sono abbastanza scioccanti.
3: Sì. Sì, confermo che lo shock culturale c'è stato e come, e secondo me è imprescindibile per un viaggiatore occidentale.

0: Non rimanere, non dico per forza affascinato, ma comunque scioccato da un viaggio del genere, perché per quante comodità uno possa avere, per quanto uno possa organizzare questo viaggio più nei dettagli, poi quello che uno si trova di fronte supera ogni fantasia. E a partire già dall'arrivo a Delhi, io già nel tragitto per arrivare dall'aeroporto alla prima destinazione che era lo Shekhawati, che è una zona dove si trova la città di Mandawa, che è conosciuta per le haveli, che sono le case dipinte indiane. Io già in questo tragitto ero già scioccata il primo giorno. Subito appena usciti dall'aeroporto ho visto il modo in cui guidavano gli indiani, compreso il nostro autista che avevamo organizzato questo viaggio appunto con un autista personale che ci accompagnava nelle varie tappe, perché è il modo più veloce per girare l'India se si hanno pochi giorni come noi. E quindi, anche se può sembrare un modo un po' snob, diciamo, per viaggiare, cosa che non avevo mai fatto prima, perché mi piace spostarmi con i mezzi pubblici, ma per velocizzare in India è stato necessario organizzare in questo modo il viaggio. E quando mi sono accorta intanto qu quanto erano lisce le ruote della macchina che ci avrebbe portato in giro, poi come mi sono accorta di come bucava le rotonde il nostro autista e di come sorpassava, io lì ho invocato tutti gli dèi esistenti e ho sperato che andasse tutto bene. Per fortuna è andato tutto bene, però l'impatto con le strade indiane è veramente qualcosa che supera ogni fantasia.
1: Poi vi invito a leggere anche il racconto che hai fatto, è veramente, anche dalle immagini poi che hai pubblicato sul tuo blog sono abbastanza emblematiche. Dicevo, quindi l'impatto un po' di shock è stato appena sei arrivata, quindi nello spostarsi, però c'è anche un altro aspetto, no? Tu un po' ne hai parlato quando dicevi, della sporcizia, quindi sicuramente non è una situazione tutta precisa e linda, per quanto uno magari
0: No.
1: voglia scegliere anche degli hotel più di lusso, come dicevi, che comunque ci possono essere. E c'è una cosa, appunto, un articolo che poi avverti i tuoi lettori di. Che è quello della presenza di topi o comunque anche di altri, anche in strada di altri materiali un po' più particolari. Dici un attimo com'è la situazione anche da questo punto di vista, così siamo più preparati.
0: Sì, confermo, forse è bene arrivare preparati perché una delle tappe del nostro viaggio è stata il Tempio dei Topi, per cui c'è un posto dedicato proprio alla preghiera per i roditori. Quindi è una cosa per noi totalmente assurda e ancor più assurdo è arrivare lì e rendersi conto della moltitudine di topi che ti scorazzano fra i piedi mentre te entri scalzo in questo tempio, come in tutti i templi indiani.
1: Ma un attimo, quando tu dici topi, no? Quindi uno si deve immaginare il topolino di campagna o qualcosina di più grosso?
0: No, diciamo raddoppia la grandezza del topolino di campagna e avrai idea degli animali che ti girano intorno. E ovviamente è una situazione surreale perché c'è la fila di persone per entrare nel tempio e sono venerati questi topi. Tra l'altro, se si riesce a individuare in questa moltitudine di topi il topo albino, si ritiene che questo porti fortuna. Per cui cosa fanno le persone oltre a portare delle offerte di cibo per questi topi? E portano anche il latte con cui riempiono delle ciotole da cui
1: Ti
0: si
1: ha messo una fotina
0: abbeverano.
1: carissima, carinissima di questi topini che bevono su questa
0: Sì,
1: ciotola di latte.
0: esatto. Cosa si fa oltre a osservare questi topi? Ci si sdraia in terra per guardare se sotto negli anfratti di questo tempio si individua il topo albino. Io non l'ho visto, però devo dire che non è che proprio mi sono messa
1: Portato troppo.
0: d'impegno, sdraiata, come facevano invece gli indiani devoti. E tra l'altro anche il nostro autista prima, cioè è entrato anche lui perché era un devoto di questa divinità. Per cui, insomma, è una cosa molto sentita e niente, ti ritrovi in queste situazioni assurde che per loro sono, diciamo, il pane quotidiano e non puoi non rimanere un po' scioccato, ecco.
1: Penso proprio di sì. Ma un'altra cosa, quando leggendo il tuo articolo sulle strade, che ovviamente le strade, oltre a un traffico che definir caotico è forse un eufemismo, quindi un traffico senza regole o magari con delle regole che a noi sfuggono, ovviamente
0: senza senso,
1: diciamo, non paragonabile a quello europeo, anche italiano, che comunque siamo un po' più caotici rispetto all'Europa.
0: Sì, ma niente a che vedere. Che niente a che vedere con le nostre strade, è proprio un mondo parallelo.
1: Però dicevi che comunque per strada poi uno deve fare un po' attenzione, perché ovviamente si trova un po' di tutto, quindi anche lì che calzature bisogna mettersi, sandali, o forse bisogna andare un po' più preparati? Come si affrontano anche a piedi le strade indiane?
0: È una bella domanda, perché allora, sicuramente in questi templi in cui si deve entrare scalzi, io ho buttato via un bel po' di paia di calzini alla fine di questo viaggio, perché insomma quelli si possono tenere, per cui uno se li mette, li indossa e poi li getta nel primo cestino appena esce dal tempio. Per le
1: partire
0: strade,
1: con una bella scorta di calzini
0: mi sembra un ottimo consiglio, sì. E altrimenti no, io ho girato sempre con sandali o scarpe da ginnastica, però insomma le condizioni delle strade sono abbastanza disastrose per la maggior parte dei tratti, e anche girando in città comunque in terra c'è di tutto, bucce di frutta e verdura, residui di qualsiasi tipo, e poi non scordiamoci delle mucche che camminano indisturbate anche sulle autostrade, questa cosa è abbastanza scioccante, e le mucche sono sacre, per cui vengono accudite da tutti. La prima cosa che fanno gli indiani al mattino è ringraziarle donando loro del cibo, e tutto questo avviene in strada, e quindi anche poi gli escrementi sono tutti per strada. Il top secondo me l'abbiamo raggiunto a Varanasi, dove città sacra appunto per l'induismo, oltre a tutto quello che c'è nelle altre strade indiane, lì c'è anche il rito della cremazione sui ghat, che sono i gradoni che vanno dentro il fiume Gange, anch'esso sacro, per cui su questi gradoni c'è di tutto di più, perché ci avvengono le cremazioni, per cui oltre a tutti i residui di umanità varia, ci sono anche proprio i falò con le persone che vengono cremate, e quindi qui si raggiunge proprio il massimo livello dello shock culturale, per come l'ho vissuta, insomma. E quindi sì, preparatevi a percorrere delle strade impegnative. E poi aggiungo che tutte queste strade sono sempre piene di umanità, appunto, per cui tantissime persone purtroppo che vivono nella strada e che ci dormono, si vedono tante scene molto toccanti, non si può rimanere indifferenti di fronte a queste persone coperte di stracci che vivono per strada, e quindi la strada tante volte è casa, è vita, è tutto, e lascia molto colpiti.
1: Però sono curiosa di capire, che non vorrei parlare solamente delle cose scioccanti a livello negativo, ovviamente, però immagino che tutta questa umanità sia colpisca anche positivamente. Comunque, cos'è invece le cose che ti hanno scioccata positivamente e che ti hanno fatto così tanto amare questa destinazione?
0: Sono sicuramente la facilità con cui gli indiani si approcciano ai turisti. Noi venivamo continuamente fermati per strada da gruppi di ragazzi che avevano voglia di farsi foto con noi. Io non riuscivo a capire perché, e nel corso del viaggio quindi l'ho domandato, a un certo punto ho detto: ma perché volete farvi le foto con noi, che siamo dei perfetti sconosciuti? conosciuti. E quello che mi hanno raccontato è stato che mostrare delle foto con delle persone dalla pelle bianca era motivo di vanto. Per cui sono rimasta anche lì scioccata, perché era una perfetta sconosciuta che loro avevano piacere di fotografare. E poi mi facevano domande, mi chiedevano, erano molto curiosi la maggior parte delle persone con cui ho interagito, quindi tutti, perché praticamente ti fermano a ogni angolo a farti domande, erano curiosi di capire il modello di vita occidentale, per cui per esempio ci chiedevano perché non eravamo sposati, io e il mio compagno, ma comunque vivevamo insieme, ci chiedevano se volevamo figli, domande molto personali che facevano con molta naturalezza, per cui il capire proprio come si vive nella parte di mondo che non conoscono da vicino. E anche in quel caso, come ho sentito in altre puntate del tuo podcast, anche per loro l'Italia è una meta ambitissima e quindi ci facevano tante domande, e abbiamo anche beccato in alcuni casi delle persone che avevano studiato l'italiano e che sognavano di venire in Italia, ma era come un viaggio della vita, perché proibitivo per costi e per insomma una di quelle cose che fai, che pensi come un sogno irrealizzabile.
1: Quindi diciamo sono molto accoglienti con i turisti, e come chi volesse organizzare un viaggio fai da te in India, come lo consiglieresti? Prodotto penso è fattibile, sì, perché l'hai fatto.
0: È fattibile, e tra l'altro sarebbe fattibile anche con i mezzi e si risparmierebbe tanto, anche se è comunque un viaggio tendenzialmente economico, perché la vita costa molto poco, perché anche quegli hotel che dicevo prima di extra lusso hanno dei prezzi abbordabilissimi, come può essere un hotel 5 stelle a 50 euro a notte, per cui per lì è tantissimo, per i nostri standard è poco. Per quanto riguarda il viaggio organizzato in autonomia, io mi sono affidata a un'agenzia locale, per cui a un tour operator indiano che mi ha aiutato nel capire una cosa che non riuscivo a capire da casa, ovvero quanto come bisognasse misurare le distanze, perché magari io avevo in mente di visitare tantissimi posti ma non mi rendevo conto di come erano le strade, e quindi le distanze non si misurano in chilometri ma in condizioni della strada e in quante ore di percorrenza ci vogliono a seconda di quanto è dissestata e di cosa attraversa, perché come dicevo prima capita di attraversare l'autostrada e trovarci le mucche, di trovarci i mercati rionali affacciati sul marciapiede dell'autostrada. È tutto un po' incomprensibile da qui, invece affidandomi a un tour operator del luogo ho capito cosa era fattibile e cosa no, e quindi hanno rimodellato l'idea che avevo del mio viaggio in base appunto ai tempi di percorrenza, e questo è un consiglio importante da appuntare. E poi anche non riuscivo a capire il livello appunto dei locali in cui si può mangiare, degli hotel in cui dormire. Questo tour operator mi aveva proposto degli hotel e quindi io mi sono fidata, e in effetti erano sono contenta di essermi affidata a loro, perché l'unico hotel che ho prenotato in autonomia era il più brutto di tutti e quindi mi sento di consigliare di affidarsi a qualcuno che il posto l'ha già visto e lo conosce. Per quanto riguarda invece posti dove mangiare, l'India ha una diffusissima cucina di strada, per cui dovunque trovi anche assaggi di varie pietanze, però occhio, perché insomma non si sa mai cosa ingurgiti, e quindi anche sui ristoranti ci facevamo spesso consigliare dal nostro autista, che poi di fatto era anche una nostra guida, anche se il suo inglese era un po' diciamo stentato, però quel poco che bastava per capirsi e per per farsi consigliare. Quindi direi di affidarsi un po' a chi la conosce.
1: Quindi fammi capire, per il mangiare, lo street food, chiamiamolo così, sì, da prendere un pochino con le pinze, perché a livello di sia di tipologia di cibo, ma anche forse di igiene, non è sicuro, quindi è meglio andare in un ristorante, cioè come ci si può regolare?
0: Allora, secondo me la misura giusta è quella di fidarsi dei propri occhi, quindi tu guardi dove viene cucinato questo cibo e a volte vedi delle padelle che hanno già vissuto varie vite e magari eviti quel posto, oppure ci è capitato, non è detto che andando in un ristorante ti va sicuramente bene. Una volta siamo entrati in un ristorante, il mio compagno è andato verso il bagno, per arrivarci ha attraversato la porta aperta della cucina, è tornato indietro e ha detto: mi sa che cambiamo posto per mangiare. Quindi ci siamo alzati e ce ne siamo andati, perché la cucina era in condizioni disastrose, e quindi dare un po' un'occhiata e provare a capire se è il posto, insomma, leggermente più pulito di un altro, ecco. Quella sulla pulizia è un po' bisogna un po' rimodellare gli standard, ecco. Però insomma, bisogna anche poi non tirarsi indietro a tutto, perché questo è un viaggio di scoperta e bisogna provarle un po' di cose.
1: Un'altra cosa che tu scrivi sul tuo blog è quello che riguarda le vaccinazioni, quindi, perché in India non sono obbligatorie, quindi ce lo come lo confermi?
0: Quando ci sono andata io non erano obbligatorie, ma quello che dico sempre a tutti è di informarsi presso la medicina del viaggio e il proprio medico, perché insomma su queste cose non si scherza, e andando in un posto così particolare è bene comunque avere delle coperture anche a livello medico. Per cui quando sono andata non ce n'erano di obbligatorie, adesso dovrei ricontrollare perché magari in questi anni qualcosa è cambiato, ma in ogni caso non sottovalutare mai la cosa, e poi portarsi sempre dietro una mini farmacia di viaggio con quello che potrebbe servire, e insomma potrebbe essere comoda, non si sa mai.
1: Ma poi alla fine, quando hai visto il Taj Mahal, com'è stato?
0: È stato uno shock in positivo, è stato veramente non so come dire, perché le mie aspettative sono state superate dalla bellezza del posto. Alcune cose non si riescono a capire dalle foto, la bellezza dei fregi nel marmo, la lavorazione, il modo in cui è lavorato il marmo, che sembra quasi un merletto ricamato, i colori che sono il bianco accecante di questo monumento enorme, però poi con questi ricami colorati, con varie pietre preziose, le fontane che adornano tutto il viale per arrivarci, è tutto di una suggestione unica, e c'è una spiritualità che non riesce ad essere abbattuta nemmeno dalle folle di turisti, per cui è veramente un'opera incredibilmente bella e che consiglio a tutti di visitare.
1: C'è un altro monumento, un altro tempio, un'altra città che ti ha colpita così favorevolmente?
0: Sì, tra tutte le cose viste, a me ha colpito moltissimo Jaisalmer, che è appunto la città che dicevo all'inizio, la più lontana da raggiungere, perché si trova nel deserto del Thar, che segna poi il confine con il Pakistan. E questa città è fatta come un castello di sabbia, la vedi arrivando da lontano con questo color ambra, e ed è fatta tutta da torri che formano un camminamento e delle mura che racchiudono la vecchia città, e sembra che possa cadere da un momento all'altro, per cui c'è questo senso di quasi di miraggio arrivando, un po' dato dal colore, un po' dato dal fatto che sembra che possa sgretolarsi, e anche entrando dentro la città è confermato questo senso di antichità, anche di qualcosa di fragile da preservare, e questa vista mi è rimasta nel cuore. Poi visto all'ora del tramonto, quando tutto si colora d'oro, è veramente una visione in cui ancora oggi mi rifugio a volte per ripensare a questo viaggio, veramente bello.
1: Però tu in questa parte, la parte nord proprio dell'India, hai fatto anche un'altra esperienza, che è quella di affrontare il deserto con i cammelli.
0: Sì.
1: Ma uno non ci pensa effettivamente che si possa fare in India, non è forse la prima cosa che uno immagina di poter fare.
0: È vero, è vero. Nel tempo ora magari ho maturato anche una sensibilità diversa rispetto a questo tipo di turismo, per cui non so se oggi rifarei la stessa cosa, perché comunque bisogna sempre vedere come sono trattati gli animali che vengono poi sfruttati per il turismo. Devo dire che la mia esperienza era stata positiva, perché avevo visto che erano trattati bene, che venivano sfamati regolarmente, avevano anche una costituzione robusta, si vedeva che non erano animali sofferenti. Però è una cosa abbastanza turistica, perché ovviamente c'è tutta un'organizzazione per cui tu arrivi nel deserto, ti affidano un ragazzo in genere, quando non un bambino, anche questo aspetto parliamone perché è un altro aspetto abbastanza forte di questo viaggio, quindi un bambino che ti aiuta a salire sul cammello, ti accompagna nel deserto, e uno si aspetta il deserto come qualcosa di solitario, di silenzioso. In realtà questo giro ci aveva portato su delle dune molto affollate, c'era addirittura un indiano con un motorino e una borsa frigo che distribuiva delle birre, cioè roba veramente impensabile, e ovviamente sono molto organizzati e molto scaltri, hanno costruito un turismo intorno a tutte le attrazioni esistenti e non, perché anche del deserto sono riusciti a fare un'attrazione turistica, e quindi se si fa questa esperienza bisogna essere consapevoli che è tutto comunque a misura di turista, però se uno riesce a estrapolare qualcosa di autentico anche da questo, è comunque un'esperienza meritevole, perché poi per esempio nella stessa giornata si concludeva con una cena intorno a un fuoco con delle pietanze locali, e insomma ho un bellissimo ricordo di questa cena con delle danze tribali. È ovvio che non è che tutte le sere fanno quelle cose lì fra di loro, è tutto a misura di turista, però c'è il suo lato interessante, e quindi riuscendo a capire cosa è vero e cosa è fatto ad hoc si riesce ad apprezzare.
1: A tal proposito ci può venire in aiuto il tuo libro, perché la tua esperienza in India è stata così forte che ti ha spinto poi anche a scrivere un ebook che poi è ordinabile su Amazon, ma anche sui vari, ho visto anche sui vari portali di vendita di come IBS o anche altri, che si chiama Indimenticabile India. Perché hai voluto mettere nero su bianco, che vabbè, noi blogger comunque scriviamo dei nostri viaggi, quindi però forse il blog era troppo stretto.
0: Sì, esatto, è proprio questo il motivo che hai detto. Volevo che rimanesse qualcosa di più tangibile, perché spesso il blog sembra che sia un po' una memoria così volatile, no? Che se uno magari legge un post poi non si sofferma più di tanto. Invece nel libro ho proprio voluto raccogliere tutto quello che avevo scritto nel blog su questa destinazione che mi aveva tanto colpito e mettere tutto quel calderone di emozioni nero su bianco. E non mi bastava quindi il blog, l'ho voluto fare con questo libro, che non è una guida di viaggio, però leggendolo si possono anche prendere degli spunti per possibili itinerari e avere in più la mia esperienza di viaggio, quindi una sorta di
1: viaggiatrice.
0: Sì, sì, è una sorta di diario, un po' racconta i posti visti e un po' le sensazioni suscitate.
1: Ovviamente per chi volesse farti altre domande, io ricordo il tuo sito che è serenapuosi.com, e poi volendo quindi le potete scrivere, poi metterò anche i tuoi canali social per informazioni sia su linea sia su YouTube. Tantissimi viaggi, quindi non c'è solamente ovviamente l'India, e poi questi ultimi anni che si sono arricchiti anche non solamente di viaggi di te e del tuo compagno, ma anche delle tue bimbe.
0: Esatto.
1: E tante le tue bimbe sono viaggi, ti ho seguita in quello negli Stati Uniti e hai fatto complimenti.
0: Sì, quello infatti è stato epico, 4.000 chilometri sulle strade americane con due bambine piccolissime e poi altre destinazioni vissute con le bimbe, Cuba, il Giappone, insomma non ci siamo tirati indietro. Quando siamo diventati genitori la passione del viaggio è cresciuta anziché essere messa da parte, e quindi adesso racconto la nostra esperienza di genitore viaggiatore.
1: E speriamo che presto, insomma, fra qualche anno si possa arricchire anche del racconto delle altre parti dell'India che non hai ancora avuto modo di visitare, ma che sono nel nostro armadio dei sogni di viaggio.
0: Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero un sogno realizzato.
1: La domanda che faccio a tutti gli ospiti che passano di qui è quello di cosa non manca mai nella tua valigia, e magari anche adesso nella valigia di viaggiatrice e di mamma viaggiatrice.
0: Ok, allora, nella mia valigia non manca mai una macchina fotografica, perché oltre alle parole mi piace immortalare con le foto i momenti speciali, e invece per il resto sono molto una viaggiatrice con un bagaglio molto leggero, perché penso che più leggero è il bagaglio e più si è liberi di riempirlo di esperienze e non di cose, per cui viaggio sempre molto leggera, bagaglio a mano, anche per questi viaggioni oltreoceano, e mi porto veramente tre cose, per cui non sarò mai una travel influencer di vestiti, ma mi
1: capisco anche io.
0: Ma mi godo insomma il bagaglio leggero da portare insomma in questi viaggi itineranti, e quindi prediligo la comodità. Per quanto riguarda i bagagli delle bimbe, anche per loro vale questa regola, con l'accortezza in più di portare qualcosa che le intrattenga, perché viaggiando appunto spesso viaggi itineranti e non stiamo praticamente mai fermi nello stesso posto per più di due notti, c'è bisogno di qualcosa che le intrattenga durante gli spostamenti, e quindi libri con tanti stickers da attaccare, fogli e colori per fare disegni, i loro librini preferiti e un pupazzo per uno è concesso, non di più. Per cui viaggiatrici leggere anche loro e con queste piccole accortezze.
1: Io Serena ti ringrazio per la disponibilità e per la bella chiacchierata che hai fatto con noi, ci hai fatto scoprire comunque una bella, poi dell'India si sarebbe a parlare per molto molto ma molto più tempo ovviamente.
0: Sì davvero, ma tanto non si finirebbe mai di parlarne, per cui la scopriamo un pezzo alla volta, anch'io continuo a leggere, documentarmi per scoprirne sempre nuovi pezzetti.
1: Ti ringrazio ancora per essere stata con noi.
0: Grazie infinite a te, è stato veramente divertente.
1: Mi fa piacere. Ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla. Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina Italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca. Ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi, percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi, in un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio. Tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 a.C., in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite, e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primipilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio quattordicesima Martia Vitrix, nota anche come quattordicesima Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della quattordicesima facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia, i più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene, disse loro. Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro. Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto. E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna, i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La quattordicesima partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla quattordicesima e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della quattordicesima posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedi Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia. Un trentennio dopo, ritroviamo la quattordicesima protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città. Come Camulodunum, l'odierna Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Budicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legge 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione, non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, chi più e chi meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo e l'Huga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, l'Huga può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti, Pensiamo ad esempio ai fortini, realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità, proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente. Creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa è un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculo-manuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. Luca è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti. Materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immersi nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi dell'yoga nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine nel 2006 a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi al mese. Quasi 1 miliardo e 7 di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iper consapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone. Così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della Grande Nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo, e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però, fino al 1987, non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di 0,5 anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, I cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge. Discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, 4° secolo a.C., teorie che nessuno, per quasi 2 millenni, aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano. che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, due mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici,

0: Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice al riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai oltre settantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi come

0: burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni, o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire vado via solo per una notte non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da 2 giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. L'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano nato nel 1834, che all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa Juris Davidica. Dopo aver narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani d'Istria, Simone Cristicchi riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente, intrisa di utopia e spiritualità, sporca di sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di Antonio Pellegrini, il militare che sparò al Cristo della Miata.
2: Buon ascolto.
3: David Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, in una Toscana matrigna e madre, terra di indigenza e sfruttamento, più vicina al Medioevo che al Rinascimento. Barrocciaio per necessità, fin da ragazzo venne assalito da febbri e visioni mistiche che lo portarono a elaborare un personalissimo percorso spirituale nel seno della Chiesa Cattolica. Il simbolo della sua missione era formato da due C contrapposte con la croce nel mezzo, l'annuncio di un nuovo Cristo in arrivo. La sua predicazione richiamò migliaia di persone tra la Toscana e la Sabina, in una convivenza armoniosa che si rifaceva alle prime comunità cristiane, in cui solidarietà, uguaglianza e istruzione erano le fondamenta e il lavoro in comune un mezzo per elevare lo spirito. Se da una parte fu perseguitato dalla legge e considerato un pazzo sovversivo, dall'altra l'uomo del mistero conquistò seguaci e protettori tra nobili, intellettuali e alti prelati, anche in Francia, dove vennero pubblicati i suoi libri, godendo del sostegno sia di Don Bosco sia di Pio IX. Ma il suo messianesimo mise in allerta sia la Chiesa di Roma che il neonato Stato italiano. Il 18 agosto del 1878, la pallottola di un carabiniere pose fine alla sua esistenza. Dio non è quell'essere da voi tutti immaginato, ma quel principio che precede increato innanzi al tempo, capace attraverso i suoi disegni ordinati e preordinati di trarre la luce dalle tenebre. David Lazzaretti. Pericoloso è per il cervello non attrezzato avventurarsi nel mare dell'ignoto. Friedrich Nietzsche. Se vivrò, se vivrai, torneremo qui una volta, fuggendo per sempre gli uomini e il dolore, finché canteremo alle stelle con una sola voce e un solo cuore in un lungo, eccezionale, perfetto viaggio. Epigrafe anonima ritrovata sul Monte Labbro. Io sono. Io sono Antonio Pellegrini e sono un soldato. Vado dove mi mandano. Obbedisco agli ordini che ricevo, sparo se mi dicono di farlo. Io faccio la guardia allo Stato e lo difendo dalla Repubblica. Mi avevano insegnato che questa parola è come un velo, un male oscuro che nasconde altre due R, la rovina e la rivoluzione. La rivoluzione mina l'ordine. Senza ordine non può esserci vivere civile. Io sono il cane che fa da guardia a quest'ordine e lo difendo da chi vuole sovvertirlo. È il mio lavoro e oltre a essere pagato per questo, mi è sempre piaciuto. Mi piaceva essere un soldato, mi piaceva avere ragione, Ero orgoglioso della mia buona mira e ho sempre amato gli elogi dei miei superiori. Da buon cane chiudevo gli occhi se il mio padrone mi accarezzava la testa. Per questo sono andato in guerra, ho scelto i miei nemici, ho potuto dormire la notte senza sentirmi smarrito in un universo che mi è sempre parso senza scopo. Io sono Antonio Pellegrini e sono ancora un soldato. Oggi non so più in quale esercito mi trovo a combattere, né quale guerra, o per quale causa ho lasciato casa mia. Ciò che ho visto la mattina del 18 agosto 1878, io ancora non me lo so spiegare. Scrivo per non farmi scivolare fra le dita frammenti di memoria e parti della mia identità, che ormai mi sembra così cambiata da allora. Non sono più un cane da guardia. Non ho più nulla da difendere che non siano una pietraia arida e un pensiero sottile. Prima li avrei considerati niente. Oggi sento invece che il nulla in cui mi sono perso da quel giorno d'agosto è denso di una sostanza meravigliosa che mi rende vivo. La verità è che non so più chi sono dopo aver incontrato David Lazzaretti. I suoi occhi mi perseguitano, la sua voce mi accompagna ad ogni passo. Ci siamo sfiorati per pochissimo tempo, un istante. E all'inizio pensavo d'avere davanti un miserabile barrocciaio ignorante a cui aveva dato di volta il cervello. Mi avevano detto che veniva a distruggere tutto ciò per cui avevamo combattuto e ho creduto fosse la verità. Lazzaretti ha devastato ogni mia certezza, annichilendo in me tutto ciò che ritenevo importante. Eppure, solo oggi, dopo che il barrocciaio ha ucciso il soldato, posso considerarmi vivo. Per questo ho cominciato a scrivere, per raccontare una morte. È una vita che è iniziata nell'istante esatto in cui ci siamo sfiorati. Ma non pensate a me come uomo saggio. Io sono solo un soldato, obbedisco agli ordini. E io, David Lazzaretti, l'ho ammazzato. Ma al posto suo, il 18 agosto 1878, ai piedi del Monte Labbro, sono morto io. Quel giorno faceva caldo, anche se eravamo in montagna. E quel giorno io ero ancora un soldato, il cane da guardia della proprietà privata contro la Repubblica dei rivoluzionari. Così mi avevano detto, e così mi sentivo. Andavo dove mi mandavano, eseguivo gli ordini, sparavo se mi dicevano di farlo. E così non feci domande quando mi spedirono in cima all'Amiata da solo. Mi aggiunsero un corpo che era già stanziato in zona. Avevano bisogno di rinforzi perché la tensione era alle stelle. Arrivai la sera precedente all'operazione. Il gruppo era affiatato. Noi soldati ci esercitavamo da giorni nelle campagne circostanti. Quella notte nessuno dormì. La passammo a parlottare da una branda all'altra e con gli occhi sbarrati, puntati sul soffitto. Era da poco passato il Ferragosto e i prefetti avevano fretta di andare in villeggiatura. Uno dopo l'altro lasciavano le loro scrivanie e tornavano a essere padri di famiglia affettuosi, accaniti lettori, poeti bucolici, mariti solerti. Arrivammo all'alba a Poggio alle Forche, in località Cansacchi. Il delegato di polizia che guidava il gruppo ci fece fermare. Si chiamava Carlo De Luca e se ne stava lì, impalato nonostante il caldo, rigido nella sua finanziera nera, con la fascia tricolore addosso, il cilindro in testa e il fucile in mano. Sulla cima del Monte Labbro, il bagliore rosso di uno stendardo di legno si offriva al cielo e allo sguardo dei paesi limitrofi. Era quella la chiamata alle armi. La rivolta sarebbe scoppiata nel giro di poche ore. Ci eravamo preparati a fronteggiare un'orda furiosa che sarebbe venuta giù urlando. Noi eravamo 7, 8 con il delegato, ma avevamo fucili e occhi buoni. Qualcuno di noi però tremava, mentre una folla di curiosi, accorsa dai paesi e dai villaggi vicini, ci accerchiava. Sapevo perché erano venuti. Volevano vedere i morti. O forse volevano vedere morti noi. La tensione cresceva, aspettammo, e poi aspettammo ancora. Strinsi l'arma fra le mani sudate, con il terrore che mi scivolasse, che la dovessi raccogliere un istante prima della carica. Le gambe mi dolevano per l'attesa, e perché delle scariche nervose le percorrevano dalle cosce fino ai calcagni. Vicino a me uno di noi pregava a bassa voce. Era il Padre nostro. «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra», mormorava. Che per noi non ci fosse scampo, era evidente. Non provavo pietà, né avevo paura. Volevo riportare la pelle in caserma. Volevo rientrare a Livorno. Avrei fatto una strage volentieri e senza rimorsi. Una distrazione e ci avrebbero sopraffatto. Io per primo vidi gli stendardi che venivano a valle del Monte Labbro, me lo ricordo bene, ed erano tutti rosso sangue, o almeno così mi parve di vederli. La folla cominciò a rumoreggiare non appena qualcuno diede l'annuncio. «Eccoli, arrivano!» De Luca ripeté per l'ennesima volta di tenerci pronti di caricare le armi. Obbedimmo velocemente. Mi ricordo che allargai le gambe e mi preparai a subire la folla come un'ondata, tentando di rimanere in piedi. Quando il corteo che scendeva dal monte si fece più vicino, De Luca scattò in avanti. Intanto loro marciavano e la folla rumoreggiava sempre più forte intorno a me. E scendevano decisi, guidati dal loro capo, una specie di gigante barbuto. Per l'occasione l'uomo indossava un cappello con tre piume che svettavano sulle teste di tutti. Fu grazie alle tre piume che riuscii a distinguerlo in lontananza, mentre con il solo gesto di una mano ottenne di immobilizzare un'armata di invasati pronta all'insurrezione. Lo osservai nella pappa di polvere, sudore e paura che mi annebbiava la vista. Intravidi anche De Luca che si spostava verso i manifestanti facendoci cenno di rimanere fermi. Così facemmo. Ci arrestammo a pochi metri dai due. L'uomo con il cappello piumato e il delegato si parlarono. «Lazzaretti, in nome della legge, retrocedi e sciogli il complotto!» «Ecco la mia legge, io vado avanti perché così mi è stato ordinato!» «Lazzaretti, retrocedi o ti faccio fuoco addosso!» «Io vado avanti nel nome di Gesù Cristo, Duce e Giudice. Se volete la pace, porto la pace. Se volete la misericordia, vi porto la misericordia. Se è il sangue che volete, ecco il mio petto. Tirate a me e risparmiate il mio popolo». Che non erano giunti a un accordo, me ne accorsi anche dall'espressione di De Luca, mentre si voltava per venire verso di noi. Era pallido come un morto e aveva la mandibola contratta. I manifestanti, dietro di lui, ripresero ad avanzare poco dopo. E a quel punto qualcuno dalla folla, come se non attendesse che quel segnale, cominciò a bersagliarci di pietre. De Luca fu subito colpito alla nuca. All'inizio pensai che non fosse nulla, ma il delegato prese a tamponarsi la ferita e a strabuzzare gli occhi. Per il dolore perse la testa. O forse fu la paura. Così partì il comando. Fare fuoco contro i manifestanti. A quel punto ebbi paura anch'io. I miei commilitoni spararono una raffica e neanche un proiettile m'arrivò sulla processione. Stavo per fare fuoco pure io quando un sasso mi sibilò a un millimetro dalla tempia. Non pensai più a nulla e i ricordi da questo momento in poi si fanno fumosi. Imbracciai il fucile, bestemmiai la Madonna e premetti il grilletto. Fu in quell'istante che qualcosa si ruppe e io smisi di essere un soldato. Così, come avesse anche il potere di scegliersi i proiettili, Lazzaretti, che era scampato per miracolo ai colpi degli altri, si spostò impercettibilmente. E mi guardò, e poi il proiettile gli perforò il cranio. L'ho visto, ne sono sicuro. In quel momento la folla si sparpagliò in tutte le direzioni. De Luca fu inghiottito dal buio. I rumori smisero di assordarci, la polvere di tagliarci il respiro. Nell'oscurità della memoria è rimasto solo questo. L'eco del mio sparo, il silenzio e i suoi occhi che guardano me e me soltanto. Eravamo a 3 metri. Il suo sguardo mi disse: «Ecco, questo è il mio sangue. Versalo tu, io scelgo te». E io obbedii, perché è ciò che faccio, perché questo è il mio dovere. Le urla che si mescolavano ai canti dell'esercito rivoluzionario mi proiettarono violentemente nell'afa. «Via, via!» gridava De Luca. Qualcuno mi strattonò. Fui trascinato non so da chi, andai con gli altri. Il capo dei rivoltosi era per terra. Vidi il cappello di Lazzaretti poco più in là nella polvere. Lo riconobbi per il colore del tessuto, azzurro, e per le piume. Non lontano dall'uomo agonizzante c'era una vecchia croce di legno, piantata da un eremita pazzo che un tempo girava per i boschi del circondario. Me l'aveva detto uno della zona durante la nottata in caserma. L'eremita era un tale di Vercelli che chiamavano l'Uomo Bono. Un altro folle, ma almeno questo non mandava orde di montanare inferociti all'attacco della proprietà privata. Pensai che forse era colpa dell'aria del Monte Amiata, che ti fa impazzire, ma ti trasforma in santo. Arrivati in caserma, il delegato chiese subito rinforzi. Tutti fummo certi di aver preso parte alla scintilla di una rivoluzione. I morti che ci eravamo lasciati alle spalle per uscirne vivi, in quel contesto, parvero a ognuno di noi poca cosa. Se poi qualcuno ebbe dei rimorsi, se li risolse in privato. Nel pomeriggio arrivarono gli altri e io, la sera dello stesso giorno, fui rispedito a Livorno. Feci appena in tempo a sapere con certezza che il colpo che aveva ammazzato il capo dei Montanari era il mio e che sul campo avevamo lasciato 4 morti e molti feriti fra i curiosi che si erano accalcati vicino a noi. Stranamente, nessuno dei sovversivi era stato toccato dalle pallottole. Mi ricordo che sul momento mi dispiacque di non aver completato il lavoro, ma me ne andai comunque, convinto d'aver quantomeno compiuto il mio dovere. Mi sbagliavo. Quella mattina non è più finita. Per settimane tentai di strapparmi dalla mente l'armata dei socialisti montanari, i loro stendardi rosso sangue, le uniformi e quelle facce allucinate che solo i matti e i santi hanno diritto di avere. Ogni volta che chiudevo gli occhi, quella mattina veniva a torturarmi. Non avevo mai provato rimorsi, vita mia. Ero sempre stato dalla parte della ragione e perciò mi ero convinto che non ne avrei provati mai. Mi sbagliavo ancora. Il rimorso arrivò come un lupo affamato e mi mangiò vivo. Una notte vidi il corpo di Lazzaretti a terra, accanto a me, circondato da una nuvola di polvere. L'uomo pareva fluttuare vicino alla croce dell'eremita pazzo. Mi venne addosso all'improvviso, inchiodando i suoi occhi nei miei. Mi svegliai gridando mentre tentavo di schivare l'impatto con il suo corpo. Lo sognai ogni notte e per tutte le notti che seguirono, e il rimorso si fece ossessione. Che cosa avevo fatto? Chi era l'uomo a cui avevo sparato? Chi erano i suoi seguaci? E quell'ordine, che mi era stato abbaiato da un superiore in preda al panico, era un ordine giusto? Andava eseguito? «Sì, signore, così risponde un soldato. E quell'altro comando, quello lanciato dagli occhi chiari di Lazzaretti?» Nella risposta si nasconde il mistero che sto ancora cercando di svelare. Ho visto un esercito venire giù dal Monte Labbro. Ho sentito il sibilo delle pietre, la folla che spingeva e urlava. Ho percepito la tensione, sempre uguale che precede ogni battaglia. Dovevamo intervenire. Perché allora non riesco a credere alla realtà in cui sono stato testimone? Il resto dei seguaci furono catturati nelle ore successive e incarcerati nel castello di Arcidosso. Su tutti quelli su cui non s'abbatté l'arresto, piovvero calunnie e atti di ferocia, a partire dai familiari di Lazzaretti, che per sopravvivere si chiusero in casa. Mi ripetevo che era mio dovere
0: eseguire gli ordini. E una voce ribatteva che avrei potuto scegliere o mancare il bersaglio. Mi dicevo che fu colpa della confusione, del caldo, del delegato De Luca. E una voce mi rispondeva che il grilletto l'avevo premuto io. Io sono Antonio Pellegrini, ma non è la mia vita che troverete in queste pagine. Ho ammazzato un povero Cristo. Questo mi diceva quella voce maledetta.
3: Primo grado di conoscenza. 1. Grosseto.
4: Se non vi conoscessi, penserei che siete un lavativo, Pellegrini, urlò il maresciallo furibondo.
3: Mi avevano beccato addormentato in ufficio per l'ennesima volta. Al comando ero diventato una barzelletta per tutti, ma io quasi non me ne accorgevo.
0: Mi aggiravo come uno spettro di giorno e di notte, mentre gli altri dormivano sognando casa,
4: io mi agitavo in incubi sconvolgenti, fatti di morti che mi fissavano, canti soprannaturali e cadaveri grondanti di sangue.
3: Non dormii più dopo i fatti di Arcidosso, e nei mesi che seguirono mi trasformai in una creatura traumatizzata e fragile, a cui avrebbero potuto ordinare di tutto, ma che non riusciva a concludere nulla. Dell'uomo che ero stato prima del 18 agosto 1878 non c'era più traccia. I primi ad accorgersene furono gli amici più stretti, a cui toccavano lo spettacolo dei miei incubi notturni, le urla improvvise, le ubriacature, i vaneggiamenti. A tutti gli altri fu riservata invece la violenza del mio furore. Fui prima lasciato in pace, poi isolato, quindi deriso. E dopo un po' se ne accorsero anche i superiori. A quel punto cominciarono le punizioni, ma senza esagerare, perché in fondo non ero il primo soldato a tornare da un'operazione con la mente sconvolta.
0: Brigadiere Antonio Pellegrini, voi avete bisogno di riposo, aveva aggiunto il maresciallo dopo l'ennesima reprimenda che non avevo ascoltato, tanto erano tutte uguali. «Se non vi trasferiamo, Pellegrini, è solo per il vostro stato di servizio. Ritenetevi fortunato!» Annuì e feci scattare i tacchi. «Comodo, comodo!» insisté il maresciallo con aria annoiata e proseguì. «Partirete in serata. Vi concedo un mese di licenza, brigadiere. E se le cose non si sistemano, potete prolungarla di ulteriori 30 giorni. Contento, Pellegrini? Vi mandiamo in villeggiatura!» «Ma quando tornerete non voglio più assistere a queste scene, o i provvedimenti saranno assai differenti. Siete avvisato!» «Sì, signore!» risposi mettendomi di nuovo sull'attenti, e andai subito a preparare i bagagli. Il piano era di tornare a casa, riposarmi, riprendere il controllo sui sogni, sul sonno e sulla mia vita in generale. Ma nulla in questa storia è andato come programmato. Niente di ciò che mi attendevo è accaduto così come me l'ero immaginato. Fossi stato più lucido, me ne sarei dovuto accorgere immediatamente. Avrei potuto fermarmi a riflettere. E se non lo feci, adesso che rivedo i fatti di allora con altri occhi, fu per un solo motivo. Qualcosa nell'operazione del 18 agosto, un suo misero dettaglio insignificante, doveva aver scardinato ogni mia difesa razionale. Un'inezia che aveva travolto una vita di salde convinzioni morali e anni di disciplina militare. Ma in quei giorni la memoria falliva.
3: E a ogni tentativo di far emergere i ricordi, immagini velocissime mi bombardavano i sogni. La folla che premeva, i volti sudati, gli occhi sgranati dei manifestanti, quelli di Lazzaretti, il suo cadavere nella polvere. Se mi fossi fidato soltanto di queste immagini, allora sparare non era stata soltanto una decisione obbligata, ma anche giusta. C'è un solo modo per riportare all'ordine una folla impazzita, ed è un esercizio di violenza mirato, repentino e spietato. Soltanto così siamo potuti uscire da quel ginepraio, del resto. Ripetevo queste parole ogni notte, sperando che mi facessero addormentare, ma non ne ricavavo alcun sollievo. L'aula del tribunale odorava di uomini accalcati e carta. Ero arrivato appena in tempo prima che entrasse il giudice e intimasse il silenzio. Non so di preciso quando presi la decisione di non tornare a casa, ma di venire a Grosseto e guardare in faccia i rivoltosi del labbro. Ero arrivato alla stazione come sonnambulo ed ero salito sul primo treno in partenza. Non avevo piani e non sapevo esattamente che cosa volessi dal processo. Nei giorni precedenti avevo letto delle udienze sui giornali e da allora l'angoscia era aumentata, insieme agli incubi e agli episodi di insubordinazione. Mi guidò la coscienza, continuò a ripetermi, o il destino. Non appena tutti presero posto e i curiosi si accomodarono in piedi sul fondo dell'aula, ebbi giusto qualche istante per rendermi conto che il pubblico era scarso, formato da pochissimi familiari degli imputati e da altri che erano venuti a prendersi gioco di loro. Quasi mi sarebbe piaciuto sentirmi parte del secondo gruppo, ma sbeffeggiare chi ha già i ceppi alle caviglie mi è sempre parso un esercizio da vili. Non c'era un motivo razionale per essermi precipitato lì, invece che andarmene in licenza, ma quando entrarono gli imputati con le stesse barbe lunghe che avevo già visto il 18 agosto sulla strada per Arcidosso, smisi immediatamente di chiedermelo. Non aveva più importanza. Gli uomini camminarono stancamente fino ai banchi riservati agli imputati. Si sedettero con fare severo e rivolsero lo sguardo verso l'ufficiale che doveva leggere i loro nomi e i capi d'accusa. Erano una piccola moltitudine, una quarantina, e nell'elenco che il giudice istruttore aveva compilato c'erano anche David Lazzaretti e gli altri morti in seguito agli spari. Quando li sentii chiamare per nome e cognome, il cuore mi saltò nel petto e mi parve che fossero stati evocati i loro fantasmi per potersi vendicare. Fu così che mi distrassi per un tempo imprecisato. E quando tornai in me, avevano già cominciato a leggere i reati per cui i ribelli della montagna erano sottoposti a giudizio. Rispondere delle accuse di attentato contro la sicurezza interna dello Stato per aver commessi atti esecutivi diretti a rovesciare il governo e a mutarne la forma, nonché a muovere la guerra civile ed a portare la devastazione e il saccheggio in un comune dello Stato, e ciò specialmente nel giorno 18 agosto 1878. E poi ancora. Disobbedì alle regolari intimazioni dell'autorità di pubblica sicurezza presentatasi per discioglierlo e farlo retrocedere, emettendo le grida sediziose di «Viva la Repubblica!» ed altre consimili, reagendo con violenza mediante scagliamento di sassi contro la detta autorità e contro gli agenti della pubblica forza e coloro che a questa prestavano manforte.

Avete ascoltato un estratto da Il secondo figlio di Dio, vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto, quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia, e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Sa, con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me, per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire, e la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Faussone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese, il martello. Avevano disegnato nell'aria stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso? 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica. E del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro, ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino il sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via, e ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena, è lui il solo nipote che abbiamo, e tempo ne abbiamo tanto. Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me. Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella o contro il nipote lontano o contro il destino di quest'ultimo che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno, possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vive Tino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille, che più uno va lontano dai paesi civili, più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero?
3: È vero, sì, sì, è intervenuta Mentina.
2: Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni.
4: Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi è roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma.
2: Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite.
3: Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza.
2: Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire.
3: Non era solo apparenza, la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal causes in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni.
2: «Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei?»
3: Noi ci abbiamo pensato, Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi, e guadagna anche bene, vuol credere?
2: Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui garantito che non parla, e loro, ognuna, racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro, che oramai si è saputo, che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri.
3: Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli e sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico.
2: Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe?
3: Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire.
2: Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano. E una volta sola a Genova,
3: per vedere il mare.
1: Il racconto.
5: Primo Levi, il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante, se non fosse stato del mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo siculo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
6: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella, in specie, trattava degli artigianati regionali. Era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino, che era uno degli studenti, e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, e del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso». Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: «Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire...» E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava: «Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione», e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. «Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato, né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del 3° anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese, potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia giovane, graziosa, con in fronte 2 inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di 2 fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White, per lei», e sulla fronte di Enrico «Lily Brown, per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da 2 spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati, ed anche dopo che furono tornati si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i 2 giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in 2 versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro 4, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso «Johnson Boia». In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava «Ordine uguale civiltà». Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava «Scheda bianca». Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, «Viva il Milan» e «Forza Zilioli». All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto «Sullo, go home». Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta «Interno affanno». Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati,

0: su di una sola riga e per 3 anni, ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità, e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava INRI sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino. E ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto. La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene. Parliamo tanto, ma non in pubblico. Quando si tratta di prendere la parola in una riunione, noi donne spesso ci tiriamo indietro. Tante le paure che ci rendono così poco intraprendenti e disinvolte davanti a una platea. Un'esperta di oratoria ci spiega come raccogliere la sfida e impugnare il microfono, dando voce alle nostre opinioni. Di Antonella Paglicci. Ma quando parlano le donne? Forse, in privato, possono battere qualche record di loquacità, ma in pubblico la musica cambia e il posto delle parole viene occupato dal silenzio, dalla rinuncia a rappresentare verbalmente un gruppo, a dare voce a un'opinione, a dimostrare esperienza e capacità. Succede in azienda, a scuola, nelle università, persino nelle riunioni condominiali o nei comitati ricreativi. Molte di noi, infatti, preferiscono mandare avanti qualcun altro e riservarsi solo il ruolo di ricerca di contenuti, argomentazioni e informazioni, che avviene inevitabilmente dietro le quinte. Da uno studio condotto in Canada in 250 seminari, tenuti in 35 istituzioni accademiche in 10 paesi, è emerso che il gentil sesso pone domande 2 volte e mezzo in meno rispetto alla platea maschile. I motivi? Molte tra le intervistate hanno detto di aver rinunciato a parlare perché non mi sentivo abbastanza intelligente, non riuscivo a trovare coraggio, temevo di aver frainteso il contenuto. Insomma, gira e rigira, ancora nel 2025 ci sono dosi massicce di ritrosia femminile nell'esporsi in pubblico, su cui domina il gioco della perfezione da una parte e il senso di inadeguatezza dall'altra. Ma la parità di genere passa anche attraverso la retorica, l'arte di parlare in pubblico, come ci dice Flavia Trupia, esperta di comunicazione in cui smonta pregiudizi, ribalta punti di vista anacronistici e propone esercizi pratici per prendersi, finalmente, il palcoscenico. Che significato simbolico ha intervenire in qualsiasi discorso allargato? Quando diamo il nostro parere in una discussione pubblica, affermiamo quello che in retorica viene chiamato ethos, cioè la credibilità e l'autorevolezza dell'oratore. Vuole dire, insomma, assicurarsi il proprio posto nel mondo. Il silenzio, al contrario, dichiara l'intento che qualcun altro parli per noi, che si rinuncia a essere portavoce di un gruppo o di un'idea, che si sta dietro le quinte per aiutare gli altri a brillare. Questo ritiro porta le donne a essere meno competitive nel mondo del lavoro, per esempio. Ma quali sono i freni inibitori tutti femminili? Spesso sono le donne stesse a non farsi avanti perché si sentono molto meno sicure degli uomini, di vario di sicurezza. Fortissimo è il timore di essere giudicate per la propria immagine. Sono grassa, vestita male, ho i capelli crespi, non mi sono fatta la piega. Per esempio, per una questione culturale che dura da secoli, ma è una preoccupazione che non sta in piedi, perché nell'oratoria siamo finalmente in un porto franco in tema di aspetto esteriore. Anzi, quest'arte ha bisogno di cose particolari, di qualcosa che rimanga impresso agli altri, e quindi quel difetto può paradossalmente diventare il nostro brand. In più, concentrarsi sull'immagine e non sul pubblico ci fa perdere il filo del discorso, e questo sì che la platea non lo perdona. Cos'altro ci agita? Ci sono due timori a massima potenza. Per prima cosa, la storia di doversi sentirsi sempre preparate al 100%, altrimenti è meglio desistere. Peccato che per esporre un progetto in una riunione di lavoro o altro non è necessario sapere tutto a menadito. Mi spiego meglio. Studiare, e bene, il proprio intervento è fondamentale, aiuta ad avere proprietà di linguaggio. Poi però non lasciamoci frenare da qualche piccola e inevitabile mancanza. Nella sostanza dei fatti, il pubblico ha bisogno di più sintesi e di meno analisi. E poi quel cattivo rapporto tutto rosa con l'errore. Se sbagliamo un termine, un collegamento, continuiamo a dirci per giorni che brutta figura ho fatto. Lasciamo da parte le autoflagellazioni inutili. L'uditorio adora lo sbaglio, l'inghippo. Lo trova divertente e autentico se l'oratore lo sa gestire. Basta avere la capacità di trasformarlo in una frase coinvolgente, tipo «Questa parola la pronuncio sempre male, succede anche a voi?» Così si portano i presenti dalla nostra parte, mentre farfugliare scuse, giustificarsi a più non posso, incrina solo la nostra credibilità. C'è anche il problema che brutta voce ho. Sì, ma anche qui quante paranoie. A parte il fatto che ognuno ha la voce che ha, quelle veramente sgradevoli sono pochissime. Non ci facciamo comunque bloccare da una registrazione. È stato dimostrato che quasi tutti non si riconoscono e soprattutto non si apprezzano nell'audio. Il timbro percepito dal pubblico è un'altra cosa. E quello del giudizio. Noi donne abbiamo più paura di cosa pensano parenti, amici, compagni di scuola che di un generico pubblico. In qualche modo ci sentiamo maggiormente responsabili di fronte a chi ci vuole bene e i loro stessi sono più critici con noi perché vivono da vicino l'ansia da prestazione. Morale, non ci fidiamo del giudizio degli intimi. Trovano sempre qualche difetto e smettiamo di ripetere davanti a loro il nostro discorso prima di affrontare qualsiasi prova di oratoria. Ma di fronte a un pubblico la voce può tremare. E come? Questo terrore non passa mai, neanche agli attori di teatro più consumati. L'importante è non farsi travolgere dal panico, perciò prima di iniziare a parlare facciamo un bel respiro profondo per tranquillizzarci. Idem quando ci impappiniamo per dare ossigeno al cervello e trovare una strategia logica per uscire dall'impasse. Anche bere di tanto in tanto qualche sorso d'acqua è un trucco spezza ansia e che riporta su la concentrazione. Quanto serve prepararsi? Nessuno, come invece si crede, nasce un bravo oratore. Forse si può essere più o meno capaci di gestire una situazione di difficoltà, ma il discorso improvvisato è soggetto ad alti e bassi. A volte può andare bene, altre volte no. Quindi, in vista di un impegno prefissato, il meeting in ufficio, il colloquio di lavoro, un esame, ma anche la riunione di condominio, la cosa migliore è prepararsi, ripetere la nostra conferenza nei giorni precedenti, anche mentre si guida o si stira. Ci vuole tempo e pazienza prima di raggiungere un buon punto di esposizione. Ma arriviamo già all'appuntamento con una bella dose di dimestichezza e parlantina che dà sicurezza e capacità di risolvere anche i momenti no. Un'altra tecnica pro scioltezza è ripetere il discorso nel nostro dialetto. Poi parleremo in italiano, certo, ma intanto ci portiamo a casa più sicurezza, capacità di scherzarci sopra e soprattutto tiriamo fuori quell'espressività che solo nel dialetto riusciamo ad avere. E se dobbiamo o vogliamo prendere la parola all'improvviso? Buttiamoci, non saremo perfette, ma anche questo è un modo per acquisire agilità verbale. Più ci si allena, infatti, più saremo brave ad amministrare anche l'improvvisazione totale. Le tecniche di supporto? Poche, ma essenziali. Primo, evitare preamboli, tipo «premesso che io non ho nulla contro quest'istituzione», ma partire subito a carte scopertissime. Il nostro scopo è questo. Subito dopo, elencare i nostri suggerimenti per ottenere quell'obiettivo. Questi propositi devono essere numerati 1, 2, 3 e via dicendo. Infine, argomentiamo le nostre proposizioni spiegando perché certe richieste possono essere soddisfatte. È la tecnica del panino. Tesi, argomentazione della tesi, ritorno sulla tesi. Noi siamo qui per ottenere questo. Lo vogliamo ottenere in tre modi. Ecco perché lo possiamo ottenere ed è facile che ci potrete accontentare. Altro punto da ricordare, il discorso va declamato. Sì, lo so, ci vuole un pizzico di sfrontatezza, ma paga sempre. In pratica, alziamoci in piedi, usiamo un tono di voce più alto di quello abituale, chiudiamo sempre le parole. E mentre parliamo, cerchiamo gli occhi di tutti. Se l'intero parterre ci guarda, siamo al centro dell'attenzione e quindi cresce la nostra autorevolezza e fiducia. C'è un momento in cui la nostra sicurezza è al massimo. Certo, è quell'attimo in cui parliamo e intanto ci divertiamo, per la ragione che siamo in comunicazione con il pubblico e ci dimentichiamo che abbiamo i capelli a posto o no, se scegliamo le parole più appropriate o meno, se siamo ferratissime o zoppichiamo qua e là. Quel minuto di magia, che prima o poi capita a tutti, dobbiamo isolarlo e farcelo tornare in mente ogni volta che prendiamo la parola, per non sentirsi ma più abusive, e il merito è di uno stato di grazia che si autopromuove da solo. Siamo al nostro posto e non siamo miracolate, perché non stiamo parlando per la nostra vanità, ma per difendere le nostre idee e i nostri progetti.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche, combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino, dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda, alias Alexandre, chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, la storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i tre tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. In sette dipinti, Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò a eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa. E dare il suo volto alla madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio e della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi, ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna, tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1260.

e poi adattato al protiro. Di fronte, il palazzo del comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina. Al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo Delera. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone
testimoniano un'accesa carica drammatica.

0: plastica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La puntata numero 21 di Racconti di Viaggio ci porta nell'India del Nord, con il racconto di Serena Puosi, travel blogger di Mercoledì Tutta la Settimana, social media manager, autrice del libro Indimenticabile India e ovviamente grande viaggiatrice. Preparatevi ad un racconto che vi scioccherà, molto ma molto positivamente.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito.
2: Oggi con te parleremo di una destinazione, di una nazione che è molto ampia e anche molto controversa, ossia l'India. Molti la amano, molti la odiano e quindi avrai un compito molto importante, quello di farcela amare.
3: Lo spero tanto, spero di farvela amare come l'ho amata io.
2: Iniziamo un attimo quindi a capire come organizzare un viaggio in India, visto che non penso sia proprio più facile. Quindi ti vorrei chiedere, quando sei stata in India e che tour hai fatto?
3: Allora, è passato un po' di tempo perché questo è un viaggio che ho fatto ad agosto 2014 e è nato tutto da un sogno che avevo, che era quello di vedere Taj Mahal, e avevo questa immagine in mente di un monumento all'amore bianchissimo, decorato con una precisione millimetrica, e io sognavo fin da piccola, credo fin dalle medie, di andare in questo posto che vedevo come esotico. Quindi l'organizzazione del mio viaggio è nata da questo desiderio e intorno a questa destinazione ho costruito un itinerario di viaggio. Avendo a disposizione solo 15 giorni, quindi le classiche 2 settimane di ferie di molti di noi, ho quindi costruito un itinerario che non si allontanasse troppo da Agra, dove si trova Taj Mahal, e ci ho attaccato il giro classico del Rajasthan, spingendomi però anche fino alle propaggini più lontane verso il Pakistan, per cui arrivando fino a Jaisalmer, che non tutti visitano perché rimane un po' distante. E a questo giro ho aggiunto Varanasi, perché era un altro desiderio che avevo, quello di vedere una delle città sacre dell'India. E quindi la scelta dell'itinerario è nata in base ai giorni a disposizione, troppo pochi, lo dico subito perché non basterebbe una vita per vedere tutta l'India, che è un subcontinente, e dal fatto che io volessi vedere queste cose, a cui poi ho aggiunto altre città che mi avevano interessato vedendo delle foto e leggendo dei blog di viaggi, per cui è nato così.
2: Secondo te, quindi per un primo viaggio in India, come ci hai detto, ovviamente penso che bisognerà scegliere, non avendo tantissimo tempo a disposizione, una area ben precisa, ma quali sono le tappe sicuramente imperdibili o comunque da non lasciarsi scappare?
3: Ah, per me erano queste del Rajasthan, Agra e Varanasi, che rimane tutto nel nord, ma questa era la mia idea del primo viaggio, perché il Rajasthan è una regione abituata al turismo, per cui è vero che io nei miei viaggi cerco sempre lo shock culturale, ma non volevo proprio strafare, quindi sono andata in un posto dove sono abituati comunque ad accogliere i turisti. Il Rajasthan è una regione abituata ad avere un turismo straniero, per cui nelle città principali che sono Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, in queste città sono strutturate con hotel anche di alto livello, con tour già strutturati per poter visitare questa meta in tranquillità. per un prossimo viaggio, che figuriamoci se non ho già pensato a altre destinazioni,
4: ovviamente.
3: Perché, ovviamente dopo, quando poi visiti un posto, lo ami, hai voglia di conoscere tanti altri aspetti. Per un prossimo viaggio io ho in mente il sud, che di solito, se uno ha tanti giorni a disposizione, può unire il nord con il sud con un volo interno, e quindi visitare il Kerala, che è tutto un altro paesaggio rispetto a Rajasthan e a Varanasi, che ho già visitato. E altre destinazioni che mi incuriosiscono molto e che spero di poter visitare quando magari le mie bimbe saranno un po' più grandi, perché adesso lo vedo un po' complicato con due bimbe, di una di 4 anni e una di 1 e mezzo, fare un viaggio del genere.
4: Poi le tue bimbe sono, diciamolo per chi ci ascolta, abituate a viaggiare, perché hanno fatto anche dei on the road negli Stati Uniti piuttosto impegnativi e senza problemi, però magari forse in India un pochino più grandicelle.
3: Sì, infatti preferisco aspettare un po', non tanto perché non la ritengo una meta adatta ai bambini, anche perché l'India è strapiena di bambini e stupendi da con cui interagire, ma perché è un posto dove bisogna considerare la sporcizia, la difficoltà di spostamento, questo non si può negare. E far affrontare un viaggio del genere anche a due bimbe, seppur esperte, per quanto lo possano essere delle bambine, esperte viaggiatrici, preferisco aspettare ancora un po'. Però le mete non mancheranno, perché oltre a quello che ti ho già detto, anche Goa mi attrae moltissimo, e un'altra meta che vorrei visitare è Calcutta, per cui sono proprio viaggi radicalmente diversi in posti totalmente distanti uno dall'altro, e quindi si parla già di altri 2 o 3 viaggi in programma prima o poi in India.
4: Ogni viaggiatore ha un cassetto pieno di viaggi da dover fare, quindi ci sta.
3: Sì, veramente, altro che cassetto, qui siamo agli armadi ormai.
4: È vero, ne parlavo proprio ieri con alcune amiche, sì, oramai veramente abbiamo una lista, poi in questi mesi in cui siamo un pochino più bloccate con viaggi più corti, ovviamente la lista si accresce sempre di più.
3: Esatto, confermo.
4: Tu hai parlato, hai detto una parola molto interessante, hai detto shock, nel senso, quindi non volevi qualcosa che ti scioccasse così tanto nel tuo primo viaggio in India, ma in realtà il tuo incontro con questa destinazione, con questa nazione, ti ha un pochino scioccata, perché nel tuo blog io ho letto alcuni articoli, poi metteremo anche i link per chi li volesse approfondire, che già dal titolo sono abbastanza scioccanti.
3: Sì. Sì, confermo che lo shock culturale c'è stato e come, e secondo me è imprescindibile per un viaggiatore occidentale non rimanere, non dico per forza affascinato, ma comunque scioccato da un viaggio del genere, perché per quante comodità uno possa avere, per quanto uno possa organizzare questo viaggio nei dettagli, poi quello che uno si trova di fronte supera ogni fantasia, e a partire già dall'arrivo a Delhi. Io già nel tragitto per arrivare dall'aeroporto alla prima destinazione, che era lo Shekhawati, che è una zona dove si trova la città di Mandawa, che è conosciuta per le haveli, che sono le case dipinte indiane, io già in questo tragitto ero già scioccata il primo giorno. Subito appena usciti dall'aeroporto ho visto il modo in cui guidavano gli indiani, compreso il nostro autista, che avevamo organizzato questo viaggio appunto con un autista personale che ci accompagnava nelle varie tappe, perché è il modo più veloce per girare l'India se si hanno pochi giorni come noi, e quindi, anche se può sembrare un modo un po' snob, diciamo, per viaggiare, cosa che non avevo mai fatto prima, perché mi piace spostarmi con i mezzi pubblici, ma per velocizzare in India è stato necessario organizzare in questo modo il viaggio. E quando mi sono accorta intanto quanto erano lisce le ruote della la macchina che ci avrebbe portato in giro. Poi come mi sono accorta di come bucava le rotonde il nostro autista e di come sorpassava, io lì ho invocato tutti gli dèi esistenti e ho sperato che andasse tutto bene. Per fortuna è andato tutto bene, però l'impatto con le strade indiane è veramente qualcosa che supera ogni fantasia.
4: Poi vi invito a leggere anche il racconto che hai fatto, è veramente, anche dalle immagini poi che hai pubblicato sul tuo blog, sono sì, abbastanza emblematiche. Dicevo, quindi l'impatto un po' di shock è stato appena sei arrivata, quindi nello spostarsi, però c'è anche un altro aspetto, no? Tu un po' ne hai parlato quando dicevi della sporcizia, quindi sicuramente non è una situazione tutta precisa e linda, per quanto uno magari voglia scegliere anche degli hotel più di lusso, come dicevi, che comunque ci possono essere. E c'è una cosa, appunto, un articolo che poi avverti i tuoi lettori di... che è quello della presenza di topi o comunque anche di altri anche in strada di altri materiali un po' più particolari. Dici un attimo com'è la situazione anche da questo punto di vista, così siamo più preparati.
3: Sì, confermo, forse è bene arrivare preparati, perché una delle tappe del nostro viaggio è stata il Tempio dei Topi, per cui c'è un posto dedicato proprio alla preghiera per i roditori. Quindi è una cosa per noi totalmente assurda, e ancor più assurdo è arrivare lì e rendersi conto della moltitudine di topi che ti scorazzano fra i piedi mentre te entri scalzo in questo tempio, come in tutti i templi indiani.
4: Ma un attimo, quando tu dici topi, no? Quindi uno si deve immaginare il topolino di campagna o qualcosina di più grosso?
3: No, diciamo raddoppia la grandezza del topolino di campagna, avrai idea degli animali che ti girano intorno. E ovviamente è una situazione surreale, perché c'è la fila di persone per entrare nel tempio e sono venerati questi topi. Tra l'altro, se si riesce a individuare in questa moltitudine di topi il topo albino, si ritiene che questo porti fortuna. Per cui cosa fanno le persone, oltre a portare delle offerte di cibo per questi topi, e portano anche il latte con cui riempono delle ciotole da cui si
4: avverano. Hai messo una fotina carinissima di questi topini che bevono su questa ciotola di latte.
3: Sì, esatto. Cosa si fa oltre a osservare questi topi? Ci si sdraia in terra per guardare se sotto negli anfratti di questo tempio si individua il topo albino. Io non l'ho visto, però devo dire che non è che proprio mi sono messa d'impegno, sdraiata come facevano invece gli indiani devoti. E tra l'altro anche il nostro autista prima, cioè è entrato anche lui perché era un devoto di questa divinità. Per cui, insomma, è una cosa molto sentita e niente, ti ritrovi in queste situazioni assurde che per loro sono, diciamo, pane quotidiano e non puoi non rimanere un po' scioccato, ecco.
4: Penso proprio di sì. Ma un'altra cosa, quando leggendo il tuo articolo sulle strade, che ovviamente le strade, oltre a un traffico che definir caotico è forse un eufemismo, quindi un traffico senza regole o magari con delle regole che a noi sfuggono, ovviamente.
3: Penso.
4: Diciamo non paragonabile a quello europeo, anche italiano, che comunque siamo un po' più caotici rispetto all'Europa.
3: Sì, ma niente a che vedere con le nostre strade, è proprio un mondo parallelo.
4: Però dicevi che comunque per strada poi uno deve fare un po' attenzione, perché ovviamente si trova un po' di tutto, quindi anche lì che calzature bisogna mettersi, sandali o forse bisogna andare un po' più preparati, come si affrontano anche a piedi le strade indiane?
3: È una bella domanda, perché sicuramente in questi templi in cui si deve entrare scalzi, io ho buttato via un bel po' di paia di calzini alla fine di questo viaggio, perché insomma quelli si possono tenere, per cui uno se li mette, li indossa e poi li getta nel primo cestino appena esce dal tempio.
4: Per le strade, partire con una bella scorta di calzini
3: mi sembra un ottimo consiglio, sì. E altrimenti no, io ho girato sempre con sandali o scarpe da ginnastica, però insomma le condizioni delle strade sono abbastanza disastrose per la maggior parte dei tratti, e anche girando in città comunque in terra c'è di tutto, bucce di frutta e verdura, residui di qualsiasi tipo, e poi non scordiamoci delle mucche che camminano indisturbate anche sulle autostrade, questa cosa è abbastanza scioccante, e le mucche sono sacre, per cui vengono accudite da tutti. La prima cosa che fanno gli indiani al mattino è ringraziarle donando loro del cibo, e tutto questo avviene in strada, e quindi anche poi gli escrementi sono tutti per strada. Il top secondo me l'abbiamo raggiunto a Varanasi, dove città sacra appunto per l'induismo, oltre a tutto quello che c'è nelle altre strade indiane, lì c'è anche il rito della cremazione sui ghat, che sono i gradoni che vanno dentro il fiume Gange, anch'esso sacro, per cui su questi gradoni c'è di tutto di più, perché ci avvengono le cremazioni, per cui oltre a tutti i residui di umanità varia, ci sono anche proprio i falò con le persone che vengono cremate, e quindi qui si raggiunge proprio il massimo livello dello shock culturale, per quello che, per come l'ho vissuta, insomma. E quindi sì, preparatevi a percorrere delle strade impegnative. E poi aggiungo che tutte queste strade sono sempre piene di umanità, appunto, per cui tantissime persone purtroppo che vivono nella strada e che ci dormono, si vedono tante scene molto toccanti, non si può rimanere indifferenti di fronte a queste persone coperte di stracci che vivono per strada, e quindi la strada tante volte è casa, è vita, è tutto, e lascia molto colpiti.
4: Però sono curiosa di capire, che non vorrei parlare solamente delle cose scioccanti a livello negativo, ovviamente, però immagino che tutta questa umanità sia colpisca anche positivamente. Comunque, cos'è invece le cose che ti hanno scioccata positivamente e che ti hanno fatto così tanto amare questa destinazione?
3: Sono sicuramente la facilità con cui gli indiani si approcciano ai turisti. Noi venivamo continuamente fermati per strada da gruppi di ragazzi che avevano voglia di farsi foto con noi. Io non riuscivo a capire perché, e nel corso del viaggio quindi l'ho domandato, a un certo punto ho detto: ma perché volete farvi le foto con noi, che siamo dei perfetti sconosciuti? E quello che mi hanno raccontato è stato che mostrare delle foto con delle persone dalla pelle bianca era motivo di vanto, per cui sono rimasta anche lì scioccata, perché era una perfetta sconosciuta che loro avevano piacere di fotografare. E poi mi facevano domande, mi chiedevano, erano molto curiosi la maggior parte delle persone con cui ho interagito, quindi tutti, perché praticamente ti fermano a ogni angolo a farti domande, erano curiosi di capire il modello di vita occidentale, per cui per esempio ci chiedevano perché non eravamo sposati, io e il mio compagno, ma comunque vivevamo insieme, ci chiedevano se volevamo figli, domande molto personali che facevano con molta naturalezza, per cui capire proprio come si vive nella parte di mondo che non conoscono da vicino. E anche in quel caso, come ho sentito in altre puntate del tuo podcast, anche per loro l'Italia è una meta ambitissima, e quindi ci facevano tante domande, e abbiamo anche beccato in alcuni casi delle persone che avevano studiato l'italiano e che sognavano di venire in Italia, ma era come un viaggio della vita, perché proibitivo per costi e per insomma una di quelle cose che fai, che pensi come un sogno irrealizzabile.
4: Quindi diciamo sono molto accoglienti con i turisti, e come se volesse, chi volesse organizzare un viaggio fai da te in India, come lo consiglieresti? Però tu penso è fattibile, sì, perché l'hai fatto.
3: È fattibile, e tra l'altro sarebbe fattibile anche con i mezzi e si risparmierebbe tanto, anche se è comunque un viaggio tendenzialmente economico, perché la vita costa molto poco, perché anche quegli hotel che dicevo prima di extra lusso hanno dei prezzi abbordabilissimi, come può essere un hotel 5 stelle a 50 euro a notte, per cui per lì è tantissimo, per i nostri standard è poco. Per quanto riguarda il viaggio organizzato in autonomia, io mi sono affidata a un'agenzia locale, per cui a un tour operator indiano che mi ha aiutato nel capire una cosa che non riuscivo a capire da casa, ovvero quanto, come bisognasse misurare le distanze, perché magari io avevo in mente di visitare tantissimi posti ma non mi rendevo conto di come erano le strade, e quindi le distanze non si misurano in chilometri ma in condizioni della strada e in quante ore di percorrenza ci vogliono a seconda di quanto è dissestata e di cosa attraversa, perché come dicevo prima capita di attraversare l'autostrada e trovarci le mucche, di trovarci i mercati rionali affacciati sul marciapiede dell'autostrada, è tutto un po' incomprensibile da qui, invece affidandomi a un tour operator del luogo ho capito cosa era fattibile e cosa no, e quindi hanno rimodellato l'idea che avevo del mio viaggio in base appunto ai tempi di percorrenza, e questo è un consiglio importante da appuntare. E poi anche non riuscivo a capire il livello appunto dei locali in cui si può mangiare, degli hotel in cui dormire. Questo tour operator mi aveva proposto degli hotel e quindi io mi sono fidata, e in effetti erano sono contenta di essermi affidata a loro, perché l'unico hotel che ho prenotato in autonomia era il più brutto di tutti e quindi mi sento di consigliare di affidarsi a qualcuno che il posto l'ha già visto e lo conosce. Per quanto riguarda invece posti dove mangiare, l'India ha una diffusissima cucina di strada, per cui dovunque trovi anche assaggi di varie pietanze, però occhio perché insomma non si sa mai cosa ingurgiti, e quindi anche sui ristoranti ci facevamo spesso consigliare dal nostro autista, che poi di fatto era anche una nostra guida, anche se il suo inglese era un po' diciamo stentato, però quel poco che bastava per capirsi e per farsi consigliare, quindi direi di affidarsi un po' a chi la conosce.
4: Quindi fammi capire, per il mangiare, lo street food, chiamiamolo così, sì, da prendere un pochino con le pinze, perché a livello di sia di tipologia di cibo ma anche forse di igiene non è sicuro, quindi è meglio andare in un ristorante, cioè come ci si può regolare?
3: Allora, secondo me la misura giusta è quella di fidarsi dei propri occhi, quindi tu guardi dove viene cucinato questo cibo e a volte vedi delle padelle che hanno già vissuto varie vite e magari eviti quel posto, oppure ci è capitato, non è detto che andando in un ristorante ti va sicuramente bene. Una volta siamo entrati in un ristorante, il mio compagno è andato verso il bagno, per arrivarci ha attraversato la porta aperta della cucina, è tornato indietro e ha detto mi sa che cambiamo posto per mangiare, quindi ci siamo alzati e ce ne siamo andati, perché la cucina era in condizioni disastrose, e quindi dare un po' un'occhiata e provare a capire se è il posto insomma leggermente più pulito di un altro, ecco, quella sulla pulizia è un po' bisogna un po' rimodellare gli standard, ecco, però insomma bisogna anche poi non tirarsi indietro a tutto, perché questo è un viaggio di scoperta e bisogna provarle un po' di cose.
4: Un'altra cosa cosa che tu scrivi sul tuo blog è quello che riguarda le vaccinazioni, quindi, perché in India non sono obbligatorie, quindi me lo confermi?
3: Quando ci sono andata io non erano obbligatorie, ma quello che dico sempre a tutti è di informarsi presso la medicina del viaggio e il proprio medico, perché insomma su queste cose non si scherza, e andando in un posto così particolare è bene comunque avere delle coperture anche a livello medico, per cui quando sono andata non ce n'erano di obbligatorie. Adesso dovrei ricontrollare, perché magari in questi anni qualcosa è cambiato, ma in ogni caso non sottovalutare mai la cosa, e poi portarsi sempre dietro una mini farmacia di viaggio con quello che potrebbe servire, e insomma potrebbe essere comoda, non si sa mai.
4: Ma poi alla fine, quando hai visto il Taj Mahal, com'è stato?
3: È stato uno shock in positivo, è stato veramente non so come dire, perché le mie aspettative sono state superate dalla bellezza del posto. Alcune cose non si riescono a capire dalle foto, la bellezza dei fregi nel marmo, la lavorazione, il modo in cui è lavorato il marmo, che sembra quasi un merletto ricamato, i colori che sono il bianco accecante di questo monumento enorme, però poi con questi ricami colorati, con varie pietre preziose, le fontane che adornano tutto il viale per arrivarci, è tutto di una suggestione unica, e c'è una spiritualità che non riesce ad essere abbattuta nemmeno dalle folle di turisti, per cui è veramente un'opera incredibilmente bella e che consiglio a tutti di visitare.
4: C'è un altro monumento, un altro tempio, un'altra città che ti ha colpita così favorevolmente?
3: Sì, tra tutte le cose viste a me ha colpito moltissimo Jaisalmer, che è appunto la città che dicevo all'inizio, la più lontana da raggiungere, perché si trova nel deserto del Thar, che segna poi il confine con il Pakistan, e questa città è fatta come un castello di sabbia, la vedi arrivando da lontano con questo color ambra, ed è fatta tutta da torri che formano un camminamento e delle mura che racchiudono la vecchia città, e sembra che possa cadere da un momento all'altro, per cui c'è questo senso di quasi di miraggio arrivando, un po' dato dal colore, un po' dato dal fatto che sembra che possa sgretolarsi, e anche entrando dentro la città è confermato questo senso di antichità, anche di qualcosa di fragile da preservare, e questa vista mi è rimasta nel cuore. Poi visto all'ora del tramonto, quando tutto si colora d'oro, è veramente una visione in cui ancora oggi mi rifugio a volte per ripensare a questo viaggio, veramente bello.
4: Però tu in questa parte, la parte nord proprio dell'India, hai fatto anche un'altra esperienza, che è quella di affrontare il deserto con i cammelli.
3: Sì.
4: Allora non ci pensa effettivamente che si possa fare in India, non è forse la prima cosa che uno immagina di poter fare.
3: È vero, è vero. Nel tempo ora magari ho maturato anche una sensibilità diversa rispetto a questo tipo di turismo, per cui non so se oggi rifarei la stessa cosa, perché comunque bisogna sempre vedere come sono trattati gli animali che vengono poi sfruttati per il turismo. Devo dire che la mia esperienza era stata positiva, perché avevo visto che erano trattati bene, che venivano sfamati regolarmente, avevano anche una costituzione robusta, si vedeva che non erano animali sofferenti, però è una cosa abbastanza turistica, perché ovviamente c'è tutto tutta un'organizzazione per cui tu arrivi nel deserto, ti affidano un ragazzo in genere, quando non un bambino, anche questo aspetto parliamone perché è un altro aspetto abbastanza forte di questo viaggio, quindi un bambino che ti aiuta a salire sul cammello, ti accompagna nel deserto e uno si aspetta il deserto come qualcosa di solitario, di silenzioso. In realtà questo giro ci aveva portato su delle dune molto affollate, c'era addirittura un indiano con un motorino e una borsa frigo che distribuiva delle birre, cioè roba veramente impensabile, e ovviamente sono molto organizzati e molto scaltri, hanno costruito un turismo intorno a tutte le attrazioni esistenti e non, perché anche del deserto sono riusciti a fare un'attrazione turistica. E quindi se si fa questa esperienza bisogna essere consapevoli che è tutto comunque a misura di turista, però se uno riesce a estrapolare qualcosa di autentico anche da questo, è comunque un'esperienza meritevole, perché poi per esempio nella stessa giornata si concludeva con una cena intorno a un fuoco con delle pietanze locali e insomma ho un bellissimo ricordo di questa cena con delle danze tribali. È ovvio che non è che tutte le sere fanno quelle cose lì fra di loro, è tutto a misura di turista, però c'è il suo lato interessante, e quindi riuscendo a capire cosa è vero e cosa è fatto ad hoc si riesce ad apprezzare.
4: A tal proposito ci può venire in aiuto il tuo libro, perché la tua esperienza in India è stata così forte che ti ha spinto poi anche a scrivere un ebook che poi è ordinabile su Amazon, ma anche sui vari, ho visto anche sui vari portali di vendita di come IBS o anche altri, che si chiama Indimenticabile India. Perché hai voluto mettere nero su bianco, che vabbè, noi blogger comunque scriviamo dei nostri viaggi, quindi però forse il blog era troppo stretto.
3: Sì, esatto, è proprio questo il motivo che hai detto. Volevo che rimanesse qualcosa di più tangibile, perché spesso il blog sembra che sia un po' una memoria così volatile, no? Che se uno magari legge un post poi non si sofferma più di tanto. Invece nel libro ho proprio voluto raccogliere tutto quello che avevo scritto nel blog su questa destinazione che mi aveva tanto colpito, e mettere tutto quel calderone di emozioni nero su bianco, e non mi bastava quindi il blog, l'ho voluto fare con questo libro, che non è una guida di viaggio, però leggendolo si possono anche prendere degli spunti per possibili itinerari e avere in più la mia esperienza di viaggio, quindi una sorta di
4: viaggiatrice.
3: Sì, è una sorta di diario, un po' racconta i posti visti e un po' le sensazioni suscitate.
4: Ovviamente per chi volesse farti altre domande, io ricordo il tuo sito che è serenapuosi.com, e poi volendo quindi lo potete scrivere, poi metterò anche i tuoi canali social per informazioni sia sull'India sia su tutto, tantissimi viaggi, quindi non c'è solamente ovviamente l'India, e poi questi ultimi anni che ti sono arricchiti anche non solamente dei viaggi di te e del tuo compagno, ma anche delle tue bimbe.
3: Esatto.
4: E nonostante le tue bimbe sono viaggi, ti ho seguita in quello degli Stati Uniti e hai fatto complimenti.
3: Sì, quello infatti è stato epico, 4000 chilometri sulle strade americane con due bambine piccolissime, e poi altre destinazioni vissute con le bimbe, Cuba, il Giappone, insomma non ci siamo tirati indietro. Quando siamo diventati genitori la passione del viaggio è cresciuta anziché essere messa da parte, e quindi adesso racconto la nostra esperienza di genitore viaggiatore.
4: E speriamo che presto, insomma, fra qualche anno si possa arricchire anche del racconto delle altre parti dell'India che non hai ancora avuto modo di visitare, ma che sono nel nostro armadio dei sogni di viaggio.
3: Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero un sogno realizzato.
4: La domanda che faccio a tutti gli ospiti che passano di qui è quello di cosa non manca mai nella tua valigia. E magari anche adesso della valigia di viaggiatrice e di mamma viaggiatrice.
3: Ok, allora, nella mia valigia non manca mai una macchina fotografica, perché oltre alle parole mi piace immortalare con le foto i momenti speciali. E invece per il resto sono molto una viaggiatrice con un bagaglio molto leggero, perché penso che più leggero è il bagaglio e più si è liberi di riempirlo di esperienze e non di cose, per cui viaggio sempre molto leggera, bagaglio a mano, anche per questi viaggioni oltreoceano, e mi porto veramente tre cose, per cui non sarò mai una travel influencer di vestiti, ma mi
4: capisco anch'io.
3: Ma mi godo insomma il bagaglio leggero da portare insomma in questi viaggi itineranti, e quindi prediligo la comodità. Per quanto riguarda i bagagli delle bimbe, anche per loro vale questa regola, con l'accortezza in più di portare qualcosa che le intrattenga, perché viaggiando appunto spesso viaggi itineranti e non stiamo praticamente mai fermi nello stesso posto per più di due notti, c'è bisogno di qualcosa che le intrattenga durante gli spostamenti, e quindi libri con tanti stickers da attaccare, fogli e colori per fare disegni, i loro librini preferiti e un pupazzo per uno è concesso, non di più. Per cui viaggiatrici leggere anche loro, e con queste piccole accortezze.
4: Io Serena ti ringrazio per la disponibilità e per la bella chiacchierata che hai fatto con noi, ci hai fatto scoprire comunque una bella, poi del linea si dovrebbe parlare per molto molto ma molto più tempo ovviamente.
3: Sì davvero, ma tanto non si finirebbe mai di parlarne, per cui la scopriamo un pezzo alla volta, anch'io continuo a leggere, documentarmi per scoprirne sempre nuovi pezzetti.
4: Ti ringrazio ancora per essere stata con noi.
3: Grazie infinite a te, è stato veramente divertente.
4: Mi fa piacere. Ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina Italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca. Ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P-525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi, percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi In un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio. Tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 avanti Cristo, in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primipilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio quattordicesima Martia Vitrix, nota anche come quattordicesima Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della quattordicesima facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia. I più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. «So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene», disse loro. «Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro». Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. «Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto?» E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. «Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla 14ª e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della 14ª posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia, un trentennio dopo, ritroviamo la 14ª protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città, come Camulodunum, l'odiena Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Budicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legio 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta e al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burnight, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì, le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. Sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joyspan. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita, il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi, aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla? Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri, cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare, tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni. Chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase, ma la generosità non passa solo dai legami familiari. Ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso. Aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili. E la nostra vita non smette mai di avere un valore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 a.C., la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico, e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del secondo secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero, e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza. «Ma io accettai», racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno due ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 chilometri, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in una o due ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di un chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di una o due ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei due bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia infatti racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi, copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale, poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. Due giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA. Confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima, Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. Il 2025, l'anno delle guerre, mai così tante negli ultimi 80 anni. Di Elisa Buson. Il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono 8 gli scontri interstatali registrati nel corso dell'anno, compresi quelli tra Russia e Ucraina, Iran e Israele e India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo è l'Uppsala Conflict Data Program, UCDP, dell'Università Uppsala, in Svezia, che ha registrato complessivamente 65 conflitti armati in cui gli stati sono stati coinvolti da una o entrambe le parti. Il numero più alto da quando sono iniziate le rivelazioni statistiche nel 1946. I dati sono pubblicati su Journal of Peace Research. Assistiamo ad un chiaro aumento dei conflitti tra stati, commenta Shev Davis, analista senior dell'UDCP. Per lungo tempo le guerre tra stati sono state relativamente rare, ma gli sviluppi degli ultimi anni indicano un aumento delle tensioni internazionali e cambiamenti nell'ordine di sicurezza globale. Dei 65 conflitti armati registrati nel 2025, 13 sono stati classificati come guerre, ovvero hanno causato almeno 1000 morti in combattimento nell'arco dell'anno. Si tratta del numero più alto dal 1992. Anche il numero di vittime è aumentato drasticamente, sia tra i combattenti che tra i civili. Complessivamente, circa 244.600 persone sono state uccise in episodi di violenza organizzata nel 2025, che diventa così il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994. Non si tratta solo di un aumento dei conflitti, ma anche di livelli molto elevati di violenza mortale, sottolinea Teresa Peterson, analista senior e responsabile del progetto presso UDCP. Assistiamo soprattutto ad un drammatico aumento della violenza contro i civili, in particolare in Sudan. La guerra tra Russia e Ucraina si è confermata il conflitto più sanguinoso al mondo nel 2025. Si sono registrate almeno 94.700 vittime, pari a circa il 62% di tutte le morti causate da conflitti bellici a livello globale. Anche la guerra tra Israele e Hamas e quella in Sudan sono state i conflitti più sanguinosi. In Sudan, inoltre, la violenza unilaterale contro i civili è aumentata vertiginosamente. Si segnalano estesi massacri di civili a seguito della conquista della città di El Fasher, nel Darfur, da parte del gruppo paramilitare Alleanza Fondatrice del Sudan. Nonostante l'aumento dei conflitti che coinvolgono gli stati, il numero di conflitti non statali ha continuato a diminuire. I conflitti tra gruppi non statali, come i cartelli della droga in Messico, hanno causato un totale di circa 14.500 morti nel 2025, la cifra più bassa dal 2013.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita, e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le

0: foto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Suar, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono 8, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame-du-Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame-du-Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. L'incredibile storia di David Lazzaretti, il mistico ed eretico cristiano nato nel 1834, che all'alba delle prime pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa Juris Davidica. Dopo aver narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani d'Istria, Simone Cristicchi riporta alla luce una vicenda meravigliosa e coinvolgente, intrisa di utopia e spiritualità, sporca di sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di Antonio Pellegrini, il militare che sparò al Cristo dell'Amiata.
2: Buon ascolto.
3: David Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, in una Toscana matrigna e madre, terra di indigenza e sfruttamento, più vicina al Medioevo che al Rinascimento. Barrocciaio per necessità, fin da ragazzo venne assalito da febbri e visioni mistiche che lo portarono a elaborare un personalissimo percorso spirituale nel seno della Chiesa Cattolica. Il simbolo della sua missione era formato da due C contrapposte con la croce nel mezzo, l'annuncio di un nuovo Cristo in arrivo. La sua predicazione richiamò migliaia di persone tra la Toscana e la Sabina, in una convivenza armoniosa che si rifaceva alle prime comunità cristiane, in cui solidarietà, uguaglianza e istruzione erano le fondamenta e il lavoro in comune un mezzo per elevare lo spirito. Se da una parte fu perseguitato dalla legge e considerato un pazzo sovversivo, dall'altra l'uomo del mistero conquistò seguaci e protettori tra nobili, intellettuali e alti prelati, anche in Francia, dove vennero pubblicati i suoi libri, godendo del sostegno sia di Don Bosco sia di Pio IX. Ma il suo messianesimo mise in allerta sia la Chiesa di Roma che il neonato Stato italiano. Il 18 agosto del 1878, la pallottola di un carabiniere pose fine alla sua esistenza. Dio non è quell'essere da voi tutti immaginato, ma quel principio che precede increato innanzi al tempo, capace attraverso i suoi disegni ordinati e preordinati di trarre la luce dalle tenebre. David Lazzaretti. Pericoloso è per il cervello non attrezzato avventurarsi nel mare dell'ignoto. Friedrich Nietzsche. Se vivrò, se vivrai, torneremo qui una volta, fuggendo per sempre gli uomini e il dolore, finché canteremo alle stelle con una sola voce e un solo cuore in un lungo, eccezionale, perfetto viaggio. Epigrafe anonima ritrovata sul Monte Labbro. Io sono. Io sono Antonio Pellegrini e sono un soldato. Vado dove mi mandano. Obbedisco agli ordini che ricevo, sparo se mi dicono di farlo. Io faccio la guardia allo Stato e lo difendo dalla Repubblica. Mi avevano insegnato che questa parola è come un velo, un male oscuro che nasconde altre due R, la rovina e la rivoluzione. La rivoluzione mina l'ordine. Senza ordine non può esserci vivere civile. Io sono il cane che fa da guardia a quest'ordine e lo difendo da chi vuole sovvertirlo. È il mio lavoro e oltre a essere pagato per questo, mi è sempre piaciuto. Mi piaceva essere un soldato, mi piaceva avere ragione, Ero orgoglioso della mia buona mira e ho sempre amato gli elogi dei miei superiori. Da buon cane chiudevo gli occhi se il mio padrone mi accarezzava la testa. Per questo sono andato in guerra, ho scelto i miei nemici, ho potuto dormire la notte senza sentirmi smarrito in un universo che mi è sempre parso senza scopo. Io sono Antonio Pellegrini e sono ancora un soldato. Oggi non so più in quale esercito mi trovo a combattere, né quale guerra, o per quale causa ho lasciato casa mia. Ciò che ho visto la mattina del 18 agosto 1878, io ancora non me lo so spiegare. Scrivo per non farmi scivolare fra le dita frammenti di memoria e parti della mia identità, che ormai mi sembra così cambiata da allora. Non sono più un cane da guardia. Non ho più nulla da difendere che non siano una pietraia arida e un pensiero sottile. Prima li avrei considerati niente. Oggi sento invece che il nulla in cui mi sono perso da quel giorno d'agosto è denso di una sostanza meravigliosa che mi rende vivo. La verità è che non so più chi sono dopo aver incontrato David Lazzaretti. I suoi occhi mi perseguitano, la sua voce mi accompagna ad ogni passo. Ci siamo sfiorati per pochissimo tempo, un istante. E all'inizio pensavo d'avere davanti un miserabile barrocciaio ignorante a cui aveva dato di volta il cervello. Mi avevano detto che veniva a distruggere tutto ciò per cui avevamo combattuto e ho creduto fosse la verità. Lazzaretti ha devastato ogni mia certezza, annichilendo in me tutto ciò che ritenevo importante. Eppure, solo oggi, dopo che il barrocciaio ha ucciso il soldato, posso considerarmi vivo. Per questo ho cominciato a scrivere, per raccontare una morte. È una vita che è iniziata nell'istante esatto in cui ci siamo sfiorati. Ma non pensate a me come uomo saggio. Io sono solo un soldato, obbedisco agli ordini. E io, David Lazzaretti, l'ho ammazzato. Ma al posto suo, il 18 agosto 1878, ai piedi del Monte Labbro, sono morto io. Quel giorno faceva caldo, anche se eravamo in montagna. E quel giorno io ero ancora un soldato, il cane da guardia della proprietà privata contro la Repubblica dei rivoluzionari. Così mi avevano detto, e così mi sentivo. Andavo dove mi mandavano, eseguivo gli ordini, sparavo se mi dicevano di farlo. E così non feci domande quando mi spedirono in cima all'Amiata da solo. Mi aggiunsero un corpo che era già stanziato in zona.
0: Avevano bisogno di rinforzi perché la tensione era alle stelle.
3: Arrivai la sera precedente all'operazione. Il gruppo era affiatato. Noi soldati ci esercitavamo da giorni nelle campagne circostanti. Quella notte nessuno dormì. La passammo a parlottare da una branda all'altra e con gli occhi sbarrati, puntati sul soffitto. Era da poco passato il Ferragosto e i prefetti avevano fretta di andare in villeggiatura. Uno dopo l'altro lasciavano le loro scrivanie e tornavano a essere padri di famiglia affettuosi, accaniti lettori, poeti bucolici, mariti solerti. Arrivammo all'alba a Poggio alle Forche, in località Cansacchi. Il delegato di polizia che guidava il gruppo ci fece fermare. Si chiamava Carlo De Luca e se ne stava lì, impalato nonostante il caldo, rigido nella sua finanziera nera, con la fascia tricolore addosso, il cilindro in testa e il fucile in mano. Sulla cima del Monte Labbro, il bagliore rosso di uno stendardo di legno si offriva al cielo e allo sguardo dei paesi limitrofi. Era quella la chiamata alle armi. La rivolta sarebbe scoppiata nel giro di poche ore. Ci eravamo preparati a fronteggiare un'orda furiosa che sarebbe venuta giù urlando. Noi eravamo 7, 8 con il delegato, ma avevamo fucili e occhi buoni. Qualcuno di noi però tremava, mentre una folla di curiosi, accorsa dai paesi e dai villaggi vicini, ci accerchiava. Sapevo perché erano venuti. Volevano vedere i morti. O forse volevano vedere morti noi. La tensione cresceva, aspettammo, e poi aspettammo ancora. Strinsi l'arma fra le mani sudate, con il terrore che mi scivolasse, che la dovessi raccogliere un istante prima della carica. Le gambe mi dolevano per l'attesa, e perché delle scariche nervose le percorrevano dalle cosce fino ai calcagni. Vicino a me uno di noi pregava a bassa voce. Era il Padre Nostro. «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra», mormorava. Che per noi non ci fosse scampo, era evidente. Non provavo pietà, né avevo paura. Volevo riportare la pelle in caserma. Volevo rientrare a Livorno. Avrei fatto una strage volentieri e senza rimorsi. Una distrazione e ci avrebbero sopraffatto. Io per primo vidi gli stendardi che venivano a valle del Monte Labbro, me lo ricordo bene, ed erano tutti rosso sangue, o almeno così mi parve di vederli. La folla cominciò a rumoreggiare non appena qualcuno diede l'annuncio. «Eccoli, arrivano!» De Luca ripeté per l'ennesima volta di tenerci pronti di caricare le armi. Obbedimmo velocemente. Mi ricordo che allargai le gambe e mi preparai a subire la folla come un'ondata, tentando di rimanere in piedi. Quando il corteo che scendeva dal monte si fece più vicino, De Luca scattò in avanti. Intanto loro marciavano e la folla rumoreggiava sempre più forte intorno a me, e scendevano decisi, guidati dal loro capo, una specie di gigante barbuto. Per l'occasione l'uomo indossava un cappello con tre piume che svettavano sulle teste di tutti. Fu grazie alle tre piume che riuscii a distinguerlo in lontananza, mentre con il solo gesto di una mano ottenne di immobilizzare un'armata di invasati pronta all'insurrezione. Lo osservai nella pappa di polvere, sudore e paura che mi annebbiava la vista. Intravidi anche De Luca che si spostava verso i manifestanti facendoci cenno di rimanere fermi. Così facemmo. Ci arrestammo a pochi metri dai due. L'uomo con il cappello piumato e il delegato si parlarono. «Lazzaretti, in nome della legge, retrocedi e sciogli il complotto!» «Ecco la mia legge, io vado avanti perché così mi è stato ordinato!» «Lazzaretti, retrocedi o ti faccio fuoco addosso!» «Io vado avanti nel nome di Gesù Cristo, Duce e Giudice. Se volete la pace, porto la pace. Se volete la misericordia, vi porto la misericordia. Se è il sangue che volete, ecco il mio petto. Tirate a me e risparmiate il mio popolo». Che non erano giunti a un accordo, me ne accorsi anche dall'espressione di De Luca, mentre si voltava per venire verso di noi. Era pallido come un morto e aveva la mandibola contratta. I manifestanti, dietro di lui, ripresero ad avanzare poco dopo. E a quel punto qualcuno dalla folla, come se non attendesse che quel segnale, cominciò a bersagliarci di pietre. De Luca fu subito colpito alla nuca. All'inizio pensai che non fosse nulla, ma il delegato prese a tamponarsi la ferita e a strabuzzare gli occhi. Per il dolore perse la testa. O forse fu la paura. Così partì il comando. Fare fuoco contro i manifestanti. A quel punto ebbi paura anch'io. I miei commilitoni spararono una raffica e neanche un proiettile m'arrivò sulla processione. Stavo per fare fuoco pure io quando un sasso mi sibilò a un millimetro dalla tempia. Non pensai più a nulla e i ricordi da questo momento in poi si fanno fumosi. Imbracciai il fucile, bestemmiai la Madonna e premetti il grilletto. Fu in quell'istante che qualcosa si ruppe e io smisi di essere un soldato. Così, come avesse anche il potere di scegliersi i proiettili, Lazzaretti, che era scampato per miracolo ai colpi degli altri, si spostò impercettibilmente. E mi guardò e poi il proiettile gli perforò il cranio. L'ho visto, ne sono sicuro. In quel momento la folla si sparpagliò in tutte le direzioni. De Luca fu inghiottito dal buio. I rumori smisero di assordarci, la polvere di tagliarci il respiro. Nell'oscurità della memoria è rimasto solo questo. L'eco del mio sparo, il silenzio e i suoi occhi che guardano me e me soltanto. Eravamo a 3 metri. Il suo sguardo mi disse: «Ecco, questo è il mio sangue. Versalo tu, io scelgo te». E io obbedii, perché è ciò che faccio, perché questo è il mio dovere. Le urla che si mescolavano ai canti dell'esercito rivoluzionario mi proiettarono violentemente nell'afa. «Via, via!» gridava De Luca. Qualcuno mi strattonò. Fui trascinato non so da chi, andai con gli altri. Il capo dei rivoltosi era per terra. Vidi il cappello di Lazzaretti poco più in là nella polvere. Lo riconobbi per il colore del tessuto, azzurro, e per le piume. Non lontano dall'uomo agonizzante c'era una vecchia croce di legno, piantata da un eremita pazzo che un tempo girava per i boschi del circondario. Me l'aveva detto uno della zona durante la nottata in caserma. L'eremita era un tale di Vercelli, che chiamavano l'Uomo Bono. Un altro folle, ma almeno questo non mandava orde di montanari inferociti all'attacco della proprietà privata. Pensai che forse era colpa dell'aria del Monte Amiata, che ti fa impazzire, ma ti trasforma in santo. Arrivati in caserma, il delegato chiese subito rinforzi. Tutti fummo certi di aver preso parte alla scintilla di una rivoluzione. I morti che ci eravamo lasciati alle spalle per uscirne vivi, in quel contesto, parvero a ognuno di noi poca cosa. Se poi qualcuno ebbe dei rimorsi, se li risolse in privato. Nel pomeriggio arrivarono gli altri e io, la sera dello stesso giorno, fui rispedito a Livorno. Feci appena in tempo a sapere con certezza che il colpo che aveva ammazzato il capo dei montanari era il mio, e che sul campo avevamo lasciato 4 morti e molti feriti, fra i curiosi che si erano accalcati vicino a noi. Stranamente, nessuno dei sovversivi era stato toccato dalle pallottole. Mi ricordo che sul momento mi dispiacque di non aver completato il lavoro. Ma me ne andai comunque, convinto d'aver quantomeno compiuto il mio dovere. Mi sbagliavo. Quella mattina non è più finita. Per settimane tentai di strapparmi dalla mente l'armata dei socialisti montanari, i loro stendardi rosso sangue, le uniformi e quelle facce allucinate che solo i matti e i santi hanno diritto di avere. Ogni volta che chiudevo gli occhi, quella mattina veniva a torturarmi. Non avevo mai provato rimorsi in vita mia. Ero sempre stato dalla parte della ragione e perciò mi ero convinto che non ne avrei provati mai. Mi sbagliavo ancora. Il rimorso arrivò come un lupo affamato e mi mangiò vivo. Una notte vidi il corpo di Lazzaretti a terra, accanto a me, circondato da una nuvola di polvere. L'uomo pareva fluttuare vicino alla croce dell'eremita pazzo. Mi venne addosso all'improvviso, inchiodando i suoi occhi nei miei. Mi svegliai gridando, mentre tentavo di schivare l'impatto con il suo corpo. Lo sognai ogni notte, e per tutte le notti che seguirono, e il rimorso si fece ossessione. Che cosa avevo fatto? Chi era l'uomo a cui avevo sparato? Chi erano i suoi seguaci? E quell'ordine, che mi era stato abbaiato da un superiore in preda al panico, era un ordine giusto? Andava eseguito? Sì, signore, così risponde un soldato. E quell'altro comando, quello lanciato dagli occhi chiari di Lazzaretti? Nella risposta si nasconde il mistero che sto ancora cercando di svelare. Ho visto un esercito venire giù dal Monte Labbro. Ho sentito il sibilo delle pietre, la folla che spingeva e urlava. Ho percepito la tensione, sempre uguale che precede ogni battaglia. Dovevamo intervenire. Perché allora non riesco a credere alla realtà in cui sono stato testimone? Il resto dei seguaci furono catturati nelle ore successive e incarcerati nel castello di Arcidosso. Su tutti quelli su cui non s'abbatté l'arresto, piovvero calunnie e atti di ferocia, a partire dai familiari di Lazzaretti, che per sopravvivere si chiusero in casa. Mi ripetevo che era mio dovere
4: eseguire gli ordini. E una voce ribatteva che avrei potuto scegliere o mancare il bersaglio. Mi dicevo che fu colpa della confusione, del caldo, del delegato De Luca. E una voce mi rispondeva che il grilletto l'avevo premuto io. Io sono Antonio Pellegrini, ma non è la mia vita che troverete in queste pagine. Ho ammazzato un povero Cristo. Questo mi diceva quella voce maledetta.
3: Primo grado di conoscenza. 1. Grosseto.
5: Se non vi conoscessi, penserei che siete un lavativo, Pellegrini, urlò il maresciallo furibondo.
3: Mi avevano beccato addormentato in ufficio per l'ennesima volta. Al comando ero diventato una barzelletta per tutti, ma io quasi non me ne accorgevo.
0: Mi aggiravo come uno spettro di giorno e di notte, mentre gli altri dormivano sognando casa,
5: io mi agitavo in incubi sconvolgenti, fatti di morti che mi fissavano, canti soprannaturali e cadaveri grondanti di sangue.
3: Non dormii più dopo i fatti di Arcidosso e nei mesi che seguirono mi trasformai in una creatura traumatizzata e fragile, a cui avrebbero potuto ordinare di tutto, ma che non riusciva a concludere nulla.
0: Dell'uomo che ero stato prima del 18 agosto 1878 non c'era più traccia. I primi ad accorgersene furono gli amici più stretti, a cui toccavano lo spettacolo dei miei incubi notturni, le urla improvvise, le ubriacature, i vaneggiamenti. A tutti gli altri fu riservata invece la violenza del mio furore. Fui prima lasciato in pace, poi isolato, quindi deriso. E dopo un po' se ne accorsero anche i superiori. A quel punto cominciarono le punizioni, ma senza esagerare, perché in fondo non ero il primo soldato a tornare da un'operazione con la mente sconvolta.
3: Brigadiere Antonio Pellegrini, voi avete bisogno di riposo, aveva aggiunto il maresciallo dopo l'ennesima reprimenda che non avevo ascoltato, tanto erano tutte uguali.
0: Se non vi trasferiamo, Pellegrini, è solo per il vostro stato di servizio. Ritenetevi fortunato. Annuì e feci scattare i tacchi.
3: Comodo, comodo, insisté il maresciallo con aria annoiata e proseguì. Partirete in serata. Vi concedo un mese di licenza, brigadiere. E se le cose non si sistemano, potete prolungarla di ulteriori 30 giorni.
0: Contento, Pellegrini. Vi mandiamo in villeggiatura. Ma quando tornerete, non voglio più assistere a queste scene. O i provvedimenti saranno assai differenti. Siete avvisato.
3: Sì, signore, risposi mettendomi di nuovo sull'attenti. E andai subito a preparare i bagagli. Il piano era di tornare a casa, riposarmi, riprendere il controllo sui sogni, sul sonno e sulla mia vita in generale. Ma nulla in questa storia è andato come programmato. Niente di ciò che mi attendevo è accaduto così come me l'ero immaginato. Fossi stato più lucido, me ne sarei dovuto accorgere immediatamente. Avrei potuto fermarmi a riflettere. E se non lo feci, adesso che rivedo i fatti di allora con altri occhi, fu per un solo motivo. Qualcosa nell'operazione del 18 agosto, un suo misero dettaglio insignificante, doveva aver scardinato ogni mia difesa razionale. Un'inezia che aveva travolto una vita di salde convinzioni morali e anni di disciplina militare. Ma in quei giorni la memoria falliva.
0: E a ogni tentativo di far emergere i ricordi, immagini velocissime mi bombardavano i sogni. La folla che premeva, i volti sudati, gli occhi sgranati dei manifestanti, quelli di Lazzaretti, il suo cadavere nella polvere. Se mi fossi fidato soltanto di queste immagini, allora sparare non era stata soltanto una decisione obbligata, ma anche giusta. C'è un solo modo per riportare all'ordine una folla impazzita, ed è un esercizio di violenza mirato, repentino e spietato. Soltanto così siamo potuti uscire da quel ginepraio, del resto. Ripetevo queste parole ogni notte, sperando che mi facessero addormentare, ma non ne ricavavo alcun sollievo.
3: L'aula del tribunale odorava di uomini accalcati e carta. Ero arrivato appena in tempo prima che entrasse il giudice e intimasse il silenzio. Non so di preciso quando presi la decisione di non tornare a casa, ma di venire a Grosseto e guardare in faccia i rivoltosi del labbro. Ero arrivato alla stazione come sonnambulo ed ero salito sul primo treno in partenza. Non avevo piani e non sapevo esattamente che cosa volessi dal processo. Nei giorni precedenti avevo letto delle udienze sui giornali e da allora l'angoscia era aumentata, insieme agli incubi e agli episodi di insubordinazione. Mi guidò la coscienza, continuò a ripetermi, o il destino. Non appena tutti presero posto e i curiosi si accomodarono in piedi sul fondo dell'aula, ebbi giusto qualche istante per rendermi conto che il pubblico era scarso, formato da pochissimi familiari degli imputati ed altri che erano venuti a prendersi gioco di loro. Quasi mi sarebbe piaciuto sentirmi parte del secondo gruppo, ma sbeffeggiare chi ha già i ceppi alle caviglie mi è sempre parso un esercizio da vili. Non c'era un motivo razionale per essermi precipitato lì, invece che andarmene in licenza, ma quando entrarono gli imputati con le stesse barbe lunghe che avevo già visto il 18 agosto sulla strada per Arcidosso, smisi immediatamente di chiedermelo. Non aveva più importanza. Gli uomini camminarono stancamente fino ai banchi riservati agli imputati. Si sedettero con fare severo e rivolsero lo sguardo verso l'ufficiale che doveva leggere i loro nomi e i capi d'accusa. Erano una piccola moltitudine, una quarantina, e nell'elenco che il giudice istruttore aveva compilato c'erano anche David Lazzaretti e gli altri morti in seguito agli spari. Quando li sentii chiamare per nome e cognome, il cuore mi saltò nel petto e mi parve che fossero stati evocati i loro fantasmi per potersi vendicare. Fu così che mi distrassi per un tempo imprecisato. E quando tornai in me, avevano già cominciato a leggere i reati per cui i ribelli della montagna erano sottoposti a giudizio. Rispondere delle accuse di attentato contro la sicurezza interna dello Stato per aver commessi atti esecutivi diretti a rovesciare il governo e a mutarne la forma, nonché a muovere la guerra civile ed a portare la devastazione e il saccheggio in un comune dello Stato, e ciò specialmente nel giorno 18 agosto 1878. E poi, ancora, disobbedì alle regolari intimazioni dell'autorità di pubblica sicurezza presentatasi per discioglierlo e farlo retrocedere, emettendo le grida sediziose di «Viva la Repubblica!» ed altre consimili, reagendo con violenza mediante scagliamento di sassi contro la detta autorità e contro gli agenti della pubblica forza e coloro che a questa prestavano manforte.

Avete ascoltato un estratto da Il secondo figlio di Dio, vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l'ultimo eretico, di Simone Cristicchi. Mondadori 2016, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: that's show business.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Primo Levi. Le zie. Le zie di Faussone abitavano in una vecchia casa di via Lagrange, di soli due piani, rinserrata fra edifici più recenti, ma altrettanto trascurati, alti almeno il triplo. La facciata era modesta, di un colore terroso indefinito, su cui risaltavano ormai appena distinguibili false finestre e falsi balconcini dipinti di rosso mattone. La scala B che io cercavo era in fondo al cortile. Mi sono soffermato ad osservare il cortile, mentre due massaie mi guardavano con sospetto dai rispettivi ballatoi. La corte ed il portico d'ingresso erano in acciottolato e sotto il portico correvano due carraie, in lastre di pietra di luserna, solcate e logorate dal passaggio di generazioni di carri. In un angolo era un lavatoio fuori uso. Era stato riempito di terra e vi era stato piantato un salice piangente. In un altro angolo c'era un mucchio di sabbia, evidentemente scaricati lì per qualche lavoro di riparazione e poi dimenticata. La pioggia l'aveva erosa in forme che ricordavano le Dolomiti e i gatti vi avevano scavato varie comode cucce. Di fronte era la porta di legno di un'antica latrina, macerata in basso dall'umidità e dalle esalazioni alcaline. Più in alto, ricoperta di una vernice bigia che si era contratta sul fondo più scuro, assumendo l'aspetto della pelle di coccodrillo. I due ballatoi correvano lungo tre lati, interrotti soltanto da cancelli rugginosi che si prolungavano fuori dalle ringhiere in punte a ferro di lancia. Ad 8 metri dalla via congestionata e pretenziosa, si respirava in quel cortile un vago odore claustrale, insieme col fascino dimesso delle cose un tempo utili e poi lungamente abbandonate. Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo. Oddenino Gallo. Dunque, sorelle della madre, non del padre, o forse zia alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due e dal primo sguardo ho notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso ed assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte e dallo stesso tempo. No, in realtà non si somigliavano molto, nulla al di là di una indefinibile aria di famiglia, dell'ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i capelli bianchi, l'altra castani scuri. Tinti? No, non tinti. Da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto. Quasi diviso in due da una strozzatura e con le due metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull'altro posto del divano si è seduta la sorella castana, la sorella bianca, su una poltroncina di fronte. Permette che apra la lettera. Sa, Tino scrive così poco. E già, infatti, guardi qua. Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino. Saluti affettuosi e baci da chi sempre vi ricorda. E sono il vostro Tino. Punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, non è vero? Gli ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia e lui mi aveva raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna. Davvero? Ha risposto questa. Ma con noi parla così poco. Ho cercato di rimediare al fallo. Laggiù, svaghi, ce n'erano pochi, anzi nessuno. E a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri, veniva naturale di parlare. Del resto lui mi raccontava quasi soltanto del suo lavoro. Com'è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma non era facile. La zia Bianca raramente puntava lo sguardo verso di me. Per lo più guardava in terra, oppure, anche se io mi rivolgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella Bruna. Le poche volte che prendeva la parola si rivolgeva alla sorella come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire. E la Bruna dovesse fare da interprete. Quando invece era la Bruna a parlare, la Bianca lo guardava fissamente col busto leggermente piegato verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La Bruna era loquace e di umore gaio. In breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva 63 anni e la sorella 66, che si chiamava Teresa, e la Bianca Mentina, che voleva dire Clementina. Che il suo povero marito era stato motorista abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l'avevano imbarcato sui caccia ed era sparito nell'Adriatico, al principio del 43, proprio l'anno che era nato Tino. Erano appena sposati, invece Mentina non si era mai sposata. «Ma mi dica di Tino, sta bene, no? Non prende freddo, su per le impalcature. E per il mangiare? Già, lo avrà visto, il tipo che è lui. Ha proprio le mani d'oro. È sempre stato così, anche da ragazzo, quando c'era un rubinetto che perdeva, un guasto alla Singer, o la radio che faceva le scariche. Lui metteva tutto a posto in un momento. Però c'era anche il rovescio della medaglia, nel senso che quando lui studiava, aveva sempre bisogno di avere in mano qualche affarino da smontare, rimontare. E sa bene, smontare è facile, rimontare mica tanto. Ma poi ha imparato, e di malanni non ne ha fatti più. Le avevo davanti agli occhi le mani di Fossone, lunghe, solide e veloci, molto più espressive del suo viso. Avevano illustrato e chiarito i suoi racconti imitando volta a volta la pala, la chiave inglese e il martello. Avevano disegnato nell'area stantia della mensa aziendale le catenarie eleganti del ponte sospeso e le guglie dei Derrick, venendo a soccorso della parola quando questa andava in stallo. Gli avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore il cervello umano e che ancora lo guida, stimola e tira come fa il cane col padrone cieco. «Per noi è come un figlio, pensi che ha vissuto 8 anni in questa casa e che ancora adesso?» 7, non 8, ha corretto Mentina con inesplicabile durezza e senza guardarmi. Teresa ha proseguito senza rilevare. «E bisogna dire che di fastidi ce ne ha dati pochi, almeno finché è rimasto la Lancia, cioè fino che ha fatto una vita un po' regolare. Adesso si capisce che guadagna di più, ma mi dica. Le pare che uno possa andare avanti così per tutta la vita, così come un uccello sul ramo, che oggi è qui, domani chissà dove, un po' a cuocere nel deserto e un po' in mezzo alla neve, e senza parlare poi della fatica e del pericolo di lavorare in cima a quelle torri, che a me solo a pensarci mi viene il capogiro», ha aggiunto Mentina, come se rimproverasse la sorella e la tenesse responsabile. «E spero che passando gli anni si calmerà un poco, ma per adesso niente da fare. Deve vederlo quando è qui a Torino. Dopo 2 o 3 giorni sembra un leone in gabbia. Qui in casa non si fa più quasi vedere. E ho fino sospetto che delle volte vada diretto in una pensione e con noi due non si faccia neanche vivo. Garantito che, benché robusto, se va avanti così, finisce che si rovina lo stomaco. Qui da noi non c'è verso di ottenere che venga a mangiare in orario. Qui si segga a tavola tranquillo e mandi giù qualche cosa di caldo, di sostanza. Sembra che sia seduto sui chiodi, un panino, un pezzo di formaggio e via. E ritorna la sera che noi due siamo già addormentate, perché noi andiamo a dormire presto. E sì che a noi fargli dei mangiarini un po' curati ci farebbe piacere, perché per noi non vale neanche la pena. È lui il solo nipote che abbiamo. E tempo ne abbiamo tanto». Ormai la configurazione si era stabilizzata, non senza un certo disagio da parte mia. Teresa parlava guardando me. Mentina interveniva guardando Teresa ed io stavo ad ascoltare tenendo d'occhio prevalentemente Mentina e percepivo in lei una cromonia mal definibile. Non capivo se era rivolta contro di me o contro la sorella o contro il nipote lontano o contro il destino di quest'ultimo che non mi sembrava poi così degno di commiserazione. Stavo ravvisando una delle due sorelle un esempio di quella divergenza e polarizzazione che spesso si osserva nelle coppie, non necessariamente di coniugi. All'inizio della convivenza le differenze fra il membro tendenzialmente prodigo e l'avaro, fra l'ordinato e il disordinato, fra il sedentario e il giramondo, fra il loquace e il taciturno possono essere esigue, ma col passare degli anni si accentuano fino ad una specializzazione precisa. Allo stesso modo la zia Teresa si era specializzata nei contratti col mondo e la zia Mentina si era arroccata nella casa, una agli affari esteri e l'altra agli interni. Evidentemente non senza invidia, attriti e critiche reciproche. Ho cercato di rassicurare le due signore. «No, per il mangiare non c'è da preoccuparsi. Io l'ho visto come vive Tino. Sul lavoro un orario bisogna seguirlo per forza, in qualunque paese uno vada a finire. E stiano pure tranquille, che più uno va lontano dai paesi civili, Più uno è sicuro di mangiare roba sana, magari strana, ma sana. E così non si rovina la salute. Del resto, a quanto ho visto io, Tino ha una salute da fare invidia, non è vero?
3: È vero, sì, è intervenuta Mentina.
2: Non ha mai niente, sta sempre bene. Mai che abbia bisogno di niente. Non ha bisogno di nessuno. Era proprio trasparente la povera zia Mentina. Lei sì, aveva bisogno che qualcuno avesse bisogno di lei. Tino in specie. Zia Teresa mi ha offerto del liquore e degli amaretti e mi ha chiesto il permesso di aprire il pacco che avevo portato dalla Russia. Conteneva due colli di pelliccia, uno bianco e uno bruno. Non me ne intendo molto, ma ho avuto l'impressione che non si trattasse di pellicce di gran pregio. Probabilmente erano articoli dei magazzini Beriozka, quasi obbligatori per il turista che visita Mosca in 3 giorni.
4: Che meraviglia! E lei è stato ben gentile a portarli fin qui. Ci spiace tanto per il disturbo. Poteva almeno telefonare, saremmo venuti noi a prenderle. Chissà quanto avrà speso quel figliolo, che poi per noi era roba troppo fina. Forse lui si crede che noi andiamo ancora a spasso in via Roma.
2: Ebbene, perché no? Sarebbe un'occasione per riprendere l'abitudine, no, Mentina? Non siamo mica decrepite.
3: Parla poco, Tino, ma ha sentimento. In questo è tutto sua madre. A vederlo così è rustico, ma è solo apparenza.
2: Ho annuito per educazione, ma sapevo di mentire.
3: Non era solo apparenza, è la rusticheria di Faussone. Forse non era nata con lui, che forse un tempo era stato diverso, ma era ormai reale, acquisita, ribadita da innumerevoli duelli con l'avversario che è duro per definizione, il ferro dei suoi profilati e dei suoi bulloni, quello che non perdona mai i tuoi errori e spesso li dilata in colpe. Era diverso il mio uomo, quale io avevo imparato a conoscerlo, dal personaggio che le due buone zie, una furba e l'altra mica tanto furba, avevano costruito per farne oggetto del loro amore tiepidamente ricambiato. Il loro ritiro romitaggio di via Lagrange, immune ai decenni, acconciamente rappresentato dal Causes in cui io sedevo, era un cattivo osservatore. Anche se Faussone avesse consentito a parlare un poco di più, in nessuno modo sarebbe riuscito a far rivivere fra quelle tappezzerie le sue sconfitte e le sue vittorie, le sue paure e le sue invenzioni.
2: «Quello che ci vorrebbe per Tino, ha detto Teresa, sarebbe una brava ragazza, non è d'accordo anche lei?»
3: Noi ci abbiamo pensato Dio sa quante volte, e tante volte abbiamo anche provato, e sembrerebbe anche facile, perché anche lui è bravo, un lavoratore, non è brutto, non ha vizi, e guadagna anche bene, vuol credere?
2: Li facciamo incontrare, si vedono, si parlano, escono insieme 2 o 3 volte, poi la ragazza viene qui e si mette a piangere, finito. E non si capisce mai che cosa è successo. Lui garantito che non parla, e loro, ognuna racconta una storia diversa. Che lui è orso, che l'ha fatta camminare 6 chilometri senza dire una parola, che si dà delle arie, insomma un disastro, che oramai si è saputo, che se ne parla in giro e noi non ci usiamo neppure più di combinargli gli incontri.
3: Eppure lui al suo avvenire magari non ci pensa, ma noi sì, perché abbiamo qualche anno di più di lui e sappiamo cosa vuol dire vivere soli e sappiamo anche che per stare con qualcuno ci vuole una fissa dimora, se no uno finisce che diventa selvatico.
2: Quanti se ne incontrano, specie la domenica? E si conoscono subito, e ogni volta che ne vedo uno penso a Tino e mi viene la malinconia. Ma lei, non so, una sera che siate un po' in confidenza, come capita fra uomini, una parolina, non gliela direbbe?
3: Ho promesso di sì, ed ancora una volta mi sono sentito mentire.
2: Non gli avrei detto nessuna parolina, non gli avrei dato consigli, non avrei cercato in nessun modo di influire su di lui, di contribuire a costruirgli un futuro, di stornare il futuro che lui stesso si stava costruendo o il destino per lui. Solo un amore oscuro, carnale, antico, come quello delle zie, poteva presumere di sapere quali effetti sarebbero scaturiti dalle cause, a quali metamorfosi sarebbe andato incontro il montatore Tino Faussone legato ad una donna e ad una fissa dimora. È già difficile per il chimico antivedere, all'infuori dell'esperienza, l'interazione fra 2 molecole semplici, del tutto impossibile predire cosa avverrà all'incontro di 2 molecole moderatamente complesse. Che predire di un individuo davanti ad una situazione nuova? Nulla. Nulla di sicuro, nulla di probabile, nulla di onesto. Meglio sbagliare per omissione che per commissione. Meglio astenersi dal governare il destino degli altri, dal momento che è già così difficile ed incerto pilotare il proprio. Non mi è stato agevole prendere congedo dalle 2 signore. Trovavano sempre nuovi argomenti di conversazione e manovravano in modo da intrecciare il cammino che cercavo di aprirmi verso la porta d'ingresso. Si è udito il rombo di un reattore di linea e dalla finestra del tinello, contro il cielo ormai scuro, si è visto il pulsare delle luci di posizione. Ogni volta che ne passa uno, io penso a lui che non ha paura di cascare, ha detto la zia Teresa, e pensare che noi non siamo mai state a Milano. E una volta sola a Genova,
3: per vedere il mare.
1: Il racconto.
5: Primo Levi. Il mitra sotto il letto. Al tempo della Repubblica di Salò, mia sorella aveva 23 anni. Era staffetta partigiana, il che comportava incarichi svariati, ma tutti pericolosi. Trasporto e distribuzione della stampa clandestina, estenuanti corse in bicicletta per tenere i collegamenti, borsa nera fino all'ospitalità e alla cura di partigiani feriti o, cosa frequente, che non ne potevano più. Era una staffetta brava perché fortemente motivata. Sia il suo fidanzato, sia io, eravamo stati deportati e a tutti gli effetti eravamo spariti dalla faccia della terra. Il fidanzato non tornò mai più. La sua militanza non scaturiva solo da ragioni politiche, ma era una rappresaglia e una rivalsa. Doveva stare perennemente allerta e cambiare spesso residenza. Anzi, non aveva una residenza fissa, abitava un po' qua e un po' là, a volte a Torino presso amici non sospetti che la accoglievano volentieri o malvolentieri, a volte in campagna presso mia madre, nascosta, anche lei in trasferta perpetua. Era una ragazza aliena dalla violenza, tuttavia nel giugno del 1945, cioè a liberazione avvenuta, aveva un mitra beretta nascosto sotto il letto. A domanda mi dice che non ricorda più da dove venisse né a quale banda fosse destinato. Forse gli occorreva una riparazione, poi era semplicemente rimasto lì. C'erano tante altre cose a cui pensare. Ora accadde che un certo Cravero venne a visitarla. Ho accennato all'episodio nella tregua. Cravero era un ladro professionale con cui avevo convissuto per qualche mese a Katowice dopo l'arrivo dei russi. Era stato il primo a tentare il rimpatrio spontaneo ed era l'autore di una mia lettera, cosa in sé buona. Furono le sole mie notizie che pervennero in Italia nei 18 mesi della mia assenza. Cosa meno buona, tentò di estorcere quattrini per tornare in Polonia a cercarmi. E poiché non ci riuscì, rubò la bicicletta di mia sorella ai piedi delle scale. Adocchiò quel mitra così mal nascosto e fece una cauta offerta che mia sorella saviamente rifiutò. Dopo quella strana visita e letta la lettera, mia sorella ebbe l'idea di andare a chiedere mie notizie al comando militare polacco di Milano. È bene precisare che si trattava dei polacchi di Anders, quell'armata di valorosi desperados che gli alleati avevano recuperato dai campi di prigionia sovietici, riarmati e riorganizzati. Fra loro e i russi non correva dunque buon sangue. Forse lievemente allergici al nostro cognome Levi, la accolsero con diffidenza e incredulità. Se io ero in mano ai russi, non potevo essere in Polonia, e se ero in Polonia, non potevo essere in mano ai russi. Del resto loro stessi avevano difficoltà a comunicare col loro paese. Mia sorella, che non si arrende facilmente, non si accontentò e due giorni dopo andò al comando militare sovietico. Qui fu accolta con un po' più di cordialità, ma non riuscì ugualmente a combinare nulla. Il funzionario di turno le disse che se io ero in mani sovietiche non avevo nulla da temere, che in Russia gli stranieri godevano del massimo rispetto, ma che, ahimè, date le difficoltà di comunicazione, a loro non era possibile metterla in contatto con me, né tantomeno occuparsi di un mio rimpatrio, che aspettasse con fiducia. All'uscita del comando mia sorella si accorse di un fatto curioso. Era pedinata. Il solito poliziotto italiano, travestito da poliziotto, che l'aveva seguita e poi attesa al caffè di rimpetto. Evidentemente i polacchi avevano segnalato le mosse e i contatti sospetti di mia sorella alla polizia italiana, che si era mossa con tempestività ma con dilettantismo. Nel clima euforico e caotico della liberazione, la cosa non avrebbe avuto niente di preoccupante, se non fosse stato del mitra. Ma in quello stesso clima, a dispetto delle leggi draconiane, di un mitra non ci si privava né facilmente né volentieri. Poteva ancora venire a taglio, chissà come o dove o contro chi. Inoltre la resistenza era appena finita e un'arma come quella aveva in sé un carisma che la rendeva poco meno che sacra. Ora, un ancile piovuto dal cielo non si vende né si regala né si butta in po'. Imbacuccato in qualche straccio, il mitra restò dunque in casa finché pochi giorni dopo il pedinatore maldestro bussò alla porta e molto cerimoniosamente invitò mia sorella ad un colloquio. Fu un colloquio confuso. Mia sorella mi dice che verteva principalmente su Cravero, che i polacchi consideravano un bugiardo, un provocatore o addirittura una spia sovietica. Per puro senso del dovere o per un riflesso professionale, il poliziotto non trascurò di fare una perquisizione che tuttavia si limitò a una sommaria occhiata alla soffitta in cui mia sorella abitava allora. Non c'è dubbio che vide la mummia del mitra, ma non batté ciglio e se ne andò. Forse era un ex partigiano. Nella pubblica sicurezza per un breve periodo ci furono anche quelli. Verso agosto, non senza dolori burocratici, mia sorella ottenne di riprendere possesso del nostro alloggio, che era stato posto sotto sequestro durante le leggi razziali, e si portò il mitra dietro. A questo punto, quello strumento di morte era diventato un qualcosa di mezzo fra il simbolo della passione resistenziale, l'amuleto, il soprammobile e il monumento di se stesso. La mia mite sorella lo oliò bene e lo nascose nella libreria, dietro le opere complete di Balzac che avevano pressappoco la stessa lunghezza. Di fatto lo dimenticò, o quasi. Quando io, altrettanto mite, ritornai dalla prigionia nell'ottobre, lo scovai per caso cercando non so più che cosa e ne chiesi notizia. «Non lo vedi? È un beretta», mi rispose mia sorella con non simulata naturalezza. Il mitra rimase dietro Balzac fino al 1947, l'anno in cui Scelba divenne ministro degli interni. La sua efficiente celer cominciò a darmi qualche preoccupazione. Se lo avessero trovato, io, come capofamiglia, sarei andato in prigione. L'occasione di disfarsene venne improvvisa. Si rifece vivo dal nulla un partigiano, anzi un partigia, cioè uno delle frange più spregiudicate e svelte di mano dei nostri compagni combattenti. Era un siciliano e, stanco di tranquillità, si era improvvisato separatista. Cercava armi, il caccio sui maccheroni. Gli cedetti il mitra, non senza scrupoli di coscienza, poiché per il separatismo sicolo non avevo simpatia. Né lui né il suo fantomatico movimento avevano soldi. Ci mettemmo d'accordo su un baratto. Lui, che sulle Alpi non sarebbe tornato più, mi cedette un paio di scarpe da montagna usate che conservo tuttora. Poi il partigia sparì, ma poiché il mondo è piccolo, fu avvistato 6 mesi dopo da un mio cugino che allora viveva in Brasile. Il mitra ce l'aveva con sé, ma non si sa a che scopo. Pare che le dogane, così attente al cioccolato e alle stecche di sigarette, siano cieche di fronte a oggetti meno innocui. Mi sentirei rassicurato se venissi a sapere che l'arma si trova in mano agli indios dell'Amazzonia in disperata difesa della loro identità. Sarebbe rimasto fedele alla sua vocazione iniziale.
1: Il racconto.
6: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella, in specie, trattava degli artigianati regionali. Era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino, che era uno degli studenti, e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame, e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello, con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino, perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso «Carlo Rovati» e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso». Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: «Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire…» E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava: «Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione», e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. «Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato, né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del 3° anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese, potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei, e una coppia giovane, graziosa, con in fronte 2 inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di 2 fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White, per lei», e sulla fronte di Enrico «Lily Brown, per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da 2 spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i 2 giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, in massafra, portava scritto in fronte, in 2 versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro 4, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso «Johnson Boia». In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava «Ordine uguale civiltà». Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava «Scheda bianca». Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, «Viva il Milan» e «Forza Zilioli». All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto «Sullo, go home». Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta «Interno affanno». Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, «Viva e abbassi», ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia.

0: loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte: "Omogeneizzati i cavicchioli". Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico, affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Orient Earring. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi: a piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip fissato sul dito indice sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi, ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, Spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza però non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del 500 contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolce Acqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica, che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Cair. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kair al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno, è il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dall'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte,
4: spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta, per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato, mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e, sorprendentemente, anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom, Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge, e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile, alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lascia passare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albany, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albany e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo «De mots sur des promenades de Paris à Liverpool à Philadelphia». Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La découverte des sources du Mississippi e de la Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo. Ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: La puntata numero 21 di Racconti di Viaggio ci porta nell'India del Nord, con il racconto di Serena Puosi, travel blogger di Mercoledì tutta la settimana, social media manager, autrice del libro Indimenticabile India e ovviamente grande viaggiatrice. Preparatevi ad un racconto che vi scioccherà, molto ma molto positivamente.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito.
2: Oggi con te parleremo di una destinazione, di una nazione che è molto ampia e anche molto controversa, ossia l'India. Molti la amano, molti la odiano e quindi avrai un compito molto importante, quella di farcela amare.
3: Lo spero tanto, spero di farvela amare come l'ho amata io.
2: Iniziamo un attimo quindi a capire come organizzare un viaggio in India, visto che non penso sia proprio più facile. Quindi ti vorrei chiedere, quando sei stata in India e che tour hai fatto?
3: Allora, è passato un po' di tempo perché questo è un viaggio che ho fatto ad agosto 2014 e è nato tutto da un sogno che avevo, che era quello di vedere Taj Mahal, e avevo questa immagine in mente di un monumento all'amore bianchissimo, decorato con una precisione millimetrica, e io sognavo fin da piccola, credo fin dalle medie, di andare in questo posto che vedevo come esotico. Quindi l'organizzazione del mio viaggio è nata da questo desiderio e intorno a questa destinazione ho costruito un itinerario di viaggio. Avendo a disposizione solo 15 giorni, quindi le classiche due settimane di ferie di molti di noi, ho quindi costruito un itinerario che non si allontanasse troppo da Agra, dove si trova Taj Mahal, e ci ho attaccato il giro classico del Rajasthan, spingendomi però anche fino alle propaggini più lontane verso il Pakistan, per cui arrivando fino a Jaisalmer, che non tutti visitano perché rimane un po' distante. E a questo giro ho aggiunto Varanasi, perché era un altro desiderio che avevo, quello di vedere una delle città sacre dell'India, e quindi la scelta dell'itinerario è nata in base ai giorni a disposizione, troppo pochi, lo dico subito, perché non basterebbe una vita per vedere tutta l'India, che è un subcontinente, e dal fatto che io volessi vedere queste cose, a cui poi ho aggiunto altre città che mi avevano interessato vedendo delle foto e leggendo dei blog di viaggi, per cui è nato così.
2: Secondo te, quindi per un primo viaggio in India, come ci hai detto, ovviamente penso che bisognerà scegliere, non avendo tantissimo tempo a disposizione, una area ben precisa, ma quali sono le tappe sicuramente imperdibili o comunque da non lasciarsi scappare?
3: Ah, per me erano queste del Rajasthan, Agra e Varanasi, che rimane tutto nel nord, ma questa era la mia idea del primo viaggio, perché il Rajasthan è una regione abituata al turismo, per cui è vero che io nei miei viaggi cerco sempre lo shock culturale, ma non volevo proprio strafare, quindi sono andata in un posto dove sono abituati comunque ad accogliere i turisti. Il Rajasthan è una regione abituata ad avere un turismo straniero, per cui nelle città principali che sono Jodhpur, Udaipur, Pushkar, Jaipur, in queste città sono strutturate con hotel anche di alto livello, con tour già strutturati per poter visitare questa meta in tranquillità. per un prossimo viaggio, che figuriamoci se non ho già pensato a altre destinazioni,
4: ovviamente.
3: Perché, ovviamente dopo, quando poi visiti un posto, lo ami, hai voglia di conoscere tanti altri aspetti. Per un prossimo viaggio io ho in mente il sud, che di solito, se uno ha tanti giorni a disposizione, può unire il nord con il sud con un volo interno, e quindi visitare il Kerala, che è tutto un altro paesaggio rispetto a Rajasthan e a Varanasi, che ho già visitato. E altre destinazioni che mi incuriosiscono molto e che spero di poter visitare quando magari le mie bimbe saranno un po' più grandi, perché adesso lo vedo un po' complicato con due bimbe, di una di 4 anni e una di 1 e mezzo, fare un viaggio del genere.
4: Poi le tue bimbe sono, diciamolo per chi ci ascolta, abituate a viaggiare, perché hanno fatto anche degli on the road negli Stati Uniti piuttosto impegnativi e senza problemi, però magari forse in India un pochino più grandicelle.
3: Sì, infatti preferisco aspettare un po', non tanto perché non la ritengo una meta adatta ai bambini, anche perché l'India è strapiena di bambini e stupendi da con cui interagire, ma perché è un posto dove bisogna considerare la sporcizia, la difficoltà di spostamento, questo non si può negare. E far affrontare un viaggio del genere anche a due bimbe, seppur esperte, per quanto lo possono essere delle bambine, esperte viaggiatrici, preferisco aspettare ancora un po'. Però le mete non mancheranno, perché oltre a quello che ti ho già detto, anche Goa mi attrae moltissimo, e un'altra meta che vorrei visitare è Calcutta, per cui sono proprio viaggi radicalmente diversi in posti totalmente distanti uno dall'altro, e quindi si parla già di altri 2 o 3 viaggi in programma prima o poi in India.
4: Ogni viaggiatore ha un cassetto pieno di viaggi da dover fare, quindi ci sta.
3: Sì, veramente, altro che cassetto, qui siamo agli armadi ormai.
4: È vero, ne parlavo proprio ieri con alcune amiche, sì, oramai veramente abbiamo una lista, poi in questi mesi in cui siamo un pochino più bloccate con viaggi più corti, ovviamente la lista si accresce sempre di più.
3: Esatto, confermo.
4: Tu hai parlato, hai detto una parola molto interessante, hai detto shock, nel senso, quindi non volevi qualcosa che ti scioccasse così tanto nel tuo primo viaggio in India, ma in realtà il tuo incontro con questa destinazione, con questa nazione, ti ha un pochino scioccata, perché nel tuo blog io ho letto alcuni articoli, poi metteremo anche i link per chi li volesse approfondire, che già dal titolo sono abbastanza scioccanti.
3: Sì. Sì, confermo che lo shock culturale c'è stato e come, e secondo me è imprescindibile per un viaggiatore occidentale non rimanere, non dico per forza affascinato, ma comunque scioccato da un viaggio del genere, perché per quante comodità uno possa avere, per quanto uno possa organizzare questo viaggio nei dettagli, poi quello che uno si trova di fronte supera ogni fantasia, e a partire già dall'arrivo a Delhi. Io già nel tragitto per arrivare dall'aeroporto alla prima destinazione, che era lo Shekhawati, che è una zona dove si trova la città di Mandawa, che è conosciuta per le haveli, che sono le case dipinte indiane, io già in questo tragitto ero già scioccata al primo giorno. Subito appena usciti dall'aeroporto ho visto il modo in cui guidavano gli indiani, compreso il nostro autista, che avevamo organizzato questo viaggio appunto con un autista personale che ci accompagnava nelle varie tappe, perché è il modo più veloce per girare l'India se si hanno pochi giorni come noi, e quindi, anche se può sembrare un modo un po' snob, diciamo, per viaggiare, cosa che non avevo mai fatto prima, perché mi piace spostarmi con i mezzi pubblici, ma per velocizzare in India è stato necessario organizzare in questo modo il viaggio. E quando mi sono accorta intanto quanto erano lisce le ruote della macchina che ci avrebbe portato in giro. Poi come mi sono accorta di come bucava le rotonde il nostro autista e di come sorpassava, io lì ho invocato tutti gli dèi esistenti e ho sperato che andasse tutto bene. Per fortuna è andato tutto bene, però l'impatto con le strade indiane è veramente qualcosa che supera ogni fantasia.
4: Poi vi invito a leggere anche il racconto che hai fatto, è veramente, anche dalle immagini poi che hai pubblicato sul tuo blog sono sì, abbastanza emblematiche. Dicevo, quindi l'impatto un po' di shock è stato appena sei arrivata, quindi nello spostarsi, però c'è anche un altro aspetto, no? Tu un po' ne hai parlato quando dicevi della sporcizia, quindi sicuramente non è una situazione tutta precisa e linda, per quanto uno magari voglia scegliere anche degli hotel più di lusso, come dicevi, che comunque ci possono essere. E c'è una cosa, appunto, un articolo che poi avverti i tuoi lettori di... che è quello della presenza di topi o comunque anche di altri anche in strada di altri materiali un po' più particolari. Dici un attimo com'è la situazione anche da questo punto di vista, così siamo più preparati.
3: Sì, confermo, forse è bene arrivare preparati, perché una delle tappe del nostro viaggio è stata il Tempio dei Topi, per cui c'è un posto dedicato proprio alla preghiera per i roditori. Quindi è una cosa per noi totalmente assurda, e ancor più assurdo è arrivare lì e rendersi conto della moltitudine di topi che ti scorazzano fra i piedi mentre te entri scalzo in questo tempio, come in tutti i templi indiani.
4: Ma un attimo, quando tu dici topi, no? Quindi uno si deve immaginare il topolino di campagna o qualcosina di più grosso?
3: No, diciamo raddoppia la grandezza del topolino di campagna e avrai idea degli animali che ti girano intorno. E ovviamente è una situazione surreale, perché c'è la fila di persone per entrare nel tempio e sono venerati questi topi. Tra l'altro, se si riesce a individuare in questa moltitudine di topi il topo albino, si ritiene che questo porti fortuna. Per cui cosa fanno le persone, oltre a portare delle offerte di cibo per questi topi, e portano anche il latte con cui riempono delle ciotole da cui si
4: attenderano. Hai messo una fotina carinissima di questi topini che bevono su questa ciotola di latte.
3: Sì, esatto. Cosa si fa oltre a osservare questi topi? Ci si sdraia in terra per guardare se sotto negli anfratti di questo tempio si individua il topo albino. Io non l'ho visto, però devo dire che non è che proprio mi sono messa d'impegno, sdraiata come facevano invece gli indiani devoti. E tra l'altro anche il nostro autista prima, cioè è entrato anche lui perché era un devoto di questa divinità. Per cui, insomma, è una cosa molto sentita e niente, ti ritrovi in queste situazioni assurde che per loro sono, diciamo, pane quotidiano e non puoi non rimanere un po' scioccato, ecco.
4: Penso proprio di sì. Ma un'altra cosa, quando leggendo il tuo articolo sulle strade, che ovviamente le strade, oltre a un traffico che definir caotico è forse un eufemismo, quindi un traffico senza regole o magari con delle regole che a noi sfuggono, ovviamente.
3: Senso.
4: Diciamo non paragonabile a quello europeo, anche italiano, che comunque siamo un po' più caotici rispetto all'Europa.
3: Sì, ma niente a che vedere con le nostre strade, è proprio un mondo parallelo.
4: Però dicevi che comunque per strada poi uno deve fare un po' attenzione, perché ovviamente si trova un po' di tutto, quindi anche lì che calzature bisogna mettersi, sandali o forse bisogna andare un po' più preparati, come si affrontano anche a piedi le strade indiane?
3: È una bella domanda, perché sicuramente in questi templi in cui si deve entrare scalzi, io ho buttato via un bel po' di paia di calzini alla fine di questo viaggio, perché insomma quelli si possono tenere, per cui uno se li mette, li indossa e poi li getta nel primo cestino appena esce dal tempio. Per le strade,
4: partire con una bella scorta di calzini
3: mi sembra un ottimo consiglio, sì. E altrimenti no, io ho girato sempre con sandali o scarpe da ginnastica, però insomma le condizioni delle strade sono abbastanza disastrose per la maggior parte dei tratti, e anche girando in città comunque in terra c'è di tutto, bucce di frutta e verdura, residui di qualsiasi tipo, e poi non scordiamoci delle mucche che camminano indisturbate anche sulle autostrade, questa cosa è abbastanza scioccante, e le mucche sono sacre, per cui vengono accudite da tutti. La prima cosa che fanno gli indiani al mattino è ringraziarle donando loro del cibo, e tutto questo avviene in strada, e quindi anche poi gli escrementi sono tutti per strada. Il top secondo me l'abbiamo raggiunto a Varanasi, dove città sacra appunto per l'induismo, oltre a tutto quello che c'è nelle altre strade indiane, lì c'è anche il rito della cremazione sui ghat, che sono i gradoni che vanno dentro il fiume Gange, anch'esso sacro, per cui su questi gradoni c'è di tutto di più, perché ci avvengono le cremazioni, per cui oltre a tutti i residui di umanità varia, ci sono anche proprio i falò con le persone che vengono cremate, e quindi qui si raggiunge proprio il massimo livello dello shock culturale, per come l'ho vissuta, insomma. E quindi sì, preparatevi a percorrere delle strade impegnative. E poi aggiungo che tutte queste strade sono sempre piene di umanità, appunto, per cui tantissime persone purtroppo che vivono nella strada e che ci dormono, si vedono tante scene molto toccanti, non si può rimanere indifferenti di fronte a queste persone coperte di stracci che vivono per strada, e quindi la strada tante volte è casa, è vita, è tutto, e lascia molto colpiti.
4: Però sono curiosa di capire, che non vorrei parlare solamente delle cose scioccanti a livello negativo, ovviamente, però immagino che tutta questa umanità colpisca anche positivamente. Comunque, cos'è invece le cose che ti hanno scioccata positivamente e che ti hanno fatto così tanto amare questa destinazione?
3: Sono sicuramente la facilità con cui gli indiani si approcciano ai turisti. Noi venivamo continuamente fermati per strada da gruppi di ragazzi che avevano voglia di farsi foto con noi. Io non riuscivo a capire perché, e nel corso del viaggio quindi l'ho domandato, a un certo punto ho detto: ma perché volete farvi le foto con noi, che siamo dei perfetti sconosciuti? E quello che mi hanno raccontato è stato che mostrare delle foto con delle persone dalla pelle bianca era motivo di vanto, per cui sono rimasta anche lì scioccata, perché era una perfetta sconosciuta che loro avevano piacere di fotografare. E poi mi facevano domande, mi chiedevano, erano molto curiosi la maggior parte delle persone con cui ho interagito, quindi tutti, perché praticamente ti fermano a ogni angolo a farti domande, erano curiosi di capire il modello di vita occidentale, per cui per esempio ci chiedevano perché non eravamo sposati, io e il mio compagno, ma comunque vivevamo insieme, ci chiedevano se volevamo figli, domande molto personali che facevano con molta naturalezza, per cui capire proprio come si vive nella parte di mondo che non conoscono da vicino. E anche in quel caso, come ho sentito in altre puntate del tuo podcast, anche per loro l'Italia è una meta ambitissima, e quindi ci facevano tante domande, e abbiamo anche beccato in alcuni casi delle persone che avevano studiato l'italiano e che sognavano di venire in Italia, ma era come un viaggio della vita, perché proibitivo per costi e per insomma una di quelle cose che fai, che pensi come un sogno irrealizzabile.
4: Quindi diciamo sono molto accoglienti con i turisti, e come se volesse, chi volesse organizzare un viaggio fai da te in India, come lo consiglieresti? Però tu penso è fattibile, sì, perché l'hai fatto.
3: È fattibile e tra l'altro sarebbe fattibile anche con i mezzi e si risparmierebbe tanto, anche se è comunque un viaggio tendenzialmente economico, perché la vita costa molto poco, perché anche quegli hotel che dicevo prima di extra lusso hanno dei prezzi abbordabilissimi, come può essere un hotel 5 stelle a 50 euro a notte, per cui per lì è tantissimo, per i nostri standard è poco. Per quanto riguarda il viaggio organizzato in autonomia, io mi sono affidata a un'agenzia locale, per cui a un tour operator indiano che mi ha aiutato nel capire una cosa che non riuscivo a capire da casa, ovvero quanto come bisognasse misurare le distanze, perché magari io avevo in mente di visitare tantissimi posti ma non mi rendevo conto di come erano le strade, e quindi le distanze non si misurano in chilometri ma in condizioni della strada e in quante ore di percorrenza ci vogliono a seconda di quanto è dissestata e di cosa attraversa, perché come dicevo prima capita di attraversare l'autostrada e trovarci le mucche, di trovarci i mercati rionali affacciati sul marciapiede dell'autostrada, è tutto un po' incomprensibile da qui. Invece affidandomi a un tour operator del luogo ho capito cosa era fattibile e cosa no, e quindi hanno rimodellato l'idea che avevo del mio viaggio in base appunto ai tempi di percorrenza, e questo è un consiglio importante da appuntare. E poi anche non riuscivo a capire il livello appunto dei locali in cui si può mangiare, degli hotel in cui dormire. Questo tour operator mi aveva proposto degli hotel e quindi io mi sono fidata, e in effetti erano sono contenta di essermi affidata a loro, perché l'unico hotel che ho prenotato in autonomia era il più brutto di tutti e quindi mi sento di consigliare di affidarsi a qualcuno che il posto l'ha già visto e lo conosce. Per quanto riguarda invece posti dove mangiare, l'India ha una diffusissima cucina di strada, per cui dovunque trovi anche assaggi di varie pietanze, però occhio perché insomma non si sa mai cosa ingurgiti, e quindi anche sui ristoranti ci facevamo spesso consigliare dal nostro autista, che poi di fatto era anche una nostra guida, anche se il suo inglese era un po' diciamo stentato, però quel poco che bastava per capirsi e per farsi consigliare. Quindi direi di affidarsi un po' a chi la conosce.
4: Quindi fammi capire, per il mangiare, lo street food, chiamiamolo così, sì, da prendere un pochino con le pinze, perché a livello di sia di tipologia di cibo ma anche forse di igiene non è sicuro, quindi è meglio andare in un ristorante, cioè come ci si può regolare?
3: Allora, secondo me la misura giusta è quella di fidarsi dei propri occhi, quindi tu guardi dove viene cucinato questo cibo e a volte vedi delle padelle che hanno già vissuto varie vite e magari eviti quel posto, oppure ci è capitato, non è detto che andando in un ristorante ti va sicuramente bene. Una volta siamo entrati in un ristorante, il mio compagno è andato verso il bagno, per arrivarci ha attraversato la porta aperta della cucina, è tornato indietro e ha detto mi sa che cambiamo posto per mangiare, quindi ci siamo alzati e ce ne siamo andati, perché la cucina era in condizioni disastrose, e quindi dare un po' un'occhiata e provare a capire se è il posto insomma leggermente più pulito di un altro, ecco. Quella sulla pulizia è un po' bisogna un po' rimodellare gli standard, ecco, però insomma bisogna anche poi non tirarsi indietro a tutto, perché questo è un viaggio di scoperta e bisogna provarle un po' di cose.
4: Un'altra cosa cosa che tu scrivi sul tuo blog è quello che riguarda le vaccinazioni, quindi, perché in India non sono obbligatorie, quindi me lo confermi?
3: Quando ci sono andata io non erano obbligatorie, ma quello che dico sempre a tutti è di informarsi presso la medicina del viaggio e il proprio medico, perché insomma su queste cose non si scherza, e andando in un posto così particolare è bene comunque avere delle coperture anche a livello medico, per cui quando sono andata non ce n'erano di obbligatorie. Adesso dovrei ricontrollare, perché magari in questi anni qualcosa è cambiato, ma in ogni caso non sottovalutare mai la cosa, e poi portarsi sempre dietro una mini farmacia di viaggio con quello che potrebbe servire, e insomma potrebbe essere comoda, non si sa mai.
4: Ma poi alla fine, quando hai visto il Taj Mahal, com'è stato?
3: È stato uno shock in positivo, è stato veramente non so come dire, perché le mie aspettative sono state superate dalla bellezza del posto. Alcune cose non si riescono a capire dalle foto, la bellezza dei fregi nel marmo, la lavorazione, il modo in cui è lavorato il marmo, che sembra quasi un merletto ricamato, i colori che sono il bianco accecante di questo monumento enorme, però poi con questi ricami colorati, con varie pietre preziose, le fontane che adornano tutto il viale per arrivarci, è tutto di una suggestione unica, e c'è una spiritualità che non riesce ad essere abbattuta nemmeno dalle folle di turisti, per cui è veramente un'opera incredibilmente bella e che consiglio a tutti di visitare.
4: C'è un altro monumento, un altro tempio, un'altra città che ti ha colpita così favorevolmente?
3: Sì, tra tutte le cose viste a me ha colpito moltissimo Jaisalmer, che è appunto la città che dicevo all'inizio, la più lontana da raggiungere, perché si trova nel deserto del Thar, che segna poi il confine con il Pakistan, e questa città è fatta come un castello di sabbia, la vedi arrivando da lontano con questo color ambra, ed è fatta tutta da torri che formano un camminamento e delle mura che racchiudono la vecchia città, e sembra che possa cadere da un momento all'altro, per cui c'è questo senso di quasi di miraggio arrivando, un po' dato dal colore, un po' dato dal fatto che sembra che possa sgretolarsi, e anche entrando dentro la città è confermato questo senso di antichità, anche di qualcosa di fragile da preservare, e questa vista mi è rimasta nel cuore. Poi visto all'ora del tramonto, quando tutto si colora d'oro, è veramente una visione in cui ancora oggi mi rifugio a volte per ripensare a questo viaggio, veramente bello.
4: Però tu in questa parte, la parte nord proprio dell'India, hai fatto anche un'altra esperienza, che è quella di affrontare il deserto con i cammelli.
3: Sì.
4: Allora non ci pensa effettivamente che si possa fare in India, non è forse la prima cosa che uno immagina di poter fare.
3: È vero, è vero. Nel tempo ora magari ho maturato anche una sensibilità diversa rispetto a questo tipo di turismo, per cui non so se oggi rifarei la stessa cosa, perché comunque bisogna sempre vedere come sono trattati gli animali che vengono poi sfruttati per il turismo. Devo dire che la mia esperienza era stata positiva, perché avevo visto che erano trattati bene, che venivano sfamati regolarmente, avevano anche una costituzione robusta, si vedeva che non erano animali sofferenti, però è una cosa abbastanza turistica, perché ovviamente c'è tutto tutta un'organizzazione per cui tu arrivi nel deserto, ti affidano un ragazzo in genere, quando non un bambino, anche questo aspetto parliamone perché è un altro aspetto abbastanza forte di questo viaggio, quindi un bambino che ti aiuta a salire sul cammello, ti accompagna nel deserto e uno si aspetta il deserto come qualcosa di solitario, di silenzioso. In realtà questo giro ci aveva portato su delle dune molto affollate, c'era addirittura un indiano con un motorino e una borsa frigo che distribuiva delle birre, cioè roba veramente impensabile, e ovviamente sono molto organizzati e molto scaltri, hanno costruito un turismo intorno a tutte le attrazioni esistenti e non, perché anche del deserto sono riusciti a fare un'attrazione turistica. E quindi se si fa questa esperienza bisogna essere consapevoli che è tutto comunque a misura di turista, però se uno riesce a estrapolare qualcosa di autentico anche da questo, è comunque un'esperienza meritevole, perché poi per esempio nella stessa giornata si concludeva con una cena intorno a un fuoco con delle pietanze locali e insomma ho un bellissimo ricordo di questa cena con delle danze tribali. È ovvio che non è che tutte le sere fanno quelle cose lì fra di loro, è tutto a misura di turista, però c'è il suo lato interessante, e quindi riuscendo a capire cosa è vero e cosa è fatto ad hoc si riesce ad apprezzare.
4: A tal proposito ci può venire in aiuto il tuo libro, perché la tua esperienza in India è stata così forte che ti ha spinto poi anche a scrivere un ebook che poi è ordinabile su Amazon, ma anche sui vari, ho visto anche sui vari portali di vendita di come IBS o anche altri, che si chiama Indimenticabile India. Perché hai voluto mettere nero su bianco, che vabbè, noi blogger comunque scriviamo dei nostri viaggi, quindi però forse il blog era troppo stretto.
3: Sì, esatto, è proprio questo il motivo che hai detto. Volevo che rimanesse qualcosa di più tangibile, perché spesso il blog sembra che sia un po' una memoria così volatile, no? Che se uno magari legge un post poi non si sofferma più di tanto. Invece nel libro ho proprio voluto raccogliere tutto quello che avevo scritto nel blog su questa destinazione che mi aveva tanto colpito, e mettere tutto quel calderone di emozioni nero su bianco, e non mi bastava quindi il blog, e l'ho voluto fare con questo libro, che non è una guida di viaggio, però leggendolo si possono anche prendere degli spunti per possibili itinerari e avere in più la mia esperienza di viaggio, quindi una sorta di
4: viaggiatrice.
3: Sì, è una sorta di diario, un po' racconta i posti visti e un po' le sensazioni suscitate.
4: Ovviamente per chi volesse farti altre domande, io ricordo il tuo sito che è serenapuosi.com, e poi volendo quindi le potete scrivere, poi metterò anche i tuoi canali social per informazioni sia sull'India sia su tutti tantissimi viaggi, quindi non c'è solamente ovviamente l'India, e poi questi ultimi anni che ti sono arricchiti anche non solamente dei viaggi di te e del tuo compagno, ma anche delle tue bimbe.
3: Esatto.
4: E nonostante le tue bimbe sono viaggi, ti ho seguita in quello negli Stati Uniti e hai fatto complimenti.
3: Sì, quello infatti è stato epico, 4.000 chilometri sulle strade americane con due bambine piccolissime, e poi altre destinazioni vissute con le bimbe, Cuba, il Giappone, insomma non ci siamo tirati indietro. Quando siamo diventati genitori la passione del viaggio è cresciuta anziché essere messa da parte, e quindi adesso racconto la nostra esperienza di genitore viaggiatore.
4: E speriamo che presto, insomma, fra qualche anno si possa arricchire anche del racconto delle altre parti dell'India che non ha ancora avuto modo di visitare, ma che sono nel nostro armadio dei sogni di viaggio.
3: Sarebbe bellissimo, sarebbe davvero un sogno realizzato.
4: La domanda che faccio a tutti gli ospiti che passano di qui è quello di cosa non manca mai nella tua valigia. E magari anche adesso nella valigia di viaggiatrice e di mamma viaggiatrice.
3: Ok, allora, nella mia valigia non manca mai una macchina fotografica, perché oltre alle parole mi piace immortalare con le foto i momenti speciali. E invece per il resto sono molto una viaggiatrice con un bagaglio molto leggero, perché penso che più leggero è il bagaglio e più si è liberi di riempirlo di esperienze e non di cose, per cui viaggio sempre molto leggera, bagaglio a mano, anche per questi viaggioni oltreoceano, e mi porto veramente tre cose, per cui non sarò mai una travel influencer di vestiti, ma mi
4: capisco anch'io.
3: Ma mi godo insomma il bagaglio leggero da portare insomma in questi viaggi itineranti, e quindi prediligo la comodità. Per quanto riguarda i bagagli delle bimbe, anche per loro vale questa regola, con l'accortezza in più di portare qualcosa che le intrattenga, perché viaggiando appunto spesso viaggi itineranti e non stiamo praticamente mai fermi nello stesso posto per più di due notti, c'è bisogno di qualcosa che le intrattenga durante gli spostamenti, e quindi libri con tanti stickers da attaccare, fogli e colori per fare disegni, i loro librini preferiti e un pupazzo per uno è concesso, non di più. Per cui viaggiatrici leggere anche loro, e con queste piccole accortezze.
4: Io Serena ti ringrazio per la disponibilità e per la bella chiacchierata che hai fatto con noi, ci ha fatto scoprire comunque una bella, poi dell'India si dovrebbe parlare per molto molto ma molto più tempo ovviamente.
3: Sì davvero, ma tanto non si finirebbe mai di parlarne, per cui la scopriamo un pezzo alla volta, anch'io continuo a leggere, documentarmi per scoprirne sempre nuovi pezzetti.
4: Ti ringrazio ancora per essere stata con noi.
3: Grazie infinite a te, è stato veramente divertente.
4: Mi fa piacere. Ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
5: La libertà significa responsabilità. Ecco perché molti la temono. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo.

0: il Sibario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina Italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca, ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi, percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi, in un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. vela contro acciaio, tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 a.C., in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primi Pilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito.

Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben tre aquile sarebbero andate perdute e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla Legio XIV Martia Victrix, nota anche come XIV Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 avanti Cristo, e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 avanti Cristo. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della XIV facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia, i più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene, disse loro. Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro. Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto. E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. Tu,
Puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla XIV e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della XIV posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Taviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia, un trentennio dopo, ritroviamo la XIV protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città, come Camulodunum, l'odierna Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Boudicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni,
Distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulo Dunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia, della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legio 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti.
I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca, ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio, un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito, che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Lyon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a 20 metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia. Ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Molendal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missol di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Montagne 360. Tra sacro e profano. Fra i più antichi della Lucania, il Carnevale di Tricarico rievoca la transumanza e i cicli agricoli. Mucche e tori attraversano il paese e aprono al lungo periodo della Quaresima. Di Federico Sant'Angelo. All'alba del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, è usanza che i fedeli, assieme ai propri animali, per i quali si invoca la grazia e la benevolenza del santo, e che per l'occasione vengono agghindati con nastri, collanine e perline colorate, compiano tre giri intorno alla chiesa a lui dedicata, per poi ricevere a chiusura della messa la benedizione da parte del prete. Lo stesso accade con la mandria di mucche e tori che, dopo aver dato la sveglia a tutto l'abitato e prima di scendere verso gli antichi vicoli del paese, compie tre giri attorno alla chiesa del santo. Le mandrie, il conte e la contessa. Si tratta del carnevale di Tricarico, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Posto a 700 metri di altitudine, è uno dei centri storici di impronta medievale più importanti di tutta la Basilicata. E il suo carnevale è uno dei più antichi della regione. I partecipanti a questa festa, che mescola sacralità e antiche superstizioni, si travestono da mucche e tori per rievocare l'antico rito della transumanza, ma anche per ricordare i cicli agricoli. La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e riccamente decorato con lunghi nastri multicolorati che scendono lungo la schiena. Poi si indossa una calzamaglia e altri foulard colorati al collo, ai fianchi, alle braccia e alle gambe. La maschera da toro, identica nella composizione, si distingue per essere completamente nera, con alcuni nastri rossi sul cappello. Le maschere portano un campanaccio e si differenziano, oltre che per i colori e per il vestiario, anche proprio per il campanaccio, che è di diverse dimensioni e produce suoni dissimili a seconda che si tratti di un animale o dell'altro. La mandria è guidata dal capo massaro e dai sottomassari, che hanno la mansione di controllare i movimenti all'interno del corteo, che è anticipato da una mucca con la campana più grande, la quale ha il compito di preparare la popolazione all'arrivo delle maschere. A seguire, posti alla fine del corteo, la mandria è accompagnata dai proprietari, il conte e la contessa. L'importanza delle tradizioni locali. Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, si celebra il fuoco, ma è anche il protettore del bestiame e dei campi. Per questo la manifestazione ha il potere di coinvolgere gli adulti e i più piccoli in un rito che riporta alle antiche tradizioni locali, alla cura della terra, all'importanza degli animali nell'economia agricola e di montagna. Ritornando al carnevale, il corteo si muove partendo dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese, attraversa il centro storico e arriva al punto finale, Piazza Garibaldi, dove il capo massaro consegna la mandria al conte. Il tutto viene ripetuto la domenica prima del mercoledì delle ceneri, con l'aggiunta di altri due personaggi alla manifestazione, Quaremma e Fantoccio di Carnevale. Il carnevale termina con Quaremma che piange la morte di Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato, a simboleggiare il passaggio dal periodo carnevalesco al lungo periodo di Quaresima.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Buone Notizie, allegato del Corriere della Sera. Un trilione di alberi, il pianeta di Mr. Tree. È l'obiettivo del World Economic Forum, di cui è consulente Tristan Leconte, il manager del metodo Insetting. Consiste nel compensare l'impatto ambientale delle produzioni finanziando la riforestazione del mondo. Di Sara Gandolfi. Tristan Leconte non è un ambientalista qualunque. Lui si definisce un imprenditore sociale. In Thailandia, dove vive, lo chiamano Tree perché non riescono a pronunciare il suo nome. In fondo non sbagliano. La sua società, Pure Project, Negli ultimi 12 anni ha piantato 17 milioni e mezzo di alberi nel mondo. Sviluppa progetti di rigenerazione e conservazione dell'ecosistema con le comunità locali e supporta le aziende nella Corporate Climate Action utilizzando l'approccio insetting, che consiste nel compensare all'interno della catena del valore gli impatti della propria attività produttiva. LeConte è anche membro del comitato consultivo di One Trillion Trees, la campagna del World Economic Forum per coltivare, ripristinare e conservare un trilione di alberi. La domanda quindi è d'obbligo. Di quanti alberi ha bisogno il pianeta per bilanciare il danno fatto dall'uomo alla natura? Uno studio dell'Università ETH di Zurigo stima che possiamo piantare 1.200.000 milioni di alberi sulla Terra. C'è una lunga strada da percorrere ancora, anche perché ogni giorno vengono tagliati 10 milioni di alberi. Ciò che la mia società ha piantato, dunque, equivale ad appena 2 giorni di deforestazione, risponde l'imprenditore francese senza cedere alla tentazione di arrendersi. Ho un figlio di 10 anni e sono molto preoccupato per il suo futuro, ma non voglio raccontargli una storia deprimente. Voglio che abbia la capacità di sperare che un giorno saremo capaci di rigenerare il pianeta. Se ti fai vincere dalla negatività, non ti impegni più. LeConte è convinto che l'ecologia renda felici. Lui assicura di esserlo da quando, a metà anni 90, ha fondato Alter Eco, marchio del commercio equo e solidale. A quei tempi era considerato un settore per hippies, ora questi temi sono diventati mainstream, addirittura di moda. È abbastanza? No, ma bisogna cominciare da qualche parte. LeConte, tutt'altro che hippie, ha tirato dritto con l'idea che poteva contribuire a migliorare il pianeta senza rinunciare al profitto. E così si è lanciato in una serie di progetti socioambientali che nel 2008 sono sfociati in Pure Project, impresa sociale specializzata in consulenza sulla sostenibilità, valutazioni dell'impronta di carbonio, parametro per stimare le emissioni di gas serra, e compensazione di CO2 attraverso progetti internazionali di forestazione e tutela ambientale. In collaborazione con decine di cooperative di commercio equo e solidale, oggi lavora in tutto il mondo, Italia compresa, con i piccoli agricoltori, per sviluppare progetti agroforestali che vengono successivamente venduti come crediti di carbonio, creando entrate aggiuntive per le comunità locali e combattendo il cambiamento climatico. Nel 2010 la rivista Time lo ha inserito nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del mondo, definendolo un visionario, pioniere del business etico. Nel frattempo è diventato anche protagonista di docufilm che raccontano le sfide più complesse della produzione sostenibile, come la serie Another World, in programmazione dal 31 maggio sulla F, Sky 135. Piantare un albero non basta, avverte. Un'azienda deve prima valutare la propria impronta di carbonio e cercare di migliorarla attraverso la Science Based Target Initiative, meccanismo che calcola quanto e come ridurre le emissioni di gas serra per essere in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. È il fondamento di una corporate climate action efficace. Quando le aziende non possono raggiungere le riduzioni richieste, ad esempio perché sono in forte crescita, È giusto che bilancino la propria impronta di carbonio piantando alberi, che sono l'unico strumento efficace per la cattura e il sequestro della CO2. Senza contare che l'albero genera molti altri benefici. È la forma vivente più generosa sul pianeta. Pulisce aria e acqua, sequestra la CO2 e per molte culture è un simbolo sacro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. I giganti di Fallistro. Storia e cultura in una riserva di natura. A cura della redazione. Vista da vicino, la Calabria non è come te l'aspetti. Quando si sale da Cosenza e ci si addentra nella Sila Grande, su per i tornanti fino all'altipiano più grande d'Europa, con i laghetti blu e le distese di pini, sembra il Canada o la Svizzera. Passi perfino davanti all'hotel Edelweiss, mangi i funghi porcini e c'è un parco nazionale che arriva quasi a 2000 metri, che è un vanto dell'Italia nel mondo. Nel Parco Nazionale c'è una riserva affidata al FAI dal 2016, i giganti di Fallistro, 5 ettari di paesaggio autentico della Sila, che viene dal latino silva, che significa bosco. La riserva, infatti, è un bosco che custodisce 58 pini larici, alcuni di oltre 350 anni, alti fino a 45 metri, ed ecco perché si chiamano i giganti. È una riserva biogenetica dove si proteggono specie autoctone a rischio di estinzione, come i giganteschi pini. È un residuo del paesaggio autentico della Sila che è sopravvissuto al disboscamento. Si disbosca da secoli qui per lasciare spazio a campi e pascoli, ma nel 1987 a minacciare la riserva era anche una pista da sci o da motocross. Ma immergiamoci nella riserva. Lungo i sentieri ci si sente in un safari, in una specie di parco preistorico dove i tronchi caduti sembrano dinosauri e la natura appare sproporzionata, gigantesca appunto. Sorprende dalle vertigini, risuona di frusci, strepitii. Il bosco respira, vive e pare perfino che due alberi si abbraccino. Ci si sente un po' estranei, alieni in questa natura selvaggia. Il punto è che, visto da vicino, il bosco non è affatto selvaggio. È residuo di un paesaggio autentico, sì, ma non di un paesaggio naturale, ma di un paesaggio culturale. Questo bosco, infatti, l'hanno piantato circa 400 anni fa i baroni Mollo. Serviva a proteggere il loro casino dai venti gelidi dell'inverno e a riparare le greggi. Coltivare il bosco, inoltre, dava un'ottima rendita. Diceva già Cicerone che un bosco è meglio di una vigna, basso investimento e rendimento sicuro. I romani furono i primi a sfruttare intensivamente i boschi della Sila. Sottomesse le popolazioni locali, fecero della Sila Grande un pezzo di ager publicus, territorio di proprietà dello Stato, che aveva uso esclusivo di questo patrimonio di risorse naturali. Ma quali risorse? Innanzitutto il legname. Alti fusti come questi sono merce rara da millenni. Veniva dalla Sila, per esempio, l'albero maestro della nave più grande dell'antichità, progettata da Archimede per Gerone II, tirano di Siracusa nel 240 a.C. Ma erano tronchi della Sila anche le capriate di 33 metri della Basilica di San Pietro a Roma o le travi del tetto della Reggia di Caserta nel 700. E forse anche qualche grattacielo di New York ha avuto uno scheletro dei tronchi della Sila, scelti come uno dei pegni da pagare agli alleati per la liberazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un secondo prodotto di questi boschi, su cui i romani avevano fondato un monopolio assai fruttuoso: la pece. I boscaioli silani specializzati usavano incidere profonde e geometriche ferite nelle cortecce, che trasudavano a primavera una resina pingue e odorosa dai mille usi. Scaldata in recipienti di rame e distillata, era servita per imbalsamare le mummie egizie, per pozioni medicamentose contro l'artrite o i morsi dei cani e anche per la cosmesi, ad esempio per la depilazione. Ma soprattutto, pezzi di legno intrisi di questa resina, bruciati al fuoco, producevano la pece nera, che mescolata con l'aceto era fondamentale per impermeabilizzare gli scafi delle navi, per saldare le tubature, per sigillare le botti e le anfore da vino. Appiccicare, del resto, ma anche impicciarsi o spiccicare, sono parole che derivano dal potere elegante della pece. Lo stampo Pix Bruzia, ritrovato sulle anfore a Roma o a Pompei, era il marchio del monopolio romano della pece silana, che poi divenne monopolio regio nel Medioevo. C'è infine un terzo prodotto di questo bosco, oltre al legno e alla pece, che lascia inconfondibili tracce proprio sui giganti di Fallistro. La teda, che in latino significa fiaccola. La resina che impregnava l'anima viva dei tronchi era materiale infiammabile che faceva delle schegge di legno vere e proprie fiaccole e con cui si illuminavano le case. In dialetto, accendere il fuoco si dice appicciare, che viene da pece. Questi tronchi, scavati fino al midollo, che oggi sembrano capanne per gli gnomi dei boschi, hanno dato teda, fiaccole, per secoli. Ecco allora che, visto da vicino, questo bosco svela sorprendenti tracce dell'uomo e più che un safari nella natura ci si accorge di fare un viaggio nella storia. La storia dei boschi della Sila è anche la storia di un'impresa umana e questo bosco adesso, più che natura selvaggia, ci appare produttivo, quasi un'industria. Sembra un paradosso, ma è il bello del paesaggio italiano. La natura e la cultura in Italia, anche in un parco naturale, sono inscindibili.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Tratto dalla rivista online tuodiritto.it. USA. Ecco alcune leggi assurde, tutte da ridere. In Italia alcune leggi e altrettante sentenze possono definirsi assurde. Non a caso abbiamo dedicato un settore ad hoc del nostro sito all'argomento sentenze assurde, che raccoglie moltissime pronunce a dir poco esilaranti. Ma anche gli Stati Uniti non scherzano in materia di legge, sono la patria delle stranezze e dei controsensi. Di seguito potrete leggere una divertente raccolta di normative che sono attualmente in vigore. Alaska. È legale sparare a un orso, ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto. California. È vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani. North Dakota. È illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia bresel che birra. Oklahoma. È illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale e il sesso orale tra marito e moglie punibile con un anno di carcere e una multa da $2,500. Nevada. Non ti è permesso acquistare bevande per più di 3 persone alla volta. Wisconsin. Sentite questa. È illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di Stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi. Texas. Se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buona sapersi. North Carolina. Appassionato di bingo? Perfetto, ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore. South Carolina. Qui è possibile giocare a bingo per tutto il tempo che desideri, ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper. Hawaii. Non è possibile inserire monete nelle orecchie. Utah. Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza. Massachusetts. È proibito russare, a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere. Maine. Non si può tenere le luci di Natale accese, passato il 14 gennaio. È permesso solo se sono appese al caminetto. Alla fine, tutto il mondo è paese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Così l'uomo inventò la parola. Non c'è gruppo umano che non abbia una lingua. Perché? Le teorie sono molte, ma la scienza sta ricostruendo tutte le tappe del linguaggio. Di Raffaella Procenzano. Per intendersi, non occorre parlare. Pantomime e gesti in molte situazioni potrebbero essere sufficienti. Eppure, la nostra è l'unica specie ad aver inventato la lingua, e non esiste gruppo umano che non ne abbia una. Gli scienziati si chiedono da tempo il perché. In effetti, esistono varie teorie su quando sia emerso il linguaggio, su quali mutamenti ambientali e anatomici siano stati necessari prima di cominciare a parlare, se l'invenzione della parola sia dovuta a un meccanismo cognitivo specifico o preso in prestito da altre abilità. Insomma, gli interrogativi sono tanti, ma la ricerca sta ormai ricostruendo le tappe di quello che è probabilmente il passaggio più importante della nostra storia evolutiva. Com'è successo? Una cosa è certa: perché una lingua si sviluppi, sono necessari due presupposti. Quello biologico, deve essere possibile parlare, e quello sociale, deve essere utile farlo. Uno scimpanzé non impara a parlare nemmeno se viene cresciuto dagli uomini, ma neanche un bambino impara se nei primi anni di vita non viene in contatto con una lingua. L'evoluzione biologica e quella sociale della specie umana sono dunque entrambe fondamentali per il linguaggio, e ciò significa che anche in passato devono per forza essere andate di pari passo. Il problema è come ciò sia avvenuto. Oggi si ritiene che questa trasformazione abbia avuto origine dai gesti, che insieme ai vocalizzi hanno reso possibile la creazione delle prime pantomime, che si sono infine evolute in una lingua, spiega Francesco Ferretti, docente di filosofia del linguaggio all'Università Roma III, autore di diversi saggi sull'argomento. Di sicuro i gesti sono strettamente interconnessi alle parole. Visto che li usiamo istintivamente, perfino le persone cieche dalla nascita parlano con altri ciechi e quindi ben sapendo che non possono vederli. Un altro indizio, nei mancini le aree linguistiche si trovano nell'emisfero opposto, destro anziché sinistro. Ciò ha portato molti studiosi a ritenere che la crescita dell'abilità manuale abbia condotto anche alla specializzazione delle aree linguistiche del cervello. Man mano che l'uomo imparava a usare bene la mano dominante, cominciava anche a elaborare una lingua nell'emisfero che comanda quella mano. L'emisfero sinistro, infatti, invia gli impulsi motori alla metà destra del corpo. Potrebbe allora essere andata così. All'inizio i nostri antenati comunicavano con le espressioni facciali e con le vocalizzazioni rafforzate dai gesti, mentre le mani cominciavano a diventare abili anche nella scheggiatura della pietra. E poiché, associando uno stesso suono a un gesto diverso, si ottengono significati differenti, il primo rudimentale vocabolario potrebbe essere nato così. Poi, col tempo e l'affinarsi della parola, i gesti avrebbero perso importanza. Quando abbiamo cominciato? Lo studioso Marcus Perlman dell'Università di Birmingham, Regno Unito, ha voluto verificare se davvero le vocalizzazioni da sole possono evolvere in modo da esprimere concetti e comunicarli agli altri. Ha ideato una sorta di gioco dei mimi vocale, nel quale i concorrenti dovevano inventare suoni capaci di comunicare oggetti, per esempio coltello, azioni ma anche concetti come uno o tanti. Beh, la cosa sorprendente è che alcuni ci riuscivano. I vocalizzi venivano fatti ascoltare a gruppi di individui presi a caso e spesso erano compresi anche da persone di culture diverse che parlavano altre lingue. E se gli individui che inventavano suoni venivano fatti interagire tra loro, in breve tempo i vocalizzi si affinavano fino a creare delle rudimentali parole. La cosa più probabile, dunque, è che il linguaggio sia emerso da entrambi i metodi comunicativi, gesti e suoni. Per esempio, il gesto di tagliare abbinato al sibilo che fa il coltello. Risultati confermati anche da simulazioni al computer ideate dallo studioso belga Bert e Boer. Hanno dimostrato che basta avere un gruppo di persone in grado di emettere suoni e che desiderino comunicare tra loro perché in tempi non lunghissimi, qualche generazione, i membri del gruppo imparino a usare in modo non ambiguo prima le vocali e poi le consonanti insieme alle vocali, fino alla nascita di parole vere e proprie. Se i primissimi uomini hanno cominciato a spiegarsi a gesti, per esempio per insegnare a qualcuno a scalfire una pietra per farla diventare tagliente o per cuocere il cibo, il cervello potrebbe essere diventato man mano più specializzato, poiché gli individui più capaci di fare i mimi avevano più possibilità di riprodursi. Solo più tardi la parola avrebbe preso il sopravvento. Tutto questo processo potrebbe essere cominciato intorno ai 2 milioni di anni fa ed essersi concluso poco prima che i nostri antenati diretti uscissero dall'Africa, ovvero intorno a 300.000 anni fa. Sostiene Morten Christianens, psicolinguista alla Cornell University e autore del saggio Il gioco del linguaggio. Gli studiosi ritengono infatti che quando la nostra specie si è frammentata in tutti i gruppi etnici esistenti oggi, già parlasse in maniera molto simile alla nostra, altrimenti le lingue attuali non avrebbero nella loro struttura così tanti tratti in comune. Per i linguisti, infatti, anche se gli idiomi parlati nel mondo sono molto diversi, l'architettura delle varie lingue non è poi così differente. Perché parliamo? Poi, con il tempo, le parole più usate si sono standardizzate e semplificate in modo che per tutti fosse facile utilizzarle. All'inizio, ovviamente, non esisteva una vera e propria grammatica e stava a chi parlare organizzare le parole esistenti in modo da farsi capire. Del resto, anche gli scimpanzé sono in grado di combinare i simboli che vengono loro insegnati. Secondo le teorie più recenti, una protolingua fatta di suoni e semplici pantomime era probabilmente già parlata 1 milione di anni fa, mentre la costruzione di una grammatica che permette di capire e far capire chi ha fatto cosa e quando, con chi e in che ordine, si stima si sia sviluppata molto più tardi, circa 500.000 di anni fa. E la sequenza soggetto-verbo-complemento diffusa in quasi tutte le lingue potrebbe essere nata spontaneamente dal modo di costruire pantomime per spiegare qualcosa. Infine, i linguisti ritengono che le prime parole non legate a oggetti a essere comparse potrebbero essere state termini in uso comune, come ieri, laggiù, non, forse. Ma torniamo alle origini. Per arrivare a questo punto sono stati necessari alcuni prerequisiti che i nostri parenti più prossimi, le grandi scimmie, non hanno, o hanno solo in parte, e che è il vero motivo per cui soltanto l'uomo ha sviluppato un linguaggio così complesso. Per esempio, istinti sociali, come la cosiddetta joint attention, ovvero la capacità, durante un'interazione con un altro individuo, di guardare entrambi nella stessa direzione e capirsi. Una facoltà che serve a collaborare. Se qualcuno deve sollevare un grosso scatolone e un'altra persona è presente e vede lo scatolone, probabilmente aiuterà a sollevarlo, senza che sia stata scambiata una sola parola. La joint attention è fondamentale per collaborare, ma anche per inventare storie da comunicare. Ancora più importanti sono le altre tre abilità che nel cervello umano sono molto sviluppate e che dovevano già esserlo nei nostri antenati. Le capacità di viaggiare mentalmente nel tempo e nello spazio, insieme a quella di leggere quali pensieri passano nella mente altrui, aggiunge Ferretti. Queste facoltà permettono di comprendere che cosa si sta dicendo e soprattutto il perché lo si dice. Non solo, permettono di costruire un discorso e mantenerne il filo. Quando parliamo, infatti, non comunichiamo solo il contenuto letterale. In realtà, trasmettiamo indizi su cosa vogliamo davvero dire, aiutandoci con il tono, la postura, il contesto in cui poniamo una frase. Ogni volta che parliamo, corriamo su e giù nel tempo, anticipiamo mentalmente quello che l'altro sta per dire e contemporaneamente controlliamo che sia coerente con ciò che è appena stato detto, fa notare Ferretti. Il fine ultimo. Sul vero scopo del linguaggio umano restano comunque aperti molti interrogativi. Come mai chi parla e dà quindi informazioni spesso non riceve nulla in cambio? Allora perché lo fa? Lo scienziato francese Jean-Louis de Sales pensa che la lingua si sia evoluta soprattutto per raccontare storie. Chi era più abile conquistava più compagni o compagne e si riproduceva di più. La pensa così anche lo psicologo evoluzionista statunitense Geoffrey Miller. Ritiene che siamo diventati così abili nel linguaggio per dare sfoggio della nostra intelligenza, in modo da trovare un partner. Parliamo per poter corteggiare, quindi. Anche il celebre antropologo Robbins Burling faceva notare che in fondo, per cacciare e per vivere in generale, potevano bastare lingue molto più rudimentali di quelle che abbiamo. Se il nostro modo di comunicare è così complicato, sosteneva Burling, è perché gli oratori migliori ottengono uno status sociale più alto. Accade anche oggi in alcune società tribali, come quella degli Yanomami. Insomma, come dice Miller, il linguaggio ha messo le menti in piazza. E qui la scelta sessuale ha potuto analizzarle con chiarezza per la prima volta nella storia dell'evoluzione. Con una sfumatura in più, in realtà, buona parte della comunità scientifica ipotizza che il fine ultimo della comunicazione umana sia la persuasione. Non si comunica

Mini. Imparare a parlare ci viene naturale. Lo facciamo in breve tempo e senza sforzo apparente. E ciò ha a lungo fatto pensare che le strutture della grammatica siano scritte nel cervello. Non è così. Ma i bambini molto piccoli hanno già straordinarie capacità linguistiche. Le ricerche hanno dimostrato che il neonato già alla nascita distingue la lingua da altri suoni e le presta più attenzione rispetto ad altri stimoli acustici. E sa qual è la sua lingua madre. La riconosce fin dai primi giorni di vita, poiché l'ha ascoltata già nel pancione, anche quando a parlarla non è la mamma. All'età di 6 mesi, ha scoperto Patricia Kuhl dell'Università di Washington, può distinguere i suoni di tutte le lingue del mondo, un'impresa notevole dato che sono stati censiti circa 600 suoni consonantici e 200 suoni vocalici. Ma quando i bambini hanno 1 anno, cominciano ad ascoltare soprattutto i suoni che sono importanti nella loro lingua madre, di solito 40, e trascurano gli altri. A 6 mesi, inoltre, comincia l'allazione, che è l'esercizio a produrre suoni, e i neonati lo fanno con la stessa intonazione della lingua madre. I piccoli francesi allungano le sillabe finali quando balbettano, mentre i piccoli inglesi non lo fanno. Anche i bambini sordi lallano, ma non potendo ascoltarsi, dopo un po' smettono. Se però i genitori parlano loro con una lingua segnica, i neonati lallano a segni, ovvero si esercitano a produrre parole con le dita. Inoltre, tutti i bambini, udenti e non, immagazzinano velocemente migliaia di vocaboli per utilizzarli quasi subito, finché tra i 14 mesi e i 3 anni arrivano a formulare frasi corrette dal punto di vista grammaticale. Come nasce una lingua? Non è una domanda ipotetica. Il processo è infatti stato osservato dal vivo molte volte, soprattutto studiando i cosiddetti pidgin, linguaggi inventati dal nulla, che si formano quando diverse persone senza una lingua comune sono costrette a convivere per un periodo. I pidgin mancano di alcune possibilità espressive, ma se le persone restano insieme abbastanza a lungo da riprodursi, i figli imparano il pidgin come lingua madre e nel giro di poche generazioni la struttura del pidgin diventa simile a quella delle lingue esistenti. Un esempio? Nel 1977 a Managua, Nicaragua, fu aperta una scuola per sordi per insegnare ai bambini lo spagnolo, senza grandi risultati però. I bambini hanno invece sviluppato spontaneamente una lingua segnica che in pochi anni ha acquisito le stesse caratteristiche di una lingua vera e propria. Man mano che i cicli scolastici passavano e i più grandi la insegnavano ai più piccoli appena arrivate. Perché noi parliamo e le scimmie no? Differenze nella testa. Tra le grandi scimmie, solo l'uomo articola bene i suoni e può quindi parlare. Questa capacità dipende dal suo cervello molto più che dalla conformazione della gola. Gli scimpanzé e i bonobo non possono parlare, non tanto a causa della loro anatomia, che è differente dalla nostra, ma non abbastanza. Il vero divario è nel cervello. Quasi tutte le strutture cerebrali in cui viene elaborato il linguaggio, sia la produzione sia la comprensione, si trovano nell'emisfero sinistro. È lì che ci sono sia l'area di Broca, che ci permette di articolare i suoni, sia l'area di Wernicke, che ce li fa decifrare. Secondo gli ultimi studi, anche le grandi scimmie e molti altri primati hanno aree corticali corrispondenti a quelle dedicate al linguaggio nel cervello umano. E queste aree sono lateralizzate, vale a dire presente in un solo emisfero, proprio come quelle umane. Ma c'è una zona del cervello dell'uomo che è assolutamente unica, è il cosiddetto planum temporale, che è una parte dell'area di Wernicke, la zona del cervello in cui viene compreso il linguaggio, sia orale che scritto. Quest'area è presente anche nelle scimmie, ma nell'uomo ha una struttura morfologica unica a livello microscopico, con dendriti, le ramificazioni dei neuroni,

0: grandi della norma e meno numerosi rispetto ad altre zone. E nella gola. Ovviamente esistono anche differenze anatomiche nella gola. Come noi, i nostri parenti più prossimi emettono suoni spingendo l'aria dei polmoni nella laringe e da lì nella faringe e nel cavo orale. Le scimmie però hanno il cavo orale molto più lungo della laringe, mentre noi le abbiamo più o meno delle stesse dimensioni. A lungo si è pensato che ciò fosse determinante per la parola, ma non è così. I bimbi di 6 mesi lallano nonostante a quella età il rapporto tra grandezza del cavo orale e faringe sia più o meno lo stesso degli scimpanzé. Del resto, le scimmie sono capaci di produrre le vocali, anche se con le consonanti fanno fatica, poiché richiedono un buon controllo della respirazione e tempismo nei movimenti di lingua, labbra e mandibola. Controllo dato dal fascio di neuroni che connette il cervello agli organi della fonazione e che nella nostra specie è più grande. Inoltre, un recente studio condotto da alcuni ricercatori giapponesi ha dimostrato che l'uomo è l'unico primate privo delle pliche muscolari che si trovano proprio sopra le corde vocali.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il petalo giallo di Boris Paor, editore Zandonai 2007, letto da Alberto Volpin. Igor Sevek è un maturo scrittore sloveno che ha conosciuto i campi di concentramento nazisti. Un giorno riceve una lettera da una sconosciuta che allude a un'esperienza molto simile alla sua, quella di un male assoluto e inspiegabile. Quando Igor, credendola un'ex deportata, si deciderà a incontrarla a Parigi, avrà la sorpresa di scoprirla giovane e graziosa, con il volto e la voce attraversati da misteriose ombre.
3: Tutto ebbe inizio con la lettera che lei gli scrisse dopo aver letto il suo articolo in una rivista. Al ritorno dalla biblioteca, nella sua stanza, si era sentita soddisfatta. Ora però, alla fine della giornata, si domandava che cosa avrebbe pensato quell'uomo della sua convinzione, cioè che il destino di un individuo può essere paragonato all'atmosfera del lager, quella stessa descritta nelle 15 pagine dell'articolo. Era stata in dubbio se spedirgli o no la lettera. Comunque, buonanotte, vecchio signore. Ecco, la missiva, piuttosto insolita, di una sconosciuta di nome Lucy, probabilmente già avanti negli anni, pensò, altrimenti il tono con cui gli si era rivolta sarebbe stato alquanto curioso. Così, invece, aveva il valore di un atto di solidarietà, come a dire, noi di una certa età ne abbiamo passate tante nella vita. Che farne della lettera, si chiese. Fu un bel gesto da parte della sconosciuta, ma lui certo non era in grado di darle dei consigli. Era anziano, indubbiamente. La sua data di nascita era riportata nella rivista. Ma talvolta quel che indicano le cifre non corrisponde al vero. Un uomo può ben essere vitale nonostante l'età. Che la lettera resti lì, a maturare, si disse. In un'altra occasione la ringrazierò con una cartolina. Così aveva deciso il 65enne Igor Zengen, autore di un resoconto della sua esperienza in un campo di sterminio nei Vosgi, di cui l'amico di un amico aveva pubblicato alcune pagine in una rivista francese. Mise quindi la lettera tra la corrispondenza, a cui avrebbe risposto una volta terminato il saggio al quale stava lavorando. Aveva tratto spunto da un convegno sul Manzoni, che si era concluso all'insegna di una vivace polemica tra i critici di sinistra e gli amministratori di ispirazione cattolica. Vi aveva partecipato in veste di intellettuale sloveno e, fra le tante, una era stata la conferenza che aveva destato particolare il suo interesse, perché riguardava l'assunto manzoniano, secondo il quale il romanzo non è soltanto frutto di un'invenzione poetica, ma deve al contempo prendere spunto dalla realtà. Era una tesi, questa, che lui aveva sempre sostenuto a proposito della letteratura slovena moderna, poco avvincente, proprio per la mancanza di un legame con le concrete vicende storiche. Ma ancora più importante gli era parsa un'altra osservazione del conferenziere, che aveva fatto notare come nei Persiani e Schilo, per esortare i suoi connazionali alla rivolta, non descriva la vittoria dei greci, bensì la situazione in cui vengono a trovarsi i vinti dopo la sconfitta. Fu spinto così a pensare alla storia del suo paese e alle opere letterarie che narrano il destino degli sloveni di Trieste in epoca fascista, il genocidio culturale da essi subito. Certo, tali scritti raccontano poi della fine della guerra, della vittoria del 1945, Quindi non è lecito un confronto diretto tra il tragediografo greco, che aveva incoraggiato la sua gente per negazionem. I testi sloveni rappresentano sì il male sofferto, ma per testimoniare crimini ignoti oppure occultati. E ciò è giusto, è necessario. Manca però la rappresentazione della rivolta, e questo sarà compito futuro. Quando ebbe terminato il saggio, scrisse a Lucy Hutt che era d'accordo con lei riguardo alla possibilità di provare un senso di reclusione e di impotenza anche al di fuori del recinto di filo spinato. Nella sua lettera di risposta, lei accennò al fatto che i Vosgi avevano avuto un ruolo decisivo nella sua giovinezza. Era dunque un'ex deportata? Si domandò turbato, perché sapeva quanto fosse complesso l'eventuale incontro fra persone che avevano vissuto esperienze simili. Inoltre, i suoi giorni erano consacrati a lavorare in un solitario raccoglimento che solo all'amore riconosceva il diritto di interrompere. Sì, l'amore poteva, ma unicamente per accompagnare la sua solitudine, per arricchirla, quale fonte di sensibilità e di entusiasmo. Bene, non appena avesse avuto l'occasione di recarsi sulle rive del Senna, si sarebbe fatto vivo. Lo incuriosiva quella donna insolita che a conclusione della lettera domandava: chissà se un giorno faremo conoscenza oppure ciò è già accaduto. Si tratta senza dubbio di un legame con il comune passato, si disse. È probabile che molti, desiderando trovarsi in una determinata città, immaginino di incontrarvi una persona cara, di visitare un'importante istituzione, di fermarsi sopra un ponte e osservare il fiume. Lui non poteva certo negare che, pensando a Parigi, si vedeva sul Port de l'Anchevêché, dietro il presbiterio tutto merletti di Notre-Dame. Tuttavia, doveva ammettere che di solito la prima immagine ad affiorare vivida in lui era Place Saint-Michel, con l'edificio della libreria su più piani. All'ultimo piano, anzi, nella mansarda, c'era il settore dei libri tascabili, dei tradizionali livre de poche, che ne ricoprono le due pareti principali, sino alle altre edizioni economiche sui banchi a disposizione dei visitatori. Ogni qualvolta si trovava là in alto, al di sopra della piazza, veniva pervaso da una sensazione di familiarità e al tempo stesso di religioso rispetto. Si muoveva con piena soddisfazione in quello spazio sotto il tetto, progettato con tanta originalità dall'ingegno parigino. La veneranda età dell'edificio era stata rispettata e le moderne scale mobili si aggiungevano alle scale di legno per le uscite laterali. Insomma, era un esempio di come lo spirito umano possa creare e innovare, restando cosciente della sua modestia. E così, quando giungeva lassù, stretto fra gli scaffali, non sapeva neppure se avrebbe comperato qualcosa. Non sentiva la necessità di acquistare un volume preciso, ma si rendeva conto di appagare, con la sua presenza, una sorta di nostalgia. Oh, naturalmente si fermava, esaminava i titoli e i nomi degli autori. Prendeva in mano un solo libro dopo l'altro e assaporava qua e là alcuni paragrafi. Ma era sempre presente in lui la consapevolezza che il suo pensiero vagava altrove. Sebbene le nuove edizioni di Camus, a lui molto caro, di Vercot, della Duras, riuscissero comunque a risvegliare il suo interesse. Era altrove e se ne rammaricava, perché tra una cosa e l'altra avrebbe trascorso un'ora a rovistare nei libri, a ispezionarli, per andarsene poi con la cartella vuota. E tuttavia sapeva bene che non stava perdendo tempo. Rendeva invece omaggio silenziosamente alla testimonianza della parola, a cui lui stesso dava il suo contributo, sia pure in minima parte. Si sentiva come un ospite che viaggia in incognito e si accontenta di leggere i titoli esposti, di poter sfiorare le bianche copertine e, quando passa davanti alla cassiera, prova la sensazione di aver partecipato, ancora una volta, a una cerimonia intima. Basta che ritorni aprile, si disse, e rinverdiscano le chiome degli alberi sopra le bancarelle di libri sul lungo Senna. Allora ci vado. E pensò alla soddisfazione di presentarsi ai redattori della rivista e di acquistarne altre copie, oltre a quella ricevuta in omaggio. Il pendio terrazzato che sovrastava la spiaggia di Duino era già in fiore. Il mare annunciava la primavera. Era la natura stessa a invitarlo a una metamorfosi. Quando aprì le fumature, si mise in viaggio. Una sera, nel suo albergo a Parigi, pensando che il pomeriggio seguente sarebbe stato libero, cercò il numero della sconosciuta che il destino aveva legato ai Vosgi. Gli rispose la segreteria telefonica, alla quale comunicò la sua disponibilità per l'indomani. Trascorsi solo pochi minuti, lo chiamò lei stessa. Si scusò, era appena tornata da un seminario, disse. La sua voce non faceva pensare a una persona anziana, piuttosto a una studentessa, sebbene avesse un tono cupo, quasi sconfortato. Le propose Saint-Germain-des-Prés, come se si trattasse dell'incontro con una scrittrice. Le andava bene il caffè Le Démago? Quale segno di riconoscimento sarebbe bastato il suo berretto, perché gli uomini di Parigi non portano cappelli, neanche d'inverno. Bene, lei avrebbe avuto in mano una copia della rivista. Si incontrarono sul marciapiede, quando lui uscì dal caffè, dove non aveva trovato neppure un tavolo libero. Si diressero allora verso Rue Jacob. Erano imbarazzati e quindi troppo loquaci. Lucie, infatti, lungi dall'essere anziana signora, era una giovane bruna di capelli, minuta e graziosa. 30 anni, si disse, mentre le camminava accanto, cercando un legame tra le sfumature d'ombra sul suo viso e il tono cupo delle sue parole sul nastro della segreteria telefonica. Avvertiva una comunanza, ma non riusciva a spiegarsi, ma che dava l'impressione di un'insolita affinità interiore. Trovarono un separé vuoto in fondo a una modesta brasserie e così, come avevano accettato solidali quel luogo stretto e senza pretese, iniziarono con semplicità un vivace dialogo. Lucie alluse all'esperienza di un male paragonabile a quello del campo di sterminio. Lui assentì. Tuttavia aggiunse che l'eliminazione organizzata dei lager era, nella sua specificità, un evento unico. Lucie fece un cenno di diniego. «È sempre possibile che qualcuno metta in atto un suo ingegnoso progetto», disse. «Quindi nel suo caso, i Vosgi non possono essere considerati sede di morte», replicò lui. «Ma la morte era comunque presente», sottolineò Lucie. «Il nostro piccolo villaggio, abitato da montanari ostinati, fu un osso duro per le truppe tedesche. Perciò fu bruciato da un battaglione di SS, che radunarono gli uomini nella piazza del paese per spedirli verso destinazione ignota. Per fortuna la vecchia casa dei miei avi resistette alle fiamme. Quindi dopo la guerra, ero una ragazzina, ho potuto riflettere, curiosando nel solaio, sul destino di quegli uomini degni di rispetto. Ecco, quella casa in mezzo alle sorgenti di acqua montana è l'unico punto luminoso della mia giovinezza. Ma purtroppo anche quel periodo è stato ingottito dall'oscurità degli avvenimenti successivi. La sinistra figura di mio nonno, l'accanimento di mio padre, tutto si trasforma vorticosamente in un solo fascio di abiezione. Igor Sevkin la osservava, cercando di leggere in quegli occhi castano verdi il vero significato delle sue parole, ma con la consapevolezza di sentirsi ormai attratto dal suo sorriso un po' stanco e dalla indecifrabilità della confessione. «Siamo tutti preda di forti angosce», le disse. «Mentre mi preparavo a partire, per esempio, sono stato più volte assalito dal pensiero che sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato che me lo avrebbe impedito. Eppure è trascorso mezzo secolo dall'estate in cui il terrore fascista ha insinuato nell'intimo del ragazzino che ero una paura che, per quanto latente, continua a tormentarmi. Ma un'altra paura ancora più terribile si è poi aggiunta, vero?» Avrebbe voluto posare la mano sulla sua, ma ebbe timore di essere troppo precipitoso, sebbene al tempo stesso sentisse che doveva avvicinarla, creare un'atmosfera di maggiore fiducia. «Lei ha parlato di suo padre e di suo nonno», disse. «Io invece mi sono sempre chiesto, con imbarazzo, che avrei dovuto in qualche modo consolare mia madre. Lei infatti condannava i miei principi che erano, anzi lo sono tuttora, anche se lei ormai non c'è più, così in contrasto con i suoi. Ho sempre cercato un accordo tra il sentimento e l'intimità fisica, cosa che era agli antipodi della sua fede religiosa». Lucie sorrise, ma subito affermò con decisione: «Sua madre le voleva bene, naturalmente. non le riconosceva la libertà di decidere da solo. Già, per lei voler bene significava dover salvare il figlio da ciò che, secondo le sue convinzioni, lo portava alla dannazione. La sua fede non le offriva alternative, disse Lucy in tono di riprovazione. Quindi, come se fosse assorta in una riflessione tutta sua, continuò: Anch'io avrei qualcosa da dire su mia madre, ma non è semplice. Il legame con quell'ambiente torbido, le sue angosce e le mie. Sono fuggita, ho lottato per affermarmi, ma quelle ferite lontane hanno condizionato le mie decisioni successive. Il mio lavoro, sono psicologa, il matrimonio e subito dopo il divorzio, la mia vita ribelle insieme con mia figlia. Certo, dall'esterno tutto sembra tornare lentamente alla normalità, ma il mondo interiore dispone di un altro spazio, quello del sogno, e lì può espandersi. Spesso in modo strano, almeno all'apparenza. Come per esempio, in un sogno, quando cadi in un gorgo e non ce la fai a uscirne, chiami aiuto, ma neppure tua figlia può soccorrerti. Alla fine riesci a salvarti da sola. Allora scopri di e cominci a sparare agli inseguitori, continuando a salire in alto finché non raggiungi la vetta. Là regna il silenzio, e c'è un vecchio con la barba che si avvicina senza dire nulla. Il suo sguardo è dolce e benevolo. Un'angoscia disperata e una quiete inattesa. Come vede, tanto da restarne un po' disorientati, in uno stato d'animo inconsolabile. Lui continuava ad ascoltarla, seguendo le ombre che le parole disegnavano sul suo viso. Intuiva che quella confidenza non le era abituale e comprese di trovarsi di fronte a un segreto di particolari dimensioni. Certo, in senso figurato, anche il suo gorgo potrebbe rappresentare lo smarrimento del deportato, disse. Lo guardò fisso negli occhi, quindi allungò il braccio e appoggiò la mano sul suo polso. Lei è una persona insolita. Allora lui sorrise. L'insolita è lei, disse. È lei a passare in maniera così insolita da giudizi precisi al mondo dei sogni. Trova puerile questa mia fiducia verso una persona con cui parlo per la prima volta? Gli chiese, mentre le ombre sul suo viso si facevano più profonde. Niente affatto. Mi sembra che questa sia un'atmosfera propizia. Dobbiamo semplicemente continuare il discorso, rispose. Si rendeva conto, con sempre maggior chiarezza, che una strana inquietudine, unita a una forte attrazione, cresceva in lui a causa delle sue reticenze. Leggendo la sua lettera, ho pensato che lei fosse una donna anziana, confessò, cercando una risposta nel suo sguardo, poiché lei taceva. Lo osservava con un'espressione del viso più scoraggiata che soddisfatta. E lui concluse che proprio la riservatezza era all'origine del suo fascino, della seduzione che esercitava su di lui. Allora lei sbirciò l'orologio. Dobbiamo salutarci, esclamò. Fu sorpreso e si chiese come mai avesse preso una decisione così repentina. L'aveva forse ferita con la sua osservazione, che in realtà voleva essere un complimento? Se si congedavano così. Che ne era del paragone fra il male al di fuori del lager e quello del deportato annunciato nelle sue lettere? Sarebbe rimasto tutto nella nebbia dell'inespresso? Tuttavia lei sorrise. Dobbiamo piegarci alla relatività del tempo, disse, per sottolineare come il tempo trascorso in sua compagnia fosse letteralmente volato. Allora si affrettarono verso il metrò, aprendosi un varco nella folla. Scesero le scale correndo, come se dovessero recarsi insieme a teatro. Gli sembrò che una nuova inquietudine prendesse entrambi e che lei si stupisse quanto lui di avanzare nella moltitudine al suo fianco. Anche una corsa come la nostra, in attesa al suo fascino, esclamò lui mentre scendevano ancora più giù. L'imprevisto è talvolta un vero prodigio. Ricordo che un giorno, durante un viaggio in Romania, mi si avvicinò un frate, uno starez, come direbbero i russi, e all'improvviso mi regalò un mazzo di fiori gialli. Non è sorprendente? Si stava chiedendo che cosa l'avesse spinta in Romania e che significato avesse avuto per lei quell'omaggio. Ma mentre si rammaricava che la sua osservazione avesse portato così lontano i suoi pensieri, passarono accanto a un giovane che vendeva dei tulipani gialli, con i gambi infilati nei fori di uno scaffale di legno. Per un attimo si allontanò da lei e si avvicinò al giovane. Ritornò dicendo: Anche questi forse sono inattesi. Lo sguardo di Lucy espresse più una domanda che un ringraziamento, e se ne liberò solo quando lei salì sul treno, che era arrivato proprio in quel momento, quasi volesse lasciare in sospeso il loro discorso. Lo osservava attraverso il vetro con i fiori in grembo, lui invece dalla banchina, e sembravano sorpresi di doversi davvero separare. Quando il treno si mosse e la sua immagine scomparve, lui si sentì come se lo stessero ingiustamente privando di un bene prezioso. Non riusciva a capire in quale momento avesse avvertito per la prima volta un legame con lei, forse quando i suoi tratti si erano leggermente velati d'ombra, o quando lei, sia pure tra un accento e un'omissione, gli aveva mostrato di confidare, fin da principio in lui, nella sua capacità di accoglierla, spingendola a sua volta a parlare di sé. Le aveva rivelato che l'accordo fra sentimento e attrazione fisica era per lui uno dei bisogni più essenziali. Già, Lucy aveva manifestato il desiderio di incontrarlo e lui ne era stato contagiato al punto che ora desiderava restarle accanto. Era davvero insensato non essersi messi d'accordo per un nuovo incontro. Anzi, si erano lasciati come chi si vede ogni giorno. Lo aveva imposto la ritrosia di lei. Rivelava in realtà un inconsapevole bisogno di vicinanza, ma quello stesso stato d'animo si era ormai impadronito anche di lui e sentiva crescere dentro di sé quella particolare forma di inquietudine che è l'impazienza di raggiungere una persona cara e il timore di perderla, tanto più desolante perché gli restavano solo 2 giorni. Fu così che il mattino dopo dovette affrontare l'anonima risposta della segreteria telefonica che lo invitava a lasciare il suo numero se voleva essere richiamato. Quella pignoleria lo irritò, perché era naturale che chi chiamava facesse il possibile per avere una risposta. Dopo aver telefonato una seconda volta, tuttavia, se ne pentì. Una psicologa aveva certo le sue ragioni per esigere quell'informazione prima di un eventuale appuntamento. Era ormai sicuro che non sarebbe riuscito a raggiungerla quando, ritornato all'albergo, trovò un suo messaggio. La fermata del metrò di Châtelet andava bene a tutti e due, ma lui naturalmente vi giunse in anticipo e passeggiò un poco, pur senza interessarsi davvero ai monumenti storici. Non lontano da lì doveva esserci la torre di Saint-Jacques, sulla quale Pascal aveva inventato il barometro, almeno secondo la guida di Parigi, dell'Edition Audet, giacché solitamente quella scoperta veniva attribuita a Torricelli. Ma erano tutti dettagli dell'attesa che arrivassero le 5, l'ora convenuta. Appena la vide, gli sembrò diversa, ma subito ricordò che anche il giorno prima i suoi lineamenti avevano assecondato ogni mutamento d'umore, rivelando una straordinaria sensibilità. Oggi però, alle ombre del suo volto pensieroso, si aggiungeva una nuova luminosità nello sguardo. «È bello rivederla», le disse. «Stamattina ho avuto paura di non trovarla». «Anche se mi avesse rintracciata, sarei comunque potuta non venire», esclamò lei con un tono un po' malizioso. «È vero, ma io credevo che bastasse raggiungerla e tutto si sarebbe risolto. Come vede, sono qui e ho lasciato a metà una festa con grande meraviglia di tutti». «Bene, questo significa che ha avuto la meglio quel che ieri abbiamo condiviso. Ieri sera, quando ci siamo salutati, ho pensato di aver perso, a causa del mio turbamento, qualcosa di immensamente prezioso». Come altre volte, Lucy non rispose, ma vi fu nei suoi occhi un impercettibile assenso. Allora entrarono nel primo caffè che trovarono e presero posto nell'angolo più appartato. «Una compagnia allegra», proseguì lei di buon umore, sedendosi e sorridendo. «C'erano anche 2 fidanzati, giovani e così belli che, solo a guardarli, uno ringiovanisce di colpo». «Che sia lei a parlare di ringiovanimento è una vera assurdità. La facciata di un edificio può indurre in errore. Chi lo guarda dall'esterno può non immaginare la sua devastazione interna». Mi interruppe il cameriere e il silenzio che ne seguì non fece che sottolineare le sue parole. Fu come se si trovassero di nuovo immersi nell'atmosfera del giorno precedente, ma in modo ancora più immediato. «So bene poco di lei», riprese Igor, «ma per quanta devastazione ci sia nel suo passato, penso di non sbagliare, se affermo che ha nuotato controcorrente e con successo. Non voglio adularla né fare congetture. Constato piuttosto che, nonostante una certa vulnerabilità, in lei si manifesta parallelamente una caparbietà decisa e scontrosa. Diciamo pure ribellione. Va bene, diciamo pure ribellione. O entrambe le cose». Tacque per alcuni minuti, poi riprese. «Prima di venire a Parigi, Ho scritto un saggio sulla dittatura fascista nella Venezia Giulia, di cui l'Europa non sa praticamente nulla, sebbene sia durata per ben un quarto di secolo e abbia cercato di annientare l'identità degli sloveni. Certo, finora mi sono occupato del genocidio culturale nei suoi aspetti generali, ma forse sarebbe stato ancora più importante provare ad analizzare il trauma del singolo individuo, di uno scolaro, per esempio, al quale viene imposta una lingua straniera, tanto che smarrisce l'immagine di se stesso. Così si trova diviso in due e per di più si sente colpevole se cerca di ritrovare il suo io originario. Bene, ora non mi metterò a raccontarle tutta la triste storia nel suo tortuoso sviluppo. Vorrei però prendere in prestito l'immagine del Gorgo nel suo sogno. Credo che sia fondamentale non arrendersi, ma aprirsi un varco nel vuoto. In questo siamo molto simili. O almeno così mi sembra. Già, ho anch'io questa impressione. Quindi rimase in silenzio e sul suo viso calò un velo di incertezza, proprio come ieri, pensò lui, ma in maniera meno evidente. Lucy proseguì. Sì, lei ha ragione. Riuscire ad aprirsi un varco nel nulla offre una via di scampo, senza dubbio, eppure resta la consapevolezza d'aver perso il passato. Senza legami col luogo d'origine, con la sua natura, si è invalidi. Anche peggio, ci si trova su una zattera in balia delle onde. Anch'io mi sono sentito un relitto quando sono tornato dal mondo dei forni crematori. Ero un nomade, uno sradicato. Beh, ora va meglio. Mi piace descrivermi come un vagabondo, ma in realtà una casetta nella baia di Duino. E sorrise, sperando che lo facesse anche lei. E così fu. La baia, da dove può sempre imbarcarsi per ripartire, disse Lucy, guardandolo con aria un po' insolente. Deve essere stato quell'ambiente mediterraneo a farle dono di un eloquio così sciolto. Con lei i Vosgi non sono stati certo meno generosi, sebbene, a quanto ne so, non siano lambiti dal mare. Si accorse che quello era il tono giusto. In tal modo avrebbe accorciato le distanze che si riducevano via via, al punto che avrebbe voluto essere fuori, a passeggiare, stringerle il braccio, forse addirittura la mano. Intuiva che lei doveva essere d'accordo con lui, seppure inconsapevolmente, sin dal momento in cui si erano parlati. Glielo lesse negli occhi che rispondevano alle sue riflessioni con una benevolenza discreta. Fu allora che distolse lo sguardo, come se fosse stata troppo sfacciata, e affondò la mano nella borsetta. Le ho portato un libro di Celan, disse, posando sul tavolino una copia dell'edizione con testo a fronte di Papavero e Memoria. Ebbe l'impressione che gli fosse ancor più vicina di quanto rivelasse il suo sguardo. Grazie, soprattutto perché è un autore che ancora non conosco, confessò con voce soffocata. Ah, ma questa è una grave mancanza, osservò lei, fingendo un riprovero. Me ne rendo conto, ma più che le opere dei poeti, seguo quelle degli scrittori. Sono più vicini alla realtà. Ma La fuga della morte è la realtà. E che realtà? Nel frattempo il libro si era aperto ed egli lesse: Cavate i violini, suono più oscuro. Così andrete come fumo nell'aria. Così avrete nelle nubi una tomba. Chi vi giace non sta stretto. Ecco la nostra atmosfera nelle montagne dei Vosgi, confermò lui. Solo che qui si tratta di Margherita dai capelli d'oro. Già, per lei l'inferno era doppiamente infernale. Lesse l'originale tedesco e vide che era ancora capace di paragonarlo alla traduzione, ma si vergognava di conoscere Celan solo di fama. Alla coscienza della propria manchevolezza si univa tuttavia la segreta scoperta di quanto Lucy gli fosse avvicinata. Anch'io dovrei farle un omaggio, le disse, ma sarà difficile trovare qualcosa di ugualmente prezioso. Lo sguardo di Lucy si illuminò. Ecco, ho prestato la mia copia della rivista col suo articolo ad un'amica. Le dirò di tenerla, così lei potrà regalarmene un'altra. D'accordo, ne ho una copia in albergo. Mi dica quando possiamo vederci domani, ma non troppo tardi, perché devo prendere il treno. Purtroppo domani sono occupata. La rivista me la dovrà spedire per posta. No, Lucy, non è proprio possibile. Gli sembrava di aver subito un'aggressione imprevista, un agguato. Lucy sorrise, poi ridiventò seria. Niente da fare, gli impegni sono impegni. era disarmato. Certo, avrebbe potuto disdire la prenotazione del vagone letto se non fosse stato costretto a tornare a causa di una conferenza a cui non poteva sottrarsi. Autentico caso di incontro che è anche separazione, mormorò tra sé. Chi ha scritto il romanzo Incontrarsi e dirsi addio? Lucy lo guardò tranquilla, quasi rassegnata. È tardi, dobbiamo andare. No, ripeté mentre si alzavano. Non è possibile. Camminava di nuovo accanto a lei come se trattasse di un malinteso. Gli faceva rabbia quella folla che si infittiva e si diradava, indifferente alla loro ingiusta separazione. Cerchi di risolvere in qualche modo questa assurdità, le disse, mentre raggiungevano il binario dove il metrò, come il giorno precedente e quasi farla apposta, era già in arrivo. Lucy, d'accordo col treno, gli tese la mano. Allora lui si ribellò e la trattenne. Rimasero così per qualche istante, separati ma con le mani strette. In quell'attimo il suo istinto fu più forte di ogni scrupolo. La tirò a sé e prima che varcasse la soglia e il vagone partisse, le loro labbra si sfiorarono di comune intesa.

0: Avete ascoltato un estratto da Il petalo giallo di Boris Paor, editore Zandonai 2007, letto da Alberto Volpin.
1: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

C'erano sempre state delle scintille di ribellione nei sogni di quel giovane studente, ma fu la vita con i suoi principi basati sul razzismo e sulle diseguaglianze sociali a far accendere in lui quella fiamma che avrebbe poi illuminato la storia del mondo. È stato in grado di tramutare la propria missione di vita in un qualcosa che avrebbe coinvolto persone appartenenti a epoche e contesti diversi. È stato l'uomo del digiuno e della parola opposti alla violenza delle discriminazioni razziali. È stato il sogno di poter vedere l'essere umano al centro della terra, senza tener conto dell'etnia e del ceto sociale al quale apparteneva. È stato un rivoluzionario del metodo per condurre delle proteste. È stato sempre lui ad ispirare donne e uomini a credere in ambizioni che sembravano irrealizzabili. È stato soprannominato il Mahatma, che in sanscrito significa la grande anima. Il suo nome è Gandhi. Raccontare Gandhi significa trovarsi davanti ad una di quelle grandi anime che hanno spostato il limite tra i sogni e la possibilità di vederli concretizzati. Si ha l'impressione di non ritrovarsi a parlare di una sola persona, ma anche di se stessi. Le ambizioni e le idee di Gandhi, infatti, sembrano presenti in una parte profonda di ciascuno di noi, proprio come la naturale capacità di respirare. Il suo modo di intendere la vita, basandosi sempre sul rispetto verso il prossimo, opposto all'odio, ha un valore immortale e universale, che spinge a credere che ognuno quotidianamente dovrebbe imparare a far prevalere quella parte nascosta in noi, quella parte che Gandhi ha esaltato. Potrà anche sembrare un accostamento all'apparenza improbabile, ma studiando la vita di Gandhi si impone un pensiero continuo che porta ad accostarlo ad un altro grande rivoluzionario come Francesco d'Assisi. Riflettendo infatti soltanto sulla missione sociale compiuta da Francesco, e non solo, sull'aspetto religioso della sua figura, si nota quanto sia straordinario ciò che ha compiuto Gandhi. A conferma che le ingiustizie e le lotte per sovvertire alcuni sistemi di potere si ripetono nelle generazioni. Ma quali sono le filosofie di vita che hanno reso Gandhi un uomo immortale? Le caratteristiche comuni fra i rivoluzionari Gandhi e Francesco d'Assisi hanno inizio sin da quando erano giovanissimi. Il futuro Mahatma, infatti, proprio come Francesco, apparteneva ad una famiglia che si potrebbe definire della medio-alta borghesia.